105 in da club. Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.

0: Total Weekend di 105 in the Club in versione integrale su 105.net.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
2: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: This is In The Club.
2: 105 In The Club.
3: You can find me in the club.
4: In The Club, the best party in the world.
5: Hey guys, it's Mosey Man for 105 In The Club. I never let-

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: La notte dance firmata Radio 105 è 105 in the club.
2: 105 in the club, il weekend dance di Radio

0: 105 in the club. Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.
1: This is 89X Radio.

0: Network. Cercaci e seguici sui profili social ufficiali per essere sempre aggiornati ogni settimana su tutte le playlist e riascoltare i nostri podcast.
1: Let's have a break. We'll come back soon. Only on 105.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 in the club. La notte dance firmata Radio 105. Yeah. Benvenuti nel nostro club on air.
2: We are Firebeats and we are in the club.

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
1: We have a license

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox.
1: We have a license to change.

0: www.fileni.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Harry Styles. Together Together, live in concerto a Roma, Circo Massimo. 7-8 agosto. Special guest LCD Sound System. Il nuovo album è disponibile ovunque. Biglietti su livenation.it. Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox.
1: We have a license to

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
6: 105.
7: Radio 105.
8: Proud to be different.

puntata di 105 Super Weekend. Sono Nicolò Torielli, regia c'è Antonio Summa. Eh sì, è l'ultima puntata, è l'ultima puntata di 105 Super Weekend per quello che riguarda la mia conduzione, perché da settimana prossima ci ritroveremo tutti i sabati e tutte le domeniche dalle 16 alle 18 con 105 Village. Quindi, caro Antonio Summi, regia, la puntata di oggi la volevo dedicare a chi ci sta ascoltando magari oggi per la prima volta, ma soprattutto a tutti i nostri ascoltatori che in queste tre stagioni hanno iniziato a far parte di un gruppo, di una community e sono diventate parte di una famiglia. Quindi, cari affezionados, come al solito al 342 41 15 105 mandateci il vostro buongiorno per l'ultima volta. Poi, ben inteso, non è che finisce la domenica mattina. Da settimana prossima arriverà Brian con Open Club, sarà un'altra grandissima festa. Però per quello che mi riguarda e il rapporto che ci siamo costruiti in queste tre stagioni, volevo salutarvi in un modo speciale. Quindi 342 41 15 105, niente pianti, perché assolutamente, cioè si piange per altre cose, dai. Però un saluto, un bel saluto per dirci arrivederci, amore, ciao, le nubi sono già più in là. O se no, però tranquilli, sabato, domenica, 16, 18, 105 Village. Iniziamo!

0: Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Madonna, che tristezza, ci facevi così tanta compagnia tutte le mattine di domenica durante il viaggio per andare alle nostre fiere, al mercatino, anche oggi.
1: Sveglia alle 5.
0: Sveglia alle 5, direzione Varedo, provincia di Monza Brianza, e veniamo in Lombardia e noi siamo di Orbassano. Buongiorno a tutti, Deborah e le sue creazioni.
2: Allora Deborah, non ti preoccupare, perché quando tornerete dal mercatino la domenica o il sabato dalle 16 alle 18 ci sarà 105 Village con il sottoscritto. Sono Nicola Torielli, regia c'è Antonio Summa, questa è l'ultima puntata di 105 Super Weekend per quello che mi riguarda la domenica mattina dalle 6 alle 9. Ma poi il mondo va avanti, ci mancherebbe altro, anzi uno può anche dire che cazzo me ne frega, arriverà Brian che è pazzesco col suo 105 Open Club, ma questo è un pretesto per chiedervi, ragazzi, 342 41 15 105, salutiamoci e congediamoci nel migliore dei modi. Le regole sono sempre le semplici, sono semplici e sempre le solite. State dentro i 15 secondi, perché con 15 secondi riusciamo a mandarvi in onda tutti. Se iniziate a raccontarci la storia della vostra vita diventa una roba veramente complicata e lì potrebbe essere un altro programma da sottoporre alla nostra redazione. Però non è il caso, visto che c'è già questo, 105 Super Weekend, la sua ultima puntata, state dentro i 15 secondi e passa la paura.
1: Buongiorno popolo, puntualissimi come sempre, Manfredi
3: e Corradino.
1: Saluti da Siva e Cesarino, noi andiamo, ciao!
2: Eh sì Antonio, perché ti è capitato ogni tanto di fare qualche sostituzione a Davidino, che ringrazieremo più tardi nel giusto modo. Noi siamo una famiglia, cioè ci sono delle persone proprio che la domenica hanno la loro ritualità. Vanno a compiere un determinato sport piuttosto che una determinata passione o semplicemente a lavorare. E abbiamo in queste tre stagioni imparato a conoscerle. Non dico che conosco tutti i nostri ascoltatori perché sarebbe una cazzata. Ma tanti ho imparato a conoscerli e poi con tanti sono iniziati anche dei rapporti, diciamo, epistolari tramite i social network. Tra questi ce n'è uno in particolare che suppongo sia stato bloccato dai server della radio perché scrive solo a me, che è Gianni Vendemmia, il nostro Gianni Vendemmia, che combatte nel feudo in Campania, dove altri speaker di altre radio continuano a chiedergli nel suo bar tabacchi di cambiare stazione radio. Lui dice no, perché lui non è che tiene su Radio 105, lui tiene il podcast di 105 Super Weekend tutta la settimana. Grazie Gianni. Spero di ritrovarti all'interno di 105 Village il sabato e la domenica. Cosa sono?

0: Ciao Niccolò, quando vieni in Toscana fra Montalcino e Monte Amiata, vieni a assaggiare i nostri vini. Michele, poi c'è della parità.
1: Sì Michele, io ti ringrazio, non verrò da solo, verrò in compagnia di Antonio Suma, perché Antonio sarà il regista di 105 Village e noi vorremmo espandere il villaggio. Vorremmo espandere il villaggio a tutta Italia, comprendendo e tirando dentro tutti i borghi, ma questo è un altro discorso, già da settimana prossima ne inizieremo a parlare meglio. Viviamo il qui e ora, questo è il 105 Super Weekend, l'ultima puntata, quindi nel congedarci e nel salutarvi, ma soprattutto nel ringraziarvi, perché ogni stagione siete sempre stati di più, 342 41 15 105, ci dite il vostro nome, cosa state facendo in questo momento e ci salutiamo con un arrivederci. Assolutamente vietati gli addii. Hai ragione Antonio, ti ho fatto un verso perché sono gesticolo, perché noi italiani gesticoliamo, siamo un popolo che gesticola e quindi gesticolando a caso ti ho detto vai così e tu pensavi no, è stata colpa mia. Salutiamo anche tutte quelle persone che ci guardano sul canale 66 del Digitale Terrestre, dove ci potete vedere belli in forma svegli, perché noi siamo in diretta, non registrati, ok? Cioè ci siamo alzati alle 4 del mattino, il sottoscritto insieme ad Antonio Suma e insieme a Francesca Pinna che ci fornisce tutte le notizie che tratteremo nel corso di queste 3 ore. No, lei no, lei la sento il venerdì, faccio il punto della puntata il venerdì pomeriggio e poi ci risentiamo il lunedì, ma è un altro discorso. E quindi, passando a un altro discorso, passiamo a quello della musica, essendo una radio. C'è lui, sto parlando di Somber con My Body Isn't Ready.

0: Buongiorno Nico, grazie per tutta questa compagnia in queste stagioni e ci si risente al pomeriggio. Un abbraccio, Albe.
1: Grazie a te, grazie a tutti voi, questo è il 105 Super Weekend nella sua ultima puntata, perché da domenica prossima ci sarà Brian con 105 Open Club. Ci stiamo salutando, ci stiamo congedando. 342 41 15 105. Chi siete? Cosa fate? Da dove venite? Tra l'altro, quello che faremo nelle prossime tre ore sono tutte quelle rubriche che avevo strutturato con Francesca Pinna per tutta questa stagione. Però visto che andremo a 105 Village, non è che posso portare le rubriche di 105 Super Weekend all'interno di 105 Village. Quindi ci sarà Nick Giusto Tutto, Nick Risolve, insomma tante rubriche con il Nick o iniziale o finale. Torniamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Super Weekend 105.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Radio 105 presenta Harry Styles. Together Together, live in concerto a Roma, Circo Massimo. 7-8 agosto. Special guest LCD Sound System. Il nuovo album è disponibile ovunque. Biglietti su livenation.it.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
4: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Radio 105. Proud to be different. You can-

0: Itch, Ring My Bell, questo è 105 Super Weekend. E in quella che è stata, possiamo affermare, l'estate più calda di sempre. Se avete un frigorifero di vecchia generazione, avrete notato sicuramente le infinite goccioline aprendo e chiudendo la porta, aprendo e chiudendo la porta. Sta impazzando su tutti i social una nuova moda, quella di mettere un rotolo di carta igienica dentro il frigorifero. E uno potrebbe pensare, qual è il suo scopo, cosa può servire? Semplicemente, con la scusa dei frigoriferi che vengono aperti in continuazione, la condensa diventa rapidamente un incubo quotidiano. Nei modelli datati con guarnizioni usurate si forma un velo d'acqua persistente sui ripiani che bagna ogni alimento. Grazie alla carta igienica, la cellulosa, essendo un materiale idroscopico, cattura l'umidità che entra ogni apertura dello sportello prima che si depositi sulle pareti o sul fondo. E lì mi verrebbe da dire, Francesca Pinna, potevi mandarmela quest'estate questa notizia, visto che ho avuto un problema per 3 mesi circa di una condensa che mi ha mandato in vacca una serie di alimenti che avevo comprato per posta e mantenuti lì per delle occasioni speciali che non ci saranno mai più, perché li ho dovuti prendere e buttare via. Voi avete mai utilizzato questo metodo per salvare il vostro frigorifero? 342 41 15 105. Oppure qual è la cosa più assurda che avete trovato nel frigorifero di qualcuno? Fatecelo sapere a 105 Super Weekend. Noi ci ascoltiamo Julie insieme a Bresh con la loro Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Mark Ronson, Ray, Suzanne, questo è il 105 Super Weekend nella sua ultima puntata. Poi da settimana prossima ci sentiremo tutti i sabati, le domeniche con 105 Village. Sono Nicola Torielli, in regia c'è Antonio Suma. Si parlava di metodi che potrebbero preservare il tuo frigorifero, a patto che il tuo frigorifero sia un frigorifero vecchio. Infatti, infilare un rotolo di carta igienica all'interno del frigorifero aiuterebbe ad assorbire la condensa. Vi ripeto, nei modelli vecchi, perché in quelli nuovi non serve assolutamente nulla, perché sono muniti di tutta quella tecnologia che l'assorbono loro la condensa, quindi occuperebbe solo spazio. Però in quest'ultima puntata ci stiamo anche salutando. 342 41 15 105.
1: Ciao Nico, sono Elvis il Casaro da Serle, Brescia, e volevo ringraziarvi per tutte queste belle domeniche passate insieme ad ascoltarvi. Ciao a tutti, ciao!
2: Elvis, mi scende una lacrima, perché Elvis è uno dei nostri, Antonio, affezionati ascoltatori, che tra l'altro ci manda tutti i Natali dei formaggi pazzeschi.
0: Puoi sempre mandarli anche comunque nel pomeriggio dalle 16 alle 18, perché cambia solamente, cioè viene spostato solo l'orario. Tra l'altro ci sarà la solita squadra, tolto Davidino, al quale poi dedicheremo un momento speciale tutto per lui, perché Antonio ritornerà la domenica, si aggiungerà Mattia Angri, ma la nostra splendida e straordinaria Francesca Pinna continuerà a seguirci per tutto quello che concerne le notizie, come ad esempio sta sparendo dalle case il borbottio della moca del caffè. Una volta si faceva il caffè con la moca, adesso sono subentrate un sacco di macchinette e quindi quel è stato sostituito dal click. Questo per chiedervi cosa? Voi che ci state ascoltando in questa prima ora di 105 Super Weekend, voi il caffè ve lo fate ancora con la moca o utilizzate la macchinetta? Nelle grandi inchieste, tra l'altro un'altra rubrica era le grandi inchieste di 105 Super Weekend, che è moca o macchinetta. Il sottoscritto è passato alla macchinetta da una decina d'anni e devo dire, per praticità e comodità, anche perché bevendo dai 9 ai 12 caffè al giorno è qualcosa di straordinario. Però ci sono quei puristi che ti dicono che il caffè fatto con la moca rimane qualcosa di insostituibile. Poi anche lì sul mondo delle macchinette si apre una storia infinita, perché c'è con le cialde ma anche la macchinetta che te lo macina il caffè. E da buon pro quale sono, ho deciso di non investire in un'automobile, ma di investire in una macchina del caffè qualche anno fa che lo macina. Poi adesso non è che se c'è qualche bar che ci ascolta, non voglio disincentivare nessuno, però il caffè macinato è qualcosa di veramente straordinario, come straordinario sono anche tutti quei caffè filtrati che da circa 3 anni stanno arrivando anche in Italia, e vi posso assicurare che è un'esperienza alla pari di bere un bicchiere di vino, non a livello alcolico, però a livello di sapore, a livello di profumi. Perché? Poi magari adesso vi sto dicendo la cazzata delle cazzate, quindi correggetemi al 342 41 15 105. Il caffè filtrato permetterebbe la migliore espressione del caffè, perché il caffè espresso nella macchinetta lo cuocerebbe troppo e quindi si andrebbero a perdere una serie di sentori. Cari ascoltatori, non è che vi sto dicendo una cazzata così tanto per dire, magari una cazzata, magari una cosa seria, ma se volete contraddirmi, come avete sempre fatto anche in quest'ultima puntata, 342 41 15 105. Let's go.

0: Ciao Nicolò, io il caffè lo bevo con la moka, mi piace l'odore che fa. Sono Francesca.
1: Unica certezza, sempre e solo la tazzina. Poi, che si usi la moka o che si usi la macchinetta, questo sta a voi. Oggi a 105 Super Weekend, grandissime inchieste, fateci sapere la vostra se voi fate parte del team moka, solo moka o macchinetta. 342 41 15 105, non scriveteci o non mandateci vocali che sembrano dei poemi. A tra poco con 105 Super Weekend.
2: Radio 105 Super Weekend.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Sam Fender, People Watching, questo è 105 Super Weekend. Abbiamo deciso in quest'ultima puntata di 105 Super Weekend, prima di salutarci, di affrontare un inchiestone. E l'inchiestone della fattispecie è: caffè con la moca o con la macchinetta? Unica certezza, la tazzina. Ma quel borbottio che contraddistingueva le case degli italiani, della moca che bolliva, è stato sostituito dal click della macchinetta del caffè. E da lì noi che amiamo porci delle domande, molte volte non trovando le risposte, ma grazie a voi sicuramente le troveremo, vi stiamo chiedendo: voi il caffè ve lo fate con la moca o con la macchinetta? 342 41 15 105.
1: Moca, ragazzi, vuoi mettere il caffè con la moca? Ciao, Maria Antonietta da Cesena.
0: Allora, Maria Antonietta, ce ne sono tanti che sono schierati verso la tua scelta, come Ale da Roma che ci scrive: noi siamo dei puristi, il primo caffè della giornata deve essere fatto assolutamente con la moca. Volete mettere, oltre al borbottio, l'aroma che ne scaturisce? È vero, la moca espande un aroma incredibile che prende tutta la stanza, se non addirittura le stanze, e ti dà proprio quel senso di risveglio. Però la macchinetta, la velocità, la praticità, anche ad occhi chiusi, fai senza accendere le luci, infili dentro la cialda, tac tac tac, in 3 minuti ti sei fatto il caffè. E se non ti basta, te ne puoi fare due. 342 41 15 105.
2: Buongiorno, io uso la macchinetta finché posso, nel senso che finché ci sono le capsule e ci sono i soldi per prenderle va benissimo. Quando poi arrivo a fine mese che non riesco a prendermi le capsule, allora mi faccio le moche. Martin da Pordenone.
0: Eh sì, perché hanno un costo queste capsule. E caro amico di Pordenone, ti svelo che anch'io faccio la stessa cosa. Quando dei mesi vado magari troppo lungo, aspetto ad ordinare le cialde e mi faccio la moca. Anche perché, per chi poi fosse sintonizzato sul canale 66 del Digitale Terrestre, come può notare, sono al quarto caffè che... Pazzesco, facciamo anche l'AMSMR, l'ASMR. Ehi, amico, se devi ancora andare a letto, sto bevendo il caffè. Ritorniamo noi però, perché veramente si può scendere in basso, ma non così in basso, e a tirarci su sarete voi, come Fabio da Venezia che ci scrive: io uso la macchinetta del lavoro perché non ho tempo per bere la moca. Perché c'è un'altra strada, che è quella delle macchinette al lavoro. Partiamo dal presupposto che fino a qualche anno fa il caffè era terribile tramite le macchinette del lavoro. Negli ultimi anni, se proprio te la devo dire tutta, come quello che sto tenendo tra le mani, è bevibile, ci sta, e il costo non è neanche così eccessivo, perché poi non scordiamoci del costo del caffè al bar, che sta aumentando settimana sempre di più, quasi come il gasolio.
3: Buongiorno, io vi stupisco, io adoro il caffè solubile, compro una marca di caffè che viene fatta in Inghilterra, è anche un po' difficile da trovare qua in Italia, c'ha 1000 gusti e ogni mattina mi faccio un caffè con un gusto diverso e sono veramente legata a questo tipo di caffè. Un bacione, Rosalba da Modena.
0: Rosalba, ho capito il caffè che utilizzi te, però stiamo parlando veramente di qualcosa di super super elitario. Praticamente, Antonio, sono questo caffè super concentratissimo che tu lo prendi, lo butti nell'acqua calda e ha un sacco di gusti differenti. Costa anche un botto, Rosalba. Non oso chiederti quanti caffè bevi, ne berrai molto probabilmente uno al giorno, ma al mese c'è Audrey Obert.

0: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
1: Mm-hmm.
0: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
1: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
0: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
1: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
0: Quello è sicuramente un brutto affare.
2: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
5: 105.
6: Che storia.
7: Radio 105.
8: Che storia.

0: Radio 105, sono le 7 in punto.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Buongiorno, è iniziata ufficialmente la seconda ora di 105 Super Weekend. Sono Nicolò Torielli, regia c'è Antonio Summa. E per rifarci sul finire della prima ora, quando vi abbiamo chiesto se utilizzate la moka o la macchina del caffè, un commento che ci è venuto fuori è che quando magari a fine mese, dopo una serie di spese e dopo aver acquistato infinite cialde, si decide di risparmiare, un amico di Brescia subito per entrare in polemica ci fa:
1: oh, ma come siete messi? Arrivare alla fine del mese e non avere i soldi per comprare le cialde, ridimensionare un attimo il tipo di vita da finti ricchi. 30 cialde costano 8 euro, ragazzi.
0: No, allora, amico di Brescia, forse mi sono spiegato male io, per non dire non hai capito. Ma il discorso è che tra miliardi di spese, una delle cose magari alle quali si rinuncia più facilmente possono essere le cialde, perché uno dice: vado a bermi il caffè al bar. Questo è quello che si voleva dire. Non eravamo lì ad accattonare delle cialde. Però se vuoi offrirmi un caffè ci mancherebbe altro. Tanto Brescia Milano è abbastanza vicino. Nella seconda ora di 105 Super Weekend, 342 41 15 105 per darci il vostro buongiorno, per dirci dove vi trovate. Ad esempio, Antonio, tanti genitori accompagnano i loro figli verso competizioni sportive. C'è chi accompagna partite di calcio, tiro all'arco, gare di nuoto, di atletica, di pallavolo, e chi più ne ha più ne metta. Noi abbiamo un numero, non superate i 15 secondi nelle vostre note audio: 342 41 15 105.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Questa è la seconda ora di 105 Super Weekend. Sono Nicolò Torielli e come spiegavamo ad Antonio Summa oggi in sostituzione al nostro Davidino, la seconda ora è un po' dedicata a tutti quei genitori che portano i figli a fare corse, perché durante la settimana si lavora per il pane, per poter mantenere la famiglia, e la domenica, il giorno del riposo, ci si dedica ai propri figli, magari figli anche insopportabili e ingrati nei confronti dei genitori, ma come si sa, i figli sono pezzecore.
1: Buongiorno e buona domenica, Matteo da Saronno, adesso con gli amici della Salus Gerenzano andiamo a farci una bella tapasciata in quel di Castiglione Olona. Buona domenica a tutti!
0: Buona domenica, poi c'è chi decide magari invece di non passare la domenica, come l'ascoltatore, con i propri figli, ma con i propri amici, che i figli non te li puoi scegliere, gli amici invece sì. 342 41 15 105.
2: Noi accompagniamo Ilaria a Roma, che domani inizia l'università.
0: È tappa importante, penso che ci sia anche una certa emozione. Sono quei giorni che uno si segna proprio indelebilmente nella mente. Poi invece penso a quei genitori che magari tutte le domeniche devono portare il figlio alla partita di calcio, il figlio che rimane fisso in panchina. Sembra un po' la storia della mia vita, solo che al posto del calcio c'era la pallavolo. Mio padre che mi portava avanti e indietro, e penso di aver giocato in 4 anni, ma forse mezzo set. Sì. E voi? 342 41 15 105.
3: Buongiorno, io sto andando a donare e oggi pomeriggio mi aspetta una giornata di compleanno con dei bambini. Ciao.
0: Grande donatore pazzesco. Tra l'altro, sapevo che prima di donare il sangue bisogna seguire, se non erro, un determinato regime alimentare e non bere per 12-15 ore, e la mattina forse non fa neanche la pipì. Sbaglio? Sto dicendo una cazzata? Potrebbe essere? Correggetemi se sbaglio. 342 41 15 105. Donare! Avrei voluto donare, solo che facevo tardi, bevevo, borraccio, non si può. C'è Annalisa, ma dai!

0: Annalisa qui a 105 Super Weekend, si stava parlando di donatori del sangue e sono stato corretto.
1: Si può fare tutto quello che vuoi. Ovviamente la sera prima bisogna stare attenti a non esagerare, magari senza bere alcol, però tutto il resto si può fare e mangiare leggero, tipo uno non è che mangia cotechino con le lenticchie la sera prima di donare, per il resto puoi fare tutto. Galdino da Cornegliano, medaglia d'oro dell'Avis.
0: Complimenti, medaglia d'oro dell'Avis vuol dire essere iscritti da almeno 20 anni o aver fatto almeno 40 donazioni. Complimenti, questo è 105 Super Weekend, noi torniamo tra pochissimo. Weekend, Super Weekend, Weekend
2: 105. Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
6: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
7: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
5: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
8: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
5: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
9: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
11: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
12: Basta un penny!
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi, anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
15: E per il gas?
14: Ottima!
15: Internet?
14: Ottima!
15: Mobile?
14: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero!
16: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief!
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
18: È italiana?
19: Sì.
18: È affidabile?
19: Sì.
18: Rispetta l'ambiente?
19: Sì. Indovina chi è?
18: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
19: Nasce.
20: Cresce.
18: Resta con te.
21: Le mele di Marlene.
22: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene. Mi fa

0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.
1: Back to me. You play back.

Barry Can Swim, Dance Dance Dance, il brano di questa settimana della 105 Selection, ovvero il più trasmesso, preso dalla playlist di Radio 105. Buongiorno a tutti, questo è 105 Super Weekend nella sua ultima puntata, perché da domenica prossima ci sarà 105 Open Club. Il sottoscritto si trasferirà il sabato e la domenica dalle 16 alle 18 all'interno di 105 Village. Si stava parlando di donatori, donatori di sangue, e un ascoltatore ha un attimo corretto l'affermazione dell'ultima goccia d'oro dicendo: sì, è in parte corretto quello che ha detto, che si può donare con delle piccole accortezze, ma bisogna avere come principio uno stile di vita consono, uno stile di vita consono, perché comunque quando si dona il sangue lo si dà a una persona che ne ha bisogno per farla star meglio. Quindi se magari si fanno un sacco di bagordi, bisognerebbe pensarci su 10 volte prima di diventare donatori, ma penso che già in automatico chi decida di donare lo faccia informandosi se può farlo, se può farlo o no. 105 Super Weekend per il sociale, anche perché una chiacchiera tira l'altra, tramite i vostri messaggi che arrivano al 342 41 15 105 ci piace spaziare ogni argomento, come ad esempio Annalisa da Fidenza che ci scrive: stamattina sto facendo la cat sitter per 4 felini. Mondo dei gatti che mi prende molto da vicino, perché da 2 settimane mia mamma sta facendo la cat sitter a un gatto di 14 anni, perché una sua amica ha avuto dei problemi e lì mi si è aperto un mondo. Ho sempre avuto cani, scopro i gatti e dico: ma che mondo straordinario, talmente straordinario che è stata, Antonio, scoperta una nuova specie di felino in Bolivia. Che uno dice: come si scopre una nuova specie di gatto? Eh sì, infatti nelle foreste boliviane è stato identificato il leopardo stilcaio, un piccolo felino maculato che pesa meno di 2 kg. Per anni era stato scambiato per un normale gatto selvatico, ma il DNA ha rilevato caratteristiche diverse dalle specie sconosciute. 105 Super Weekend ti stupisce sempre.

Sabrina Carpenter, Manchild, questo è 105 Super Weekend. Nell'ultima puntata poi ci saluteremo in questa seconda ora, come dicevamo. Antonio Sumi in regia, Nicola Torielli, chi ci guarda sul canale 66 del Digitale Terrestre, Francesca Pinna, che ci fornisce un sacco di informazioni, un sacco di nozioni che trattiamo nel corso delle nostre tre ore. Ed essendo la seconda ora quella dedicata a genitori e figli, c'è chi sta accompagnando la figlia a Roma, che domani inizierà il primo giorno di università, chi sta accompagnando i figli a una competizione sportiva, gioco forza a parlare di scuola. Nel Vermont esiste una scuola in cui i figli delle famiglie più ricche pagano $40,000 a semestre per coltivare campi, pulire bagni, badare agli animali e vivere quasi senza cellulare. L'esperienza può anche favorire l'ingresso nelle università più prestigiose. Cioè, avete capito bene? In America c'è gente disposta a pagare cifre folli per lavori dove c'è sempre bisogno di manodopera. E da lì potrebbe partire una riflessione importantissima, che forse il sistema scolastico sta andando in una direzione abbastanza complicata. Poi, con l'avvento delle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, il fatto che, parliamoci chiaro, gli insegnanti percepiscono anche degli stipendi non proprio altissimi, e la maleducazione dei ragazzi di oggi, forse in Vermont hanno trovato una soluzione. E qui potremmo ritornare indietro quando i nostri genitori, per punizione, ci mandavano a fare magari i lavori più complicati. Penso l'anno che venni bocciato che i miei mi spedirono per un anno a raccogliere l'erba palustre in una campagna dove mi alzavo alle 4 del mattino, prendevo il mio motorino, mi facevo 15 km. Si iniziava a lavorare intorno alle 4:45, pausa di 10 minuti alle 7 del mattino per poi continuare fino a mezzogiorno. C'è da dire che però questa esperienza mi ha fatto ritornare a scuola con un'energia e una voglia di essere promosso l'anno successivo, devo dire, abbastanza impagabile. Tanto che poi però dopo quell'esperienza lì mi permise di avere una piccola indipendenza e anche l'estate successiva la portai avanti. A voi è mai capitato di compiere dei piccoli lavoretti durante l'estate, magari iniziati come delle punizioni, ma poi che vi hanno anche permesso di diventare un poco indipendenti? Ad esempio, 30 anni fa, meno, 22 anni fa, con quella piccola cifra me ne andai in vacanza la prima volta. L'anno successivo partecipai all'acquisto del mio motorino, e da lì piano piano inizia anche a imparare il valore dei soldi, oltre che quello veramente dello studio e degli sforzi che fanno i tuoi genitori per te. Perché fino a una certa età pensiamo che ci sia tutto dovuto, dopo invece iniziamo a ragionare e dire: cavolo, però lo sta facendo per me, questo sforzo è stato fatto per me. 342 41 15 105.

0: Oh, tutti uguali.
1: Chiama se hai bisogno.
0: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
2: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Radio 105. Proud to be different.

Imagine Dragons, Sharks, questo è 105 Super Weekend. E nella sua ultima puntata, tra i milioni di argomenti che non abbiamo mai trattato, ce n'è uno che magari affligge alcuni di voi che ci stanno ascoltando, che ci stanno guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre. Sto parlando di quel problema dovuto alla vibrazione delle pareti molle delle vie aeree, che per caratteristiche anatomiche o per altre problematiche cliniche tendono a collassare, riducendo lo spazio per il passaggio dell'aria e aumentando la velocità di flusso. Sto parlando di quella condizione caratterizzata da rumore respiratorio durante il sonno, soprattutto nell'atto dell'ispirazione. È russare, però volevo, perché allora uno dice russare, fermi, perché se non sei tu quello che russa, ma è il tuo vicino, potresti perdere, caro Antonio, dalle 2 ore di sonno per notte, e questo ti potrebbe creare irritabilità, stanchezza e stress. Questo per chiedervi cosa. Chi russa a casa vostra? Avete qualcuno che russa? 342 41 15 105. Io sono sempre del detto meglio soli che mal accompagnati. Infatti mi metto lì, dormo e faccio dei sonni pazzeschi. Ma voi come dormite?

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia code per un incidente tra Trezzo e Cavenago in direzione di Milano, sempre in A4 rallentamenti per un veicolo in panne tra Cormano e Sesto San Giovanni viale Zara in direzione di Brescia; sulla 13 Bologna-Padova altro mezzo in panne tra Monselice e Terme Euganee e provoca rallentamenti in direzione di Padova; sulla 16 Napoli-Canosa invece attenzione perché viene segnalata una perdita di carico tra Candela e Cerignola in direzione di Canosa. Infine, sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è stata chiusa una corsia per una frana dopo l'incrocio Maratea. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: www.etileni.it.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorso CIF.it.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su bella_education_italia.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: 105.
12: 105.
11: 105. Che storia.
13: Radio 105.
14: Che storia.

0: Radio 105, sono le 8 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Federica Deboni. Altra notte di attacchi russi sull'Ucraina. Solo nella regione di Zaporizhia 3 morti e 4 feriti. Nel mirino dei droni anche la capitale Kiev e Odessa, colpiti edifici civili. Il cardinale Zuppi da domani in missione per 3 giorni a Mosca. Le nostre condizioni sono chiare, qualsiasi passo verso la riapertura di Hormuz è subordinato al rispetto di queste condizioni, lo dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Nelle ultime ore il presidente americano Trump ha respinto il piano per una tregua di 7 giorni, esplosioni nello stretto. Allarme della Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. Il tetto massimo sui carburanti fissato da Eni sconvolge il mercato distributivo mettendo in difficoltà gli operatori indipendenti. Il price cap del colosso energetico in vigore da domani. Il viaggio del Papa in Francia, Leone XIV prega a Lourdes e chiede ai governanti di respingere per sempre le logiche della guerra. Nella grande messa Place de la Concorde a Parigi, il Santo Padre, davanti a 800.000 fedeli, sento che avete sete di pace. Sospesi fino alle 12 di oggi i voli in arrivo in partenza da Catania a causa dell'attività in corso dell'Etna che causa una nube eruttiva alta 4 km. La società che gestisce lo scalo invita i passeggeri, prima di recarsi sul posto, di verificare lo stato del proprio volo. Formula 1, George Russell su Mercedes con la vittoria di ieri al Gran Premio a Baku, accorcia in classifica su Kimi Antonelli, leader del mondiale, anche se la distanza dalla vetta, 64 punti, è ancora ampia. Verstappen invece ha chiuso secondo davanti al compagno di scuderia Jarre della Red Bull. Quinta gara di fila senza podio per la Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
1: Radio 105. Proud to be different.

Buongiorno, questa è la terza ora di 105 Super Weekend per l'ultima volta. Sono Nicola Torielli, regia c'è Antonio Summa. Perché per l'ultima volta? Perché da settimana prossima ci sentiremo e ci vedremo sul canale 66 del Digitale Terrestre il sabato e la domenica dalle 16 alle 18 con 105 Village. Quindi, per salutarvi e per ringraziarvi nel migliore dei modi, in questa terza ora tra poco avremo ospite Andrea Castrignano, grandissimo interior designer. Fammi dire grazie a Davidino che ci ha tenuto una compagnia incredibile, un lavoro pazzesco tutte le domeniche, sveglia alle 4, che non è assolutamente facile, ma soprattutto grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi che ci avete sostenuto, che avete partecipato con i vostri messaggi audio al 342 41 15 105, che siete intervenuti, che avete giocato con noi. Spoiler, i giochi li porto all'interno di 105 Village. Ma anche cosa sarebbe successo? Come tipo Ruggeri, no? Il programma al bivio. Cosa sarebbe successo? Perché noi avevamo in serbo un sacco di rubriche, che ovviamente andando in onda la settimana prossima nel pomeriggio le terremo per noi, tranne una che vorrei condividere, che è quanto costa. Quanto costa, come ad esempio, sai che la pausa pranzo, Antonio, può costare 3.250 euro l'anno? Perché secondo Federconsumatori, mangiare fuori durante la pausa pranzo può costare fino a 3.250 euro in un anno lavorativo. Un pasto completo arriva in media a 16 euro, mentre la schiscetta preparata a casa può far risparmiare fino al 75%. Quanto costa? Una di quelle rubriche che avete sentito oggi, la prima e l'ultima puntata.

Cesare Cremonini, Paparazzi, 105 Super Weekend. È veramente commovente leggere tutti i vostri messaggi che ci mandate al 342 41 15 105 per questa puntata di saluti. Però attenzione, saluti un po' così, perché poi ci rivediamo. Poi tra l'altro da domenica prossima arriverà Brian con 105 Open Club, quindi il mood sarà sempre lo stesso. Io vengo spostato d'orario, tutto bene, ciò che finisce bene. Poi c'è giustamente chi si pone dei quesiti e si ripone anche in maniera un po' spaventata, ovvero Bestia Tempesta era l'appuntamento fisso di famiglia. Massimo da Udine. Allora Massimo, stai tranquillo, perché Bestia Tempesta verrà trasferito a 105 Village. Sì, insieme a Nick Pong e tanti altri giochi nuovi che stiamo preparando. Dateci un attimo il tempo di confezionarli. Poi c'è Maria Luisa D'Alghero che ci scrive: peccato che no, ragazzi, ci sarà la domenica mattina. E vi dico anche, ve lo sottoscrivo, e sarà anche più bella. C'è Malcolm Todd, Earrings.

0: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.

0: trekking.it.
1: 2 verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF. Un solo spray. CIF. E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma. 105,
10: 105. Radio 105. Proud to be different.

0: Amici di 105 Super Weekend, questa mattina abbiamo un grandissimo ospite. Nasce a Milano, nel 2008 sbarca in televisione con il format Vendo casa disperatamente insieme a Paola Marella, per poi approdare a Mediaset per 10 anni con il suo format, oltre che interprete anche autore, Cambio casa, cambio vita. È l'uomo che ha sdoganato la professione di interior design. 105 Super Weekend, è un onore pazzesco ospitare qui con noi Andrea Castrignano. Andrea, buongiorno.
1: È onore per me essere qui. Ciao Nicolò. Intanto voglio fare io buongiorno a tutti coloro che mi seguono.
0: Prego.
1: Lo faccio sempre dai miei soci, adesso qui dalla mitica 105 non mi sembra vero.
0: Anche chi ci segue sul canale 66 del Digitale Terrestre. Prego Andrea, diamo il buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi, che bello essere qui.
0: Perché ricordiamo, Andrea ha un grandissimo seguito e sei anche content creator. Veramente fai un sacco di cose, Andrea.
1: Troppe.
0: Tra le quali scrivere il tuo quarto libro, come potete vedere che tengo tra le mani, Abitare la casa con stile.
1: Che tengo particolarmente a questo libro perché, oltre a esserci tanti suggerimenti sul design, che chiaramente è l'argomento che mi appartiene, mi racconto.
0: Ma veniamo subito al dunque, perché come potrai ben notare io non è che sono un esperto di stile. Cosa fa l'interior designer?
1: Cerca di dare un senso alla tua casa. In qualche modo siamo la guida per tutti coloro che hanno voglia di rinnovarsi la propria casa, perché oggi la casa ti racconta. Io vengo a casa tua e saprò chi sei, non è più come un tempo che con l'abito potevi fare credere chissà cosa. Oggi con la tua casa veramente tu puoi dare un senso e far capire chi sei in tutti i modi.
0: Quindi non sei però un arredatore, perdonami, magari dirò anche una serie di bestemmie e non mi guardare male.
1: Ma figurati, diciamo che tradotto in italiano può essere l'arredatore, ma non è soltanto, non ci limitiamo ad arredare, diamo un concept alla tua casa, studiamo quel dettaglio per renderla appunto completa, perché uno dei problemi che spesso incontriamo con i clienti che appunto si rivolgono a noi è che gli manca il famoso tocco, e quello è compito nostro.
0: E quello fa proprio totalmente la differenza.
1: Completamente, ti rende la casa finita.
0: Cioè a seconda di come si posiziona un mobile potrebbe cambiare la visione di quella stanza.
1: Ma non limitiamoci al mobile, perché ci sono le decorazioni, oggi tra l'altro abbiamo sdoganato l'uso del colore, wallpaper, tutti quei dettagli per rendere la casa ancora più accogliente.
0: Oggi a 105 Super Weekend abbiamo un uomo abituato a lavorare, possiamo dire, nel bello, perché comunque se il tuo ruolo è quello di...
1: Mi piace il bello sicuramente.
0: Ah, ma circondarsi del bello, infatti ho scelto ad essere ospite qui.
1: Non è caso.
0: È un piacere, Andrea Castrignano, rimanete con noi.

0: A 105 Super Weekend, un onore, un piacere avere qui con noi Andrea Castrignano, interior designer, mi verrebbe da dire l'interior designer per eccellenza.
1: Beh, sicuramente ho sdoganato in Italia questa professione grazie anche a questi format televisivi. Abbiamo fatto conoscere la figura dell'interior designer che sicuramente, come dicevamo poc'anzi, è una guida per tutti coloro che hanno voglia di rinnovarsi casa. Perché tu devi sapere, Nicolò, che la gente dopo il lockdown ha capito l'importanza di stare chiuso in casa e ha voglia di fare questi cambiamenti per tutte le tasche.
0: Ma come si diventa interior designer?
1: Beh, innanzitutto devi avere gusto, perché quello non è che si può diventare. Poi in questo devo ringraziare mia madre, perché aveva capito che in qualche modo c'era questa attitude. Passavo ore a giocare con il Lego e quindi in qualche modo ha capito che questa era la mia strada. È un qualche cosa che deve appartenerti, perché è molto maniacale la professione del interior designer. Devi guardare ogni piccolo dettaglio. Infatti tanti amici non mi invitano perché hanno paura di
0: essere
1: critichi
0: giudicati
1: la casa.
0: Ma ti è mai capitato di iniziare un lavoro a un certo punto, non essere soddisfatto e ripartire da capo?
1: Guarda, oggi la tecnologia ci è di grande aiuto, perché forse un tempo poteva essere così, ma quando noi presentiamo un progetto ai nostri clienti, la virtualizzazione di questi progetti è così dettagliata che se al cliente non piace quello vuol dire che è tutto da rifare. Però a me piace anche dire che con i clienti voglio lavorare a quattro mani, perché non faccio una casa uguale all'altra, perché la casa deve assomigliare a te e non a me. Quindi io cerco di metterti ordine nelle tante idee confuse che possono passare per la tua testa.
0: Intelligenza artificiale sì o no?
1: Aiuto.
0: Nel tuo lavoro?
1: Allora, è sicuramente un acceleratore, però la intelligenza artificiale non ti darà mai quel pathos, quell'emozione che possiamo dare noi, perché entriamo in empatia con te e so esattamente poi quello che hai in mente per la tua casa. Poi spesso tu fai generare delle immagini e non sai poi come realizzarle. Quindi obiettivamente è di aiuto, ma per noi professionisti poi possiamo tradurre. Per il privato vedo una bella immagine e adesso hanno bisogno di noi.
0: Hanno bisogno di voi. E mi parlavi dell'empatia, che è fondamentale per poter iniziare un lavoro.
1: L'empatia, siamo moderatori familiari, facciamo tutte quelle cose per far sì che
0: anche psicologo diventi.
1: Quello posso vedere, ne ho viste tante e ho fatto anche salvare dei divorzi.
0: Quindi prima di operare ti capita di incontrare il cliente lì, cerchi di conoscerlo con domande personali, gli chiedi...
1: Assolutamente, io faccio delle interviste ai miei clienti perché loro possono sapere tanto di me, perché oggi con i social chiaramente la gente può documentarsi e capire se il mio lavoro può essere di loro gradimento o meno, ma io non so niente di te, quindi per me è fondamentale conoscerti, farti parlare, scoprire quali sono le cose che ti piacciono. Un compito che do spesso ai miei clienti è di andare sui vari portali tipo Pinterest, Instagram e scegliere quello che gli piace. Poi mi arriva di tutto, è una tale confusione.
0: E lì suppongo ti dovrai imporre un attimo, perché ad esempio io non ho gusto, quindi se io dovessi fare una chiacchiera con te ti direi mettiamo il rosa, il rosso e il viola, però stiamo parlando oggettivamente di colori che magari stonano, lì suppongo che tu interverrai dicendo...
1: Allora, io non voglio essere prepotente, però ti ascolto e poi con il ragionamento ti faccio capire che stai facendo degli errori, ti faccio anche vedere, appunto anche grazie a questa tecnologia, come stanno questi abbinamenti insieme. Se poi non lo comprendi, perché a me spiace che il cliente mi dica alla fine cavoli avevi ragione tu. Quindi cerco appunto con tanta pazienza di far capire che se dopo 40 anni l'anno prossimo festeggio di professione, qualche cosa ne saprò.
0: Amici di 105 Super Weekend, siamo qui con l'interior designer per eccellenza Andrea Castrignano, qui con noi su Radio 105.

0: 105 Super Weekend, siamo in compagnia e abbiamo l'onore di ospitare qui Andrea Castrignano. Andrea, io voglio andare subito al dunque. Ho un budget contenuto, come posso sistemare casa? Ed è possibile soprattutto?
1: Allora, innanzitutto io faccio delle consulenze online e potresti in qualche modo partecipare, però vedo che sei qua e hai intenzione di fare dei cambiamenti a casa tua. Prima cosa, sì. Di che colore sei, Nicolò?
0: Allora, non lo so, a me verrebbe dire bianco, sbaglio.
1: No, bianco, no.
0: No, a me fa impazzire il rosa.
1: 20 anni che conduco una battaglia contro il total white perché è senza anima il bianco. Invece il colore è carattere, personalità. Quindi non bisogna temerlo il colore, bisogna solamente capire quello che ti piace. Ma perché ti chiedo sempre ai miei clienti, e tu di che colore sei? Quando tu vai in un negozio e ti compri anche un maglione, ci sarà un colore che ti ha catturato e già quello è il colore che tu potrai avere in casa tua e ti sentirai già a casa.
0: Già quello ci fa stare meglio.
1: Assolutamente.
0: Quindi sdoganiamo il basta bianco.
1: Basta!
0: Ok, andate a cercare. Però ad esempio colori come il rosso, che so che non andrebbero utilizzati nelle camere da letto, è l'unica roba che so nel mondo dell'interno.
1: Beh, se non vuoi fare un boudoir, sicuramente è meglio che tu usi colori molto più riposanti, i blu, i verdi, più polverosi. Sicuramente il gioco del colore è tutta una gradazione, perché quello ti consente appunto poi di fare, ti permette di avere i colori nel suo insieme che stanno bene.
0: Punti luce?
1: Quelle sono fondamentali, Nicolò, perché il primo arredamento della casa sono le luci. Non è più come un tempo che avevi una luce nel centro della stanza. Oggi, tra l'altro, grazie agli strip LED possiamo illuminare mobili, dettagli, possiamo avere un quadro e avere un faretto dedicato, perché l'atmosfera te la fa la luce.
0: A proposito dei quadri, uno degli argomenti che tu tratti nel tuo libro, che potete trovare in tutte le librerie Abitare la Casa con Stile di Andrea Castrignano, i quadri come io anche lì, io li ho sempre appesi a caso, invece c'è una regola specifica.
1: Ci sono più regole? No, innanzitutto ricordo che il quadro, il tappeto e la tenda sono i tre complementi per avere una casa realmente finita. Se tu vai in una casa senza tenda e senza quadro già la vedi spoglia. Il quadro deve essere ad altezza vista. Se poi vuoi essere ancora più corretto, tieni il punto più alto della porta e quella è l'altezza del tuo quadro. Chiaramente poi tutto viene giocato sulle dimensioni. I quadri devono avere comunque una sua linea e non possono essere messi troppo random, sennò creano soltanto un gran disordine.
0: Tende invece?
1: Le tende, mi raccomando, non fatele troppo corte perché poi sembrano già ristrette anche se nuove, quindi almeno falle appoggiare al pavimento.
0: Tappeto?
1: Il tappeto deve sempre essere più grande del divano, perché se tu lo metti all'interno del divano è già quello un errore visivamente.
0: Andrea, io ti ringrazio per questi consigli, è stato un onore, un piacere averti avuto ospiti qui a 105 Super Weekend. Quando vorrai tornare, le porte sono sempre aperte. Io intanto vi ricordo che in libreria potete trovare il suo quarto libro, Abitare la casa con stile, di Andrea Castrignano, oppure potete seguirlo sui social dove continua a dare comunque consigli.
1: Assolutamente, se sono consigli semplici, volentieri, altrimenti abbiamo queste videoconsulenze su tutto il territorio nazionale dove io chiaramente vedo casa tua e già posso capire quale errore hai fatto e aiutarti a correggerlo.
0: Grazie di cuore ad Andrea Castrignano.
1: Grazie a tutti voi, buona domenica.
2: Radio 105.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Radio 105.
4: Proud to be different.

0: Benson Boone, Man in Me, questo è 105 Super Weekend. Dopo aver avuto ospite Andrea Castrignano, siamo quasi giunti al termine, Antonio. Siamo quasi giunti al termine della terza stagione di 105 Super Weekend. Da settimana prossima subentrerà 105 Open Club con Brian e sarà strepitoso. Questo per dirvi cosa? Grazie, non vi preoccupate perché comunque noi ci sentiremo settimana prossima, il sabato e la domenica dalle 16 alle 18 e poi anche questo pomeriggio dalle 16 alle 18, quindi tranquilli, sono dei saluti ma per dire finisce questo momento ma ne inizia un altro.
1: Ciao, siamo Sofia e Sveva da Lanzada e ci dispiace molto che questa è l'ultima mattinata che ci tenete compagnia per andare a fare le nostre gare di corsa. Buona domenica a tutti.
0: La buttiamo sul tragico. Antonio, hai un piano triste come Bob Fosse nel musical All That Jazz. Bye bye bye. No raga, Ci risentiamo oggi pomeriggio dalle 16 alle 18 quando tornate dalle gare. Se vi facevamo compagnia mentre andavate, adesso vi faremo compagnia mentre ritornerete. Sì, no, veramente, non è una puntata triste. Siamo sempre qua, siamo sempre noi. C'è Ernia, dedica.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono

scarsa è quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova Ventimiglia un veicolo in avaria causa rallentamenti tra l'allacciamento A26 Genova Voltri Gravellona Toce e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Anche sulla 14 Bologna Ancona viene segnalato un mezzo in panne tra l'allacciamento A13 e il ramo Casalecchio in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. Sulla 1 Roma-Napoli code per un incidente tra Capua e Caianello in direzione di Roma. Sulla A27 Mestre-Belluno un veicolo in avaria viene segnalato tra Fadalto, Lago di Santa Croce e Vittorio Veneto Nord in direzione di Venezia. Infine, lungo la statale 51 bis di Alemagna è stata chiusa una corsia per il fondo stradale dissestato all'incrocio Calalzo di Cadore. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo?
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
12: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
13: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
14: Giovedì 1 ottobre incontreremo nel nostro salotto 22 Simba e siamo felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
0: 105 Mi Casa Live.
13: Giovedì 1 ottobre con 22 Simba.
12: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
15: 105.
16: 105.
15: 105. Che storia.
0: Radio 105.
17: Che storia.

In Excess, Need You Tonight, era il 1988 per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia! Siamo giunti al termine! Siamo giunti al termine di 105 Super Weekend per quello che concerne la mattina dalle 6 alle 9. Grazie davvero di cuore a tutti. Grazie davvero di cuore a tutti che piano piano siete diventati una famiglia. Noi ci risentiamo questo pomeriggio dalle 16 alle 18 e da settimana prossima il sabato e la domenica con 105 Village, sempre dalle 16 alle 18. Fatemi veramente ringraziare di cuore Davidino, perché alzarsi tutte le domeniche alle 4 è veramente dura, come fatemi ringraziare anche Antonio Summa, che quando non c'era Davidino l'ha sempre sostituito. Però diciamocelo, intanto Antonio non ci vediamo già domenica prossima, quindi Davidino lo incontrerò nei corridoi, fermi, non succede assolutamente nulla. Settimana prossima arriva 105 Open Club con Brian. Io però volevo ringraziarvi perché è stata una figata iniziare in maniera fissa su Radio 105 la domenica mattina dalle 6 alle 9. Ciao a tutti, grazie di cuore da Nicolò. Buona domenica.

0: Che ci siamo, puntuali, si inizia. Che ore sono?
1: Le 9 in punto.
2: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. I governanti respingano per sempre le logiche della guerra. Il monito di Papa Leone dal Santuario Mariano di Lourdes. Folla immensa a Place de la Concorde a Parigi, dove il Santo Padre ha celebrato la messa. 800.000 le presenze. Nelle ultime ore il presidente americano Trump ha respinto il piano proposto dall'Iran per una tregua di 7 giorni. Esplosioni nello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi: le nostre condizioni sono chiare. Altra notte di attacchi russi sull'Ucraina. Solo nella regione di Zaporizhia 3 morti e 4 feriti. Nel mirino dei droni anche la capitale Kiev e Odessa, colpiti edifici civili. Seggi aperti fino alle 23 per le elezioni suppletive nel collegio Reggio Calabria Locri. 4 i candidati. Si vota anche lunedì dalle 7 alle 15. Vannacci è il caso della foto ritoccata di Siracusano. La parlamentare annuncia una querela. Ha confessato il 26enne italo-brasiliano fermato per l'omicidio di Fabio Colapietro a Torino. Il delitto in casa dopo un litigio. Da giorni consumavano droga e alcol. Indagata anche la professoressa inquilina e una 22enne. Formula 1 con la vittoria del Gran Premio dell'Azerbaigian. Russell su Mercedes accorcia le distanze sul leader del mondiale e compagno di scuderia Antonelli. Sul podio anche Verstappen e Hajar. Calcio la Nations League, domani Turchia-Italia. Dopo il flop contro il Belgio per gli azzurri della CT Mancini, la strada è in salita. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afte dolorose. Quando il dolore delle afte ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Eccoci qui, puntuali 9 e 3 minuti di questa domenica 27 settembre. Perché mi è uscito un 27 così, un po' fischiando? Buongiorno Edoardo Mecca.
1: Buongiorno Dario Micolausi in arte, ma solo in arte Dario Micolani. Ma soprattutto buongiorno a questo microfono in mezzo vuoto.
0: Per chi ci guarda sul 66
1: che è reso protagonista anche...
0: Vabbè, è vuoto perché Nicola Torielli è appena andato via.
1: Esatto, e lo salutiamo, ma è vuoto perché... E la voce dei nostri ascoltatori anche in questa domenica.
0: Bravo.
1: 27 settembre. Dobbiamo salutare in regia. Non so se sia un graditissimo o gradito.
0: Però è qui.
1: Però è qui e dobbiamo salutarlo. Antonio Summa.
2: Questo ragazzo come si per... Ciao Dario, come stai?
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Bene, bene, tu?
2: Bene, molto bene. Quando ti vedo sai che mi stai molto simpatico.
0: Facciamo
2: Dario.
0: Del bullismo su Mecca, dici,
2: no,
0: partiamo così.
2: No, no, no, l'indifferenza è la migliore arma.
3: Senti, tu come stai? Tutto bene?
2: Bene, Dario, grazie. E tu?
0: Bene, Dario.
1: Hai dormito qui?
0: Oh, vabbè, dai, cambio discorso così facciamo che fate pace subito. Devo salutare e ringraziare tutti gli amici di Michelino.
1: Grandi.
0: Che erano carichissimi ieri sera.
1: Michelino.
0: La tua Torino.
1: No, poi Michelino veramente è un mondo a parte. Allora, intanto Davide, ti fughiamo subito ogni dubbio che chiede, ma Linda quando torna? Ormai è un mese che Linda non c'è.
0: Vabbè,
1: perché...
0: però non prendertela con gli ascoltatori.
1: Davide.
0: Oh, magari qualcuno è arrivato qua per la prima volta, ha fatto le vacanze fino a ieri. Oh.
1: Davide, Linda qui non torna più.
2: Sai che lui fa le sue battaglie personali?
1: No, così almeno Davide lo capisce una volta per tutte. Linda non torna più perché la troverete...
0: Oh, è partito carico stamattina.
1: La troverete ogni giorno dalle 18 con Paolino e Martin. Però noi
0: Senti
1: come
0: come
1: pensai...
0: lo dice, un po' sofferente.
1: No, no, assolutamente, anzi.
0: Ma ci saranno novità anche
1: certo,
0: qua.
1: Ma certo, anche qua. Allora, diamo ufficialmente il via a questa puntata con il buongiornissimo caffè.
0: Per me, tu hai già iniziato alla grande, Però sì. Dici il via per tutti, per
1: no,
0: i nostri ascoltatori, certo,
1: ufficiale.
0: Chiaro.
1: Allora, ogni volta che vuoi vedermi, guarda sempre il tramonto, sarò lì.
0: Ah, proprio, cioè, mi parti aggressivo, ma poi mi sei poetico allo stesso tempo col buongiornissimo.
1: Chi l'ha scritta?
0: Chi l'ha scritta?
2: Oscar Wilde.
1: Oscar Wilde.
0: Sai che stavo per dire la stessa cosa?
1: Oscar Wilde?
0: Sì.
1: Ci siete andati vicinissimi, ma veramente di pochissimo. Non è Oscar Wilde, ma potrebbe confondere il nome. Grace Ogo. Quindi quasi Oscar Wilde, quasi. Grace Ogo, vedi, quasi Oscar Wilde.
0: Ecco, per gli amici che magari sono arrivati adesso per la prima volta, è una gag che dura giusto qualche minuto, poi ce la leviamo,
1: Lo ripetiamo.
0: Prego, aspettate questa seconda lettura e poi è finita.
1: Ogni volta che vuoi vedermi, guarda sempre il tramonto. Sarò lì.
0: E allora buongiorno e buona domenica da Tutto Bene a 105. Let's go.

0: Ci siamo 10 minuti già dopo le 9, ma tranquilli, vi accompagniamo fino a mezzogiorno con Tutto Bene a 105, questo grande contenitore, sì. No? Che nel grande contenitore ci sono tante cose belle e meno belle, ma cerchiamo di portarvi tanta spensieratezza, come piace dire a me, che non lo dicevo da un po' di tempo, in questo sabato e questa domenica soprattutto mattina.
1: Questo grande contenitore candidato al microfono d'oro, chi c'è?
2: Ciao ragazzi, sono Aurora.
0: Ciao.
2: E oggi compio 11 anni,
0: no.
2: Mi fate gli auguri?
0: Ma certo!
2: Ciao!
0: Auguri!
1: Auguri, Aurora, ricordati, sarà l'Aurora, sarà...
0: Cos'è?
3: Aspetta!
0: Cos'è partito?
3: Adesso te lo spiego!
1: Vuoi dire che sarà un compleanno da cani?
3: No,
1: per Aurora?
3: Perché
0: ho minchia, ho detto è un grande contenitore, ci sono dentro tante cose, ma proprio tutto.
3: No, perché sulla tastiera avevo le varie versioni di buon compleanno, ho sbagliato tasto e è partito il cane.
0: Ecco,
3: ma
0: questa è Radio Verità.
3: È carino comunque.
1: Io ti ricordo una cosa.
0: Quando ho sentito il tanti auguri abbaiato, ho detto
3: no.
0: No,
3: è carino, scusa.
1: Voglio subito dirti una cosa.
3: Qui questo siamo... tra l'altro è Lucky, il cane di Davidino.
1: Qui siamo a Tutto Bene a 105, non agli squizzati. Ok.
0: Oggi è pepato. Cosa proprio
3: fa capo autore adesso? A parte che è venuto col

0: cani vanno in paese nella raccolta con i loro cestini, raccolgono le mele e poi tutti quanti a bere un buon bicchiere di sidro, tutti insieme.
1: Allora, ragazzi, fuori dalle righe stamattina.
0: Manca sempre meno alla fine dell'anno, mancano solo 95 giorni in realtà.
1: Quando vai in vacanza tu?
0: Non lo so, probabilmente dopo la fine dell'anno.
1: Sempre qua.
0: Allora, saremo, c'è da dire
1: io,
0: una cosa,
1: te, per sempre.
0: Antonio Summa, sono 365 giorni che saprà già cosa farà l'ultimo giorno dell'anno.
1: Ah beh, sì, lo sa.
0: No!
1: Lo sa. Quest'anno se lo
2: edita.
0: No!
1: Non sarà in regia qui, va bene.
0: Allora, chi sono i santi del giorno?
1: Prego.
0: San Vincenzo De Paoli, santi Florenziano e Ilario. E il proverbio di quest'oggi è: brache, tela e meloni in settembre non son buoni. Giusto, perché ormai l'estate è finita. Quindi brache.
1: Io settimana scorsa una anguria ancora sono riuscito
0: a mangiare. Te la sei mangiata, però il melone no. Allora, che cosa accadde il 27 settembre di tanti anni fa? Nel 1822 Jean-François Champollion annuncia la decifrazione dei geroglifici egizi grazie alla stele di Rosetta. Rosetta non inteso come il pane, ma proprio la stele di Rosetta. Allora, poi nel 1928 la Repubblica Cinese viene riconosciuta dagli Stati Uniti. La risposta ovviamente è stata: grazie, grazie a tutti, che bello. Poi, sempre a proposito di Cina, il 27 settembre 2008 l'astronauta cinese Zai Zigang effettua la prima passeggiata spaziale della durata di 15 minuti nella storia dell'astronautica cinese. Beh, grande, grande evento. Tanti auguri quest'oggi a Jovanotti.
1: Infatti ce lo scrive anche una nostra cara ascoltatrice Andreina.
0: Jovanotti che compie 60 anni, ragazzi, ma portati benissimo.
1: È ancora un drago, ancora sul palco.
0: È ancora un giovanotto. Poi Gwyneth Paltrow.
1: Ancora un giovanotto, no, però dai.
0: Gwyneth Paltrow, Pier Francesco Pingitore, Avril Lavigne, Virginia Raffaele, tanti auguri a Francesco Totti.
1: Quella ha 50 anni invece Francesco Totti.
0: E oggi sarebbe nato Carlo Alberto Dalla Chiesa. Anzi no, scusate, il generale dei Carabinieri ucciso in un agguato di mafia insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Nasceva proprio in questo giorno. Allora, andiamo con il segno sfortunato.
1: Attenzione.
0: Di quest'oggi. E beh, lo dobbiamo dire. È il Capricorno, il Capricorno. Eh sì. Alcune questioni familiari o personali potrebbero occupare più spazio del previsto e toglierti un po' di...
1: Un po' di?
0: Spensieratezza.
1: Ah.
0: Invece...
1: Ma perché guardavi me? Guarda che non sono del Capricorno.
0: No, però tu dici spensieratezza. Giusto. Invece il segno fortunato di quest'oggi, udite udite, la Bilancia. La pazienza...
1: Ma cos'è? Un epic fail anche questo.
0: La pazienza sarà la chiave per definire al meglio i vostri obiettivi odierni. Brava Bilancia, sai pesare bene le cose, Bilancia.
1: Va bene, ringraziamo voi che ci siete già, anzi se vi va raccontateci la vostra domenica e che cosa state facendo a quest'ora della mattinata. Tra poco vi ingaggiamo con una domandona, anche se non c'è più Linda, è la notizia che diamo anche ai nostri ascoltatori che se lo chiedono. La facciamo comunque noi la domandona.
0: Eh sì. E sarà una grande domanda, eh.
1: Dai che c'è la nuova di Elisa sul volume.

0: Jason.
1: C'è Miles Smith, Nice to Meet You, su Radio 105 alle 9.21. Buongiorno, ben arrivati anche a chi ci guarda sul 66. Buona domenica a tutti.
2: Maria Rosa da Nichelino. Ciao Dario, ieri sera ho cantato e ballato con te. Sei bravissimo e bellissimo. Maria Rosa, si plachi, plachi quei bollenti spiriti già di prima mattina.
1: Grande, grande, chi c'è?
3: Ciao, sono la Carla.
2: Buongiorno.
3: Vi ascolto sempre, fino alle 12, in pole position, con tutto bene a 105.
2: Beh, la nostra ascoltatrice, la Carla.
4: Ma questo è Edo.
1: Esatto. No. A me puzza invece questo messaggio vocale. Senti, tra le notizie della settimana comunque, che sì, ci siamo persi ieri, perché è vero che noi arriviamo poi di sabato.
2: Certo.
1: Malpensa diventa aeroporto Silvio Berlusconi.
2: Eh sì, è vero,
1: non l'abbiamo letta questa notizia.
2: È stato
1: bella
2: intitolato
1: notizia
2: a Silvio Berlusconi, quindi un omaggio.
1: Esatto, è da lì che vogliamo collegarci a chiedere a voi se in questa domenica volete dedicare qualcosa a qualcuno.
2: Esatto, omaggiare qualcuno che magari non vedete da tanto, è lontano, oppure qualcuno che vi è vicino e a cui volete dire semplicemente grazie.
1: Sì, è semplicemente per non dirvi dai, cosa state facendo, dove state andando. Sapete che nei primi minuti ci salutiamo e facciamo un po' il punto della situazione. 9:22, siete su 105, a tra poco.

0: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su Bella_Education_Italia.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
3: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
2: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
3: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
2: Quello è sicuramente un brutto affare.
4: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
8: E ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
9: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
9: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
11: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
0: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Vi voglio dire io, Dario Micolani, che questo è il disco 105 Selection. Tra poco Edoardo Mecca, il mio collega, farà una battuta sul nome di questo artista e sul titolo, prego.
1: No, il titolo è Dance Dance Dance di Barry Can Swim. Io vorrei fare qualcosa. Possiamo fare qualcosa, lo dico anche a te, Summa, perché Barry non può notare. Aiutiamolo, regaliamogli un corso.
0: Sai che cosa ti direbbe Walter Fargetta? Pensi di essere simpatico?
1: No, però io mi preoccupo.
0: Buongiorno, buona domenica a voi. 9:30 di questa mattina, di quest'ultima domenica di settembre, tra l'altro. Partendo un po' dalla notizia anche di questa settimana, degli ultimi giorni, abbiamo detto Malpensa diventa aeroporto Silvio Berlusconi. Semplicemente partendo da questa notizia abbiamo detto: dai, avete voglia di ringraziare qualcuno, omaggiare qualcuno, lanciare un messaggio a qualcuno che magari non sentite da un po', che è giù di morale, una dedica semplicemente in questa domenica. Voglio omaggiare mia moglie, madre fantastica della piccola Camilla, e dirle che la amo tantissimo, Luca.
1: Ma che meraviglia, sei stata tutto quello che non ti ho dato e vorrei tu fossi tutto quello che ti voglio dare, perché in fondo io per te provo ancora qualcosa. Alessandra Mattia da Padova. Ma che meraviglia,
0: ma che meraviglia. Ci vuole anche un attimo, alle 9:30, devi aver preso il caffè per capire tutto il giro di parole.
1: È praticamente innamorato di questa Alessandra che non lo vuole, abbiamo già capito.
0: Esatto. Ciao ragazzi, io vorrei ringraziare tutte le vecchie glorie della squadra di calcio della Voglinese, che ci siamo ritrovati venerdì scorso ed eravamo più di 60, è stato bellissimo. E una menzione speciale al mister Massimo, il numero uno. Marco, ciao Marco, bello questo.
1: Beh, grandi le vecchie glorie della Voglinese, immagino. No, dico. No,
0: sei bravo te.
1: No, bellissimo.
0: Sei bravo te che non giochi più a calcetto.
2: Ma poi con quel fisico da fustino della lavatrice.
0: Chi c'è?
3: Ciao Dario, ciao Edo. Volevo dedicare questa giornata alle mie due nipotine, Carlotta e Camilla, che oggi le festeggiamo. Ale Davinovo.
4: Grande Ale.
0: Nicolin sta dicendo, perché ieri sera ero lì, ho capito.
1: Buongiorno ragazzi, sono nonna Laura da Bologna, voglio fare gli auguri al mio nipotino Riccardo che compie 6 anni, vi mando un grande abbraccio.
0: Auguri.
1: Che bella Riccardino età. Riccardino cuor di leone.
0: Perché?
1: No, così.
0: Così. Questo è, capite che quando Edoardo Mecca ha qualcosa che gli passa per la testa lo dice, la dice. Va bene, avete anche, non so, quella dedica da fare da un po' di tempo, più che dedica, quel pensiero, no, nella vostra testa, che però magari vi vergognate anche un po' a dire a quella persona, o anche semplicemente a volte può essere un ti voglio bene,
1: cioè, io ho due pensieri.
0: Ditelo al 342 41 15 105 magari con la vostra voce.
1: Io ho due pensieri in testa. Uno, che avrei voluto poter nuotare con Barry. Lo sappiamo. E l'altro,
0: mamma mia, è tornato indietro ancora su quella canzone.
1: E l'altro, avrei voluto almeno una volta giocare nella Voglinese. No, questi sono due pensieri che...
0: Che sfigato. Davvero, con quel
2: sto sacco di farina parlante.
0: È un cassonetto con le gambe. Ma di cosa stiamo parlando? A proposito di rimpatriate, citando la Voglinese e il nostro amico Marco, che ci ha detto che ha fatto una bella rimpatriata. Così, dal nulla, adesso vabbè, non frega niente a nessuno, però questa settimana sono stato aggiunto a un gruppo.
1: No.
0: Che fortunatamente non è cosa fai a Capodanno, perché sennò lì ti sale l'ansia, ma è rimpatriata delle elementari.
1: No, no, questa è la cosa peggiore che ti possa capitare.
0: Con la capogruppo Federica, che non so se ascolta 105 o è all'ascolto, con una dinamicità nell'organizzare, nel chiedere chi c'è, chi non c'è, aggiungiamo tutti 20 dentro questo gruppo. E io ho pensato, era tipo mercoledì, certo che non devi avere un cazzo.
1: No, ma sai perché lo fa? Sai
0: perché? Però bello, però bello.
1: Sai perché lo fa Federica? Perché fa ancora l'elementare, ancora lì.
0: Andiamo col prossimo disco, dai, non diamo importanza a quello che dice Edoardo Mecca sempre. Anche se dobbiamo in qualche modo sopportarlo anche oggi, fino a mezzogiorno.

0: Il discorso della dedica, il discorso di omaggiare qualcuno al 342 41 15 105, noi apprezziamo sempre se ci mettete la voce, no? Perché
1: esatto,
0: ce la mettiamo noi, perché non potete metterci la voce? Soprattutto la mia, che è bella giù rispetto alla serata che ho fatto ieri.
1: Noi...
0: potete sicuramente fare di meglio rispetto a me.
1: Certo.
0: Però dico, è una scusa per sapere un po' anche quello che andrete a fare in questa domenica, oppure un po' come ve la passate. Per esempio, Silvana dice che oggi è la festa del paese, impegnata ad addobbare la via dove passerà anche la processione, la nostra beata Veronica. È proprio emozionata la
1: Emozionatissima sera. Perché la famosissima processione
2: Emozionatissima
1: con la famosissima processione di Binasco. E devo
0: oggi hai deciso che vuoi prendere gli ascoltatori per il culo.
1: No, non è vero.
0: Quindi automaticamente tu prendi gli ascoltatori per il culo e Antonio Summa, insieme a me, insieme alla mia collaborazione, ti rimettiamo un po' in rima.
3: No, io volevo dire rispetto a poco fa, no?
0: Sulla sua forma fisica,
3: sì, in Sicilia l'avremmo chiamato arancina chipere, cioè arancina con i piedi. Cioè, vabbè, comunque.
1: No, quello che volevo dire io.
0: Ha il fisico da arancina,
1: sì,
0: comunque
1: un po'
0: lui, un po' a pera.
1: Sei un po' a pera, anche un po' a pera. Allora, devo dire.
0: Guarda che è tornato serio,
1: No,
0: Gigi.
1: Devo dire che noi facciamo anche un po' da messaggeri.
0: Sì.
1: Per i vostri, per le vostre dediche, i vostri messaggi. Quindi, se volete arrivare anche a persone che magari non vedete da tanto, noi siamo i vostri messaggeri, anche se. Devo dire, è il 27 settembre, non il primo maggio. Quindi, no, se volete fare appunto un regalo, una dedica.
0: Si sta spaccando anche la batteria a furia di, a furia di colpi che ti sta dando Antonio Summa via WhatsApp, via effetti audio. Va bene, il numero lo conoscete, ve lo ricordiamo, 342 41 15 105. Poi quello che possiamo dirvi anche oggi in questo grande contenitore, che il menù è ricco.
1: Sì. E come ogni menù ricco,
0: ultima domenica
1: ricco.
0: Di settembre,
1: sì.
0: Quindi si giocherà comunque sempre con il back to school. Giusto?
1: L'ultimo giorno di back to school.
0: Come sempre, quando il piatto è ricco,
1: mi ci ficco.
0: Ah, giusto.
1: È chiaro.
0: Ho detto, adesso voglio vedere se riesci a rovinare anche questo.
1: No, no, assolutamente.
0: Questa mattina, oppure se riesci a dirmi qualcosa rispetto a quello che penso io. Va bene. Vedo pronto Sombra, e allora suoniamolo. Perché privarcene alle 9:38? Tra l'altro ha annunciato anche grandi date, nuovi appuntamenti live, tra l'altro per essere sempre belli aggiornati, un giro ogni tanto su 105.net,
1: fatelo,
0: io me lo farei.
1: Fatelo.

0: Ok, non riuscite ad andare adesso, proprio in questo momento su 105.net, ve lo dico io.
1: Vai.
0: La data italiana del tour di Somme prevista per mercoledì 14 luglio 2027. Ai Days Milano,
1: Weyla.
0: San Siro, però Ippodromo SNAI San Siro Milano, scusa.
1: Magari molti non sono riusciti ad andare subito sul sito di Radio 105 perché proprio come Sombre il loro corpo non era pronto, ecco.
0: Ciao, sono Manuela, con mio marito siamo in viaggio a fare shopping a Caserta. Vi stiamo ascoltando, ci fate compagnia, buona domenica. Gli vorrei dedicare una canzone di Gianna Nannini.
1: Ah beh, bellissima, grande.
0: Vediamo più tardi, dai.
2: Sì, ciao ragazzi, siamo Rosy,
3: Paolo
4: e Francesco.
2: Sì, di Eupiglio, vogliamo fare tantissimi auguri, sì, alla nostra princess, la Benny, che compie 27 anni. Grazie, ciao, buona domenica.
0: La loro piccola Ben, piccola poi.
1: E allora tanti auguri a Benny.
0: Auguri, auguroni. Buongiorno, buona domenica, Enrico da Spezia. Anche se spesso non dimostro quel che ho nel cuore, un abbraccio alla mia famiglia, Chiara, Leonardo, Tommaso.
1: Quale Spezia? Quale Spezia?
0: Oggi
1: no, pensavo che il compleanno della Benny, allora in suo onore oggi chiameremo il programma Tutto Benny a 105. O no?
5: Tu non devi pensare comunque.
0: A tra poco.
6: Tutto bene, tutto bene a 105.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ci siamo, 9:46, ben arrivati anche per quelli che si svegliano la domenica mattina,
1: no, ma con più calma, dicevo.
2: Sì, con più calma, si bevono un caffè un po' più lungo del solito, guardano il panorama.
0: Noi vi perdoniamo anche se siete arrivati con 46 minuti di ritardo sul nostro appuntamento che è alle 9 il sabato e la domenica,
2: fino alle 12, magari adesso alcuni stanno aprendo le finestre per cambiare un po' l'aria in casa dopo una notte in cui si sono riposati.
0: O forse perché hanno fatto trick track.
2: Hanno fatto l'amore.
0: Io sono a ristrutturare la nostra futura casa. Voleva salutare sua moglie Erika. René scrive così.
2: Con il bonus ristrutturazione?
0: C'è?
2: Non so, c'è con il 110, no? Come si chiamava?
0: Beh, non sai niente, allora infissi, non parlare a caso.
2: No, non lo so. Hai qualche sgravio fiscale? Allora, chi c'è?
0: Stai chiedendo, dici.
3: Con il papà stiamo andando alla partita di calcio di campionato e dopo andiamo a mangiare, a scroccare il pranzo dai nonni. Ciao.
0: Allora, tu appena hai ascoltato questo messaggio vocale in fuori onda hai detto: guarda lì che scroccano dai nonni.
2: Però,
0: ma i nonni sono felici.
2: No,
0: cioè,
2: incredibile.
0: Normalizziamo il fatto che andare a mangiare dai nonni, aggregarsi alle gite, aggregarsi alle vacanze, star con loro gli rende felici.
2: Ma è bellissimo.
0: Confermate, nonni, sì, all'ascolto. Cioè,
2: io,
0: però ditemelo.
2: I nonni sono patrimonio UNESCO. Anche perché quando vai da loro e poi mangi, un esci di casa. Cioè, nel senso, proprio sei lì sul divano. Però veramente sono un patrimonio mondiale, abbracciamoli tutti.
0: Allora, stamattina
2: sono troppo belli i nonni.
0: Ho detto fate le dediche, omaggiate chi volete, approfittatene, perché non è che sempre vi diamo tutto questo spazio, tutta questa tra virgolette importanza, non c'è sempre questo grande scambio, no, via WhatsApp. Però adesso è arrivato il momento di scrivere Mac out. Chi è con me? Chi è con Dario Micolani? Scriva Mac out al 342 41 15 105 perché voglio sentirmi. Cioè, siete un po' con me, riuscite a empatizzare con me, quanta pazienza ho. Vabbè, lo canta anche Ultimo. Tutto.
2: Tutti.

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Ultimo, poteva anche chiamarla Tutto Bene, no?
1: Sì,
0: già che era qua, già che la suoniamo, invece si è fermato a tutto, diventa tutt'altro significato a parte gli scherzi. Ritrovato alle 9.52 di questa domenica nella prima ora di Tutto Bene a 105, chi c'è?
2: Sì, andate a mangiare dei noni, però ricordatevi anche ogni tanto di portare i noni in giro, no? E non di ricordarsi loro solo quando avete bisogno, perché tanti ricordano i noni solo come babysitter gratis, posto dove scroccare il pranzo e poi quando serve a portarli in giro, a invitarli alle vacanze e tutto quanto, nessuno.
0: Beh, brava, giusto.
3: Devo dire che ha un bel rapporto con i nipoti, a quanto sento. Cioè.
0: No, lei voleva farlo presente un po' a tutti per sapersi comportare con i nonni, a proposito.
3: Ma soprattutto i suoi nipoti.
0: Il mio piccolo Tommy è in giro proprio con i miei genitori, che ringrazio. Gli hanno portato un weekend a fare un po' di giri in montagna, quindi bellissima
3: Così
0: cosa.
3: Puoi pianificare un altro bambino.
0: Basta. Cos'è l'asilo Micolani?
3: Facciamo. Sì.
0: Va bene, torniamo tra poco, vi diamo un po' di news sul traffico, se siete in macchina, in giro, e state qua su 105. Tutto bene a 105,
4: tutto bene a 105. 105, traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 7 Milano-Genova, code per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Lungo la tangenziale ovest di Milano, un veicolo in panne causa rallentamenti tra la barriera di Terrazzano e lo svincolo del Sempione Ropero in direzione della 1 Milano-Napoli. Sempre sull'autosole, lungo il tratto Milano-Bologna, un altro mezzo in panne causa rallentamenti allo svincolo di San Giuliano in direzione da Bologna. Sulla tangenziale di Napoli invece rallentamenti per un incidente risolto alla barriera di Napoli Est verso l'allacciamento della diramazione per Capodichino. Infine sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione dopo lo svincolo Partinico. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima!
17: E per il gas?
18: Ottima!
17: Internet?
18: Ottima!
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Davvero!
19: 105
12: 105
14: 105
19: Che storia!
2: Radio 105
7: Che storia!

0: Quando un programma è bello, il tempo vola. Quando si sta insieme ai cipollini. Su Radio 105, sono le 10.
1: Radio 105, proud to be different. Cosa

0: Che poi uno ci pensa e dice: i quadri di Goya, ce li ricordiamo i titoli? E adesso, vabbè, forse la persona sbagliata a cui chiederlo è proprio l'ospite, che è arrivato dopo tantissimo tempo. Per quelli che sono dei fan di questo programma e soprattutto di Edoardo Mecca lo sanno, è tornato a trovarci alle 10:04 di questa domenica 27 settembre il nostro grande sciamano. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno, ciao sciamano di Radio 105. Quanto tempo, eh?
0: Noi stavamo bene, anche senza di lei. Questa è una cosa che ci tengo a dire. Però a questo punto abbiamo aperto la porta, bentornato. Come sta?
1: Benissimo, tu me con la Hani hai parlato di quadri di Goya, io quanti ne ho venduti, eh?
0: Ma è mercato illegale.
1: Non allora, esisti, quadro vero, sono tutti quadri.
0: Lei può presentarsi per quelli che sono magari nuovi, capitati qua,
1: certo,
0: in questo momento su 105.
1: Certamente.
0: E già che c'è, dovrebbe anche nel caso convincerli a interagire con lei e a rimanere qua e a non cambiare radio, tra l'altro. È una bella sfida, prego.
1: Certamente, io sono il sciamano di Turchia, fratello di più famoso Can Yaman, che lui attore ricco, i nomi da niente.
0: Vabbè, stia calmo adesso, ha detto che deve fare una sua presentazione.
1: Io con mio piccolo...
0: Non butti subito frustrazione nel talk.
1: Io con mio piccolo libro di risposte preso a un euro in mercato così di porti cinesi qua a Milano.
0: Lasci perdere il valore e il costo, però ha una grande importanza, una grande funzione quel libro.
1: Voi, io posso dire voi come va futuro, perché se voi mi chiedete qualcosa, il libro dà la risposta su quello che tu chiede.
0: E devo
1: Attenzione.
0: Dire che negli anni abbiamo anche aiutato alcune persone.
1: Persone
0: eh?
1: Che sono diventati chirurgi.
0: Diventati?
1: Chirurgi. Medici.
0: Ah, ok.
1: Persone che sono diventati ricchi.
0: Sì, persone che hanno avuto figli anche, perché...
1: Persone che hanno perso tutto invece.
0: Anche, effettivamente non possiamo sapere tutto.
1: Io dico questo, libro dalle risposte, ma non fa i miracoli, eh?
0: Facciamo un esempio, partiamo da Antonio Summa, il nostro regista oggi. Puoi fare una domanda, che può essere la tua, personale, sulla vita, sul lavoro, su quello che vuoi.
2: Facciamo sul lavoro.
0: Sul lavoro, e così diventa un po' un esempio per chi non lo conosce.
2: Domani con gli squizzati di 105 riusciremo a dare 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Vedi?
2: Al concorrente.
0: Vediamo, eh?
1: Vediamo cosa dice il libro, eh?
0: Il libro è qua davanti, per chi ci guarda su 66 ha anche questo fantastico onore. E lo mettiamo alla prova, prego.
1: Ecco qua. Forse dovrai rinunciare ad altre cose.
2: Quindi
0: come
2: no.
0: La interpreti, esatto.
1: Sì, se però sei disposto a dare tu qualcosa, si paghi di tasca tua.
0: Se li mette Enrico Papi si può fare praticamente.
1: Ah. No, esatto, no, mette radio, ma tu...
0: Ah, tu proprio, insomma, capito?
2: Perché sta risata maligna, stai calmo, cioè non è che...
0: Vabbè,
1: con rispetto.
0: Tutto quello che vi va, magari se avete anche dei dubbi, non so, davvero, sulla vita, sulla vostra vita sentimentale, sul lavoro, su quello che succederà oggi, futuro prossimo oppure anche più lontano,
1: qualsiasi cosa,
0: dovete metterci però la voce, perché lo sciamano quando entra un po' con la voce in empatia funziona di più il libro.
1: È sempre bello entrare in empatia e non in antipatia.
0: Allora posso iniziare anch'io o la teniamo per dopo la mia domanda?
1: Se può tenere per dopo, io non ho problemi, intanto sono qui, eh.
0: Ma ha cambiato un po' accento in questo.
1: Ogni tanto sono... giro tanto, eh.
0: Allora facciamo così, le vostre domande, la vostra voce, tra pochissimo tutte le spariamo in diretta e le aspettiamo al 342 41 15 105. This is...

0: 10 e 12 di questa domenica 27 settembre, ultima domenica del mese, ce la stiamo ballando su Radio 105. Spero sia una bella domenica per tutti quelli che magari si sono svegliati da poco. So che ci sono tanti amici all'ascolto. E a proposito di domande, adesso ne farò una su un gruppo vacanze. Gli amici di San Cassiano, che quest'estate ho conosciuto, gruppo incredibile. Riusciremo a riorganizzare un'altra vacanza tutti insieme? Questa è la domanda live alle 10.13. Prego col libro delle risposte.
1: Preparati, preparati ad affrontare un imprevisto.
0: Aia.
1: Quindi no.
0: Ragazzi, come si fa? Vabbè, un saluto a tutti.
2: Se la ride, poi se la ride.
0: Per chi è arrivato all'ascolto in questo momento, personaggio non gradito, però che ogni tanto, comunque, quando lasci le porte aperte, te lo trovi dentro.
1: Quanti ricordi? Quando dicono un personaggio non gradito, mi ricorda molto quello che dice di me Polizia, eh?
0: Con il suo libro delle risposte, però, prova a togliere dei dubbi alle vostre domande che arrivano al 342 41 15 105.
1: Un saluto a miei amici poliziotti.
0: Prego.
3: Eminente sciamano, la mia famiglia è in cerca di una casa.
1: Sì.
3: Quando troveremo l'abitazione dei nostri sogni? Un bacio da Elisa, Samuel, Margherita, Gioele e Davide.
1: Sicuramente non a Milano.
0: Sono tante le domande, quindi vada bello concentrato, col libro.
1: Sarai felice di averlo fatto.
0: Bella, positiva questa.
1: Positivissima. Ecco, non andare a Milano a cercare casa di tuoi sogni.
0: Vai.
4: Ciao Chan Shaman. Una domanda, ma l'Italia di Mancini riuscirà a vincere almeno una partita prima o poi?
1: Sì, ho detto che non fa le miracoli,
0: Qua rispondo io. Magari un'altra. Nel 2013
1: troverai degli ostacoli da superare.
0: Eccola. Ma questa, scusi, è la pagina di prima che è rimasta incollata.
1: Ogni tanto io...
0: Prego, andiamo.
5: Ciao Sciamano, ma secondo te com'è che si fa capire che la persona che hai davanti a te è una persona vera oppure è un millantatore? Una persona che non è reale. Buona continuazione, Davide De Prof.
6: Senti, ma adesso faccio io una domanda a te, Davide. Ma perché devi sempre impostare la voce così? Senti, come negli anni 90.
1: E allora rispondiamo a Davide De Prof.
0: Ma cosa fa lei, scusi?
1: Di a qualcuno cosa significa per te?
0: Non vuol dire un cazzo.
1: Niente, e anche la domanda non voleva dire niente.
7: Carissimo sciamano, secondo te riuscirò a fare lo speaker in uno stadio di Serie A oppure no?
1: Dove siamo? A un safari?
0: Sai cosa direbbe Antonio Pivati? Ciccio, ma cos'è? Ciao Darwin. Sì.
1: Di a qualcuno cosa significa per te fare speaker in stadi e vedrai che ti prendano.
0: Sei sicuri?
1: Sì,
0: siamo proprio sicuri, sicuri. Abbiamo altre domande, prego.
8: Buongiorno Radio 105, io sono Cugino, sono Giorgio dall'Olanda. Ciao Darietto, e sto cercando da tutto il tempo di contattarti, Cugino, ma tu non rispondi più al telefono, non rispondi più alle lettere, non rispondi più alle email. Cugino, io devo parlarti, fatti sentire, per favore.
0: È vero?
8: Un saluto.
1: No, Giorgi, purtroppo telefono mi hanno sequestrato.
0: Allora, facciamo così. Ultima domanda è la mia, chiudo io. Edoardo Mecca verrà confermato quest'anno?
1: Ho detto che il libro non fa i miracoli,
0: Il libro cosa dice? Prego.
1: È sconsigliabile.
0: Attenzione. Va bene, la dobbiamo salutare, però può tornare altre volte a trovarci, se vuole il pubblico.
1: Volentieri.
0: Che vedo che il pubblico

0: comunque l'ha accolta bene, l'ha riaccolta bene.
1: Io vi le saluto con perla di sciamano. Il mattino a loro in bocca, io invece ho il caffè.
2: Che cazzo di proverbio è?
1: In bocca, non ho l'oro. Caffè
0: alla
1: però,
0: prossima, grazie, grazie, alla prossima.

0: verso i 20 del mattino, siete sulla radio Proud to be Different, siete magari anche sul 66 e avete notato che è andato via Chan Shaman ed è tornato in studio Edoardo Mac.
1: Ma per me è stato veramente un grande piacere poter riavere qui lo sciamano.
0: Devo ammettere, sai, che sono sempre un po' scettico a volte su queste entrate un po' a sorpresa. Il pubblico l'ha accolto molto bene, sono arrivate tante domande, quindi un personaggio gradito alla fine. Tornerà. Cosa si fa invece tra poco in Tutto Bene 105?
1: Beh, ultimo giorno per giocare con il Back to School. Vedremo chi sarà il più veloce a portarsi a casa i gadget ufficiali di Radio 105.
0: È vero, ultima domenica di settembre. Ormai le scuole sono iniziate, quindi vi diamo l'ultimo rinforzino.
1: Dai, l'ultima rinfrescata.
0: E via, state qua, a tra poco.

0: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
1: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
2: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
3: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
4: Essere originale, non una fotocopia.
5: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata. Canale 5.

0: house.fileni.it.
1: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
2: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
3: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
2: Ma non fanno solo prodotti in legno.
3: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
4: Le mele di Marlene.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
4: Mi fa innamorare.
6: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
7: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
8: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
6: Il nuovo film di Fausto Brizzi con Frank Matano e Taylor Mega.
9: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
6: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi
10: vera. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Vieni da MD, anche per la tua casa.
12: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
13: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia!
14: Radio 105. Proud to be different.

0: 24K Golden, Young Your Mood alle 10.25. Ben arrivati, ancora buongiorno, buona domenica da parte nostra. Edoardo Mecca, Dario Micolani in regia, Antonio Summa. Sapete che quando ci si avvicina più o meno alla metà di queste tre ore si gioca, giusto?
1: Non senti un gran buon profumo
0: di?
1: Dopo che ascoltiamo Young Your? Hai mai notato questa cosa?
0: Cioè fai una gag che smarchetta anche, che vabbè, non è che c'è bisogno di smarchettare.
1: No, esatto.
0: Però,
1: cioè, non è che...
0: No, questa, te lo dico, facciamo Radio Verità tra di noi, è tipo una delle canzoni che era nel nostro provino qui a Radio 105 nel 2020.
1: È vero, 24K Golden.
0: Me lo ricordo.
1: Me lo ricordo, me lo ricordo anch'io.
0: Una cosa.
1: Ormai...
0: Io me lo ricordo perché sono sempre così, poetico, riflessivo.
1: Certo.
0: Emotivo.
1: Ricordi ormai lontani. Allora, è arrivato.
0: Cosa vuoi dire? Siamo vecchi.
1: No, che ormai siamo qui da diversi anni. Allora, è arrivato quel momento lì, il momento un po' amato dai nostri ascoltatori, perché si collegano talvolta anche per poter giocare.
2: Oh, asini! Andate a scuola! D'accordo?
1: Sì, Vanna, tanti sono già andati, ormai da quasi un mese. Ecco, giochiamo col Back to School per vedere se questa estate avete studiato e per rinfrescarvi anche un po' la memoria. Come sapete...
0: Anche quanta settimana enigmistica avete fatto, perché sapete che da lì si imparano un sacco di cose.
1: E magari ci piacerebbe riportare qui il grande Bartezzaghi.
0: Il grande Bartezzaghi tornerà, se ci ascolta. Dai, ti aspettiamo.
1: Allora, come funziona? Adesso verrà estratta a sorte una materia, ci sarà una domanda su quella materia, quattro possibili risposte, solo una è quella esatta. Il più veloce entrare in diretta con noi e ricevere gadget ufficiali di
0: Radio 105.
1: Subito i gadget dateli a Dario Micolani, perché ha indovinato, è stato il più veloce a dire chi andranno i gadget. Allora, chiamiamo ovviamente per il sorteggio, per essere trasparenti, il notaio. Buongiorno a tutti, che bello. Allora, notaio, lei organizza in Svizzera tutte le attività.
0: Ne sentivamo il bisogno.
1: Che cosa ha fatto, ieri nella sua Lugano? Beh, ieri ho fatto il festival della Groviera.
3: Si sta coprendo la bocca, è sempre lui.
1: Benissimo,
0: sì. Fai bene a dirlo per chi ascolta e basta.
1: Quindi per chi è svizzero, è il nostro Zuberbüller. Ha organizzato il festival della Groviera.
0: Possiamo allora giocare?
1: Notaio, qual è la materia che è stata estratta?
2: Oggi è stata estratta geografia.
1: Quest'oggi si gioca con la geografia. Allora,
0: ma cosa fa? La traduzione di quello che dice? Abbiamo capito.
1: Quale di questi fiumi è il più lungo d'Europa?
0: Quella
1: A, Danubio. B, Reno. Che non è quella cosa che sta come organo.
0: Ma scusate, ma chi è che fa sto verso sotto? È Papi? È un effetto di Papi, no?
1: C, Volga. D, Dnepr. Che non è il fiume pugliese.
0: Scusate, ma voglio rifare. Cioè, è un belare?
1: Sì.
0: Che suono è?
1: È un belare. Allora, ripetiamo, quale di questi fiumi è il più lungo d'Europa? A, Danubio. B, Reno. C, Volga. D, Dnepr.
0: Cioè, voi mi capite un po'? Io voglio chiedervi solo questo. Cioè, se ho la vostra comprensione un po'. Io sono tranquillo, vado avanti, però mi piacerebbe capire se siete un po' con me.
3: No, serviva un separatore.
0: Questo
3: tra
0: che mette la mano davanti e fa il notaio, e Zuberbüller.
1: Ma Zuberbüller è un grande notaio.
0: Questo che mi guarda fisso negli occhi mentre poi schiaccia i pulsantini e partono effetti di questo tipo.
1: 342 41 15 105, chi sarà più veloce?
0: Adesso fa il serio lui per riprendere le redini finte, allora, di questo programma.
1: Allora, ho un po' di sete. Vado ad agitare Coca-Cola insieme a Tommaso Paradiso. Ne volete un po'?
0: Che fatica, dico solo questo.

0: l'avete canticchiata anche voi. Dite la verità con i Maroon 5, All Night.
1: Per il pubblico spagnolo, Toda la Noche. Per chi magari si fosse collegato solo adesso e ci ascolta con l'app dalla Spagna.
0: Allora, grazie ai messaggi vocali che sono arrivati, anche di grandi complimenti della nostra demenza naturale.
1: Ma noi lo diciamo senza alcun dubbio che il nostro è un grande contenitore.
0: Prego,
1: allora,
0: facciamo un recap.
1: Summa, va. Anche tu concedimi intanto di ringraziare tutti, tutte, tutti, tutte, tutti i a f a i i i o, perché siete stati tantissimi.
2: Lo fa apposta perché sai che mi nervosisce.
1: Tantissimi, tantissimi. I a u q r s t w aperta parentesi chiusa parentesi. Allora, ma la più veloce quest'oggi a dare
0: noi riusciamo
1: la risposta...
0: a fare un collage di tutti questi interventi e a darglielo tipo per riascoltarsi.
2: Sai che io è dal 2021 che ho conosciuto lui che sono in analisi, perché veramente, cioè, non...
0: Dai, chi c'è, chi c'è?
1: C'è Veronica, ciao Veronica!
0: A Reggio Calabria!
3: Ragazzi.
0: Buongiorno!
3: Ciao, buongiorno!
0: Come stai?
3: Ciao, bene, grazie, voi?
1: Benissimo, come si sta?
0: Ma giudica tu, guarda!
1: Come si sta a Reggio di Calabria quest'oggi, una bella giornata?
3: Di sole si può andare al mare, infatti tra poco ci andiamo a mare con mio marito.
0: Spettacolo, vedi che lì è ancora estate, vedi.
1: E vediamo se andrete al mare sapendo di ricevere i gadget ufficiali di Radio 105. Allora, adesso io ripeterò la domanda e poi ti dirò le risposte, tu darai la tua. Allora, quale di questi fiumi è il più lungo d'Europa? A, il Danubio, B, il Reno, C, il Volga, D, il Dnepr.
3: Il Volga.
1: Brava!
0: Pensa quanta strada fa questo fiume, vai Edo.
1: Allora, 3500... Allora, 3531 chilometri di lunghezza il Volga è il fiume più lungo d'Europa. Pensate, a differenza del Danubio, che attraversa più paesi, il Volga percorre solamente la parte europea della Russia. Pensate quanto è grande la Russia. Brava Veronica!
3: Grazie.
0: Ma senti, tu eri brava in geografia, hai googolato, te l'ha suggerito.
3: Diciamo che ho giocato bene le mie carte, dai.
0: Eccala, malandrina.
1: Brava. E beh, i bigliettini.
3: Vabbè, ci sta,
1: A scuola li abbiamo avuti tutti.
0: I bigliettini, gli aiuti, certo. Senti, è stata una buona estate?
3: Sì, dai, abbastanza. Abitando al mare, sono andata tutti i giorni al mare, no?
1: Che meraviglia. Ma basta però infierire in questo modo.
0: Esatto.
3: Vabbè, lo devo dire, no?
1: Noi al massimo qua a Milano andiamo tutti i giorni al cemento, perché c'è il cemento da una parte e dall'altra.
3: Vabbè,
0: saluta chi vuoi.
3: Chi non può.
0: Vai.
3: Saluto mio marito, perché se no è di là dall'altra parte che vi ascolta e vi vede.
1: Come si chiama?
3: Domenico.
1: Ciao Domenico, beh, è proprio il tuo giorno oggi.
3: L'ho battuto sul tempo, diciamo, oggi.
1: Brava.
0: E poi qualcun altro? No, basta.
3: Voi, ovviamente voi, perché ci tenete compagnia tutti i giorni, ascoltiamo Radio 105 tutti i giorni, dalla mattina alla sera, praticamente.
0: 105isti doc.
3: Soprattutto voi.
1: Grande, Veronica, brava.
4: Brava!
3: Grazie.
0: Buona
3: mille.
0: Domenica. Ciao.
3: Grazie anche a voi, ciao.
4: Oh, asini! Andate a scuola! D'accordo?

0: Devo dire che è sempre un grande appuntamento il gioco, sì, sì, piace tanto, stanno arrivando ancora messaggi.
1: Perché
0: però
1: noi
0: abbiamo messo alle spalle il back to school che abbiamo portato avanti fino a settembre, fino ad oggi.
1: Noi vogliamo far passare 3 ore di spensieratezza ai nostri ascoltatori.
0: Da quanto non lo stavamo dicendo e quanto ne stiamo abusando di questo termine oggi.
1: È incredibile, da quando non c'è Linda abusiamo veramente di termini che avevamo, che ormai erano caduti,
0: sì,
1: in disuso,
0: vero. Erano un po' nel dimenticatoio. Va bene, 10:42. Piano piano ci avviciniamo alla nostra terza ora. Di domenica, sappiamo, adesso lo salutiamo, il nostro Iader Fabri, che non è più con noi in questa stagione, fisso, diciamo, poi magari ogni tanto proveremo a sentirlo magari.
1: Lo possiamo dire che Iader ci manca?
0: Sì, lo possiamo dire.
1: Ci manca moltissimo.
0: Ma nella vita soprattutto.
1: Ma sì, ma certo. A parte,
0: per
1: ragazzi,
0: noi
1: diciamo
0: che abbiamo
1: anche
0: la taglia, non la 26 di Tony F, a proposito.
1: Esatto, tra l'altro. No, dal momento che i dottori nutrizionisti, quelli che ci mettono a dieta, di solito sono sempre molto seri, abbiamo anche un po' timore. Dobbiamo anche dire, off top, cioè fuori dai microfoni, che Iader Fabri è anche una persona simpaticissima.
0: Simpaticone.
1: Cioè, veramente, un grande simpaticone.
0: Volevo dirci,
1: e ci manca,
0: e dirvi che la terza ora sarà un po' dibattito, ma avrà anche a che fare con l'alimentazione, con il pranzo della domenica.
1: Certo.
0: Con i nostri gusti a tavola.
1: Noi non possiamo rinunciare al pranzo della domenica.
0: Quindi il buon Tony F, tra virgolette,
1: voi.
0: Ci ha dato spunto per parlare, sì, di, insomma, cibo, alimentazione, ma anche per far dibattito.
1: Non vi ho dato spunto, vi ho dato uno spuntino. Ah, fa anche le battute,
0: non
1: Tony.
0: So se ce la merita.
1: Tony, ma non mi aspettavo questa freddura, devo dirla.
0: Sì, ormai il piatto di quella batteria è veramente usurato oggi. Beh, è stato massacrato. Fammelo sentire a raffica. Così.
1: Usiamolo per una lasagna.
0: Questa è la batteria di tutte le freddure che ha detto Edoardo Me, che è allo stesso tempo il mio cervello. Il mio cervello in un suono.
2: Aspetta, perché la stava per lanciare, cioè, liberiamocene subito e poi facciamo
1: No,
2: i suoni.
1: Questa era una batteria di pentole. No, è vero. Vabbè. Falla suonare. Vedi, è quella.
0: Pensa che questa è anche la mia testa. Vai Samurai J, c'è ancora un po' d'estate nell'aria in questa domenica. 10:45, siete su 105.

0: ti senti schiavo dei carboidrati, degli zuccheri? Tornando a Tony F, tornando agli Other Fab.
1: Devo dire no, però so a cosa ti stai riferendo e devo dire che ha pestato un bel merdone, lo
0: diciamolo,
1: possiamo dire,
0: diciamolo, ma tra poco ne parliamo, chi c'è adesso?
2: Oh, Lardosi!
0: Van.
2: Datemi le notizie sul traffico!
1: Sì, ma non...
2: D'accordo!
0: Sì, ma, sì. Ma non ci chiami Lardosi.
1: Ma non ci insulti sempre. Siamo questo è body shaming.
0: Dicendo, esatto, che è stata lanciata, cioè è diventata una provocazione quella di Tony F, che non va bene.
1: E lei subito ci tratta così.
0: Torniamo tra

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Reggio Emilia e l'allacciamento con la 22 Modena-Brennero in direzione di Bologna. Altro incidente segnalato sulla 14 Pescara-Bari con code tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara. Anche sulla 12 Genova-Rosignano rallentamenti per un incidente allo svincolo di Carrara in direzione di Genova. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Romagnano Sesia Gemme e Borgo Manero in direzione di Gravellona Toce. Sulla A4 Brescia Padova code per traffico intenso allo svincolo di Peschiera. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina è stata chiusa una corsia per un mezzo in panne all'incrocio San Damiano verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
9: Ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it. 1, 2, 3, 4.
11: Sono un autodidatta.
12: Sei fantastico.
13: Perché lo tenete, mi chiedo io?
14: Musica!
15: Per me è super sì.
16: Anche per me?
17: Per me vale.
15: Anche per me?
18: È un sì al 100%!
19: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
20: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
22: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno penny. Carta igienica rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
23: Basta un penny.
24: 105.
25: 105.
24: 105. Che storia.
26: Radio 105.
24: Che storia.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Allora, innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Oggi mi sto divertendo e rilassando con Radio 105. Sono le 11.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Vedi che in prima ora si parlava di omaggiare qualcosa a qualcuno, no? In questo caso Madonna l'ha fatto con un grande locale che l'ha vista anche protagonista. Dammi la pronuncia corretta, vai!
1: Danceteria.
0: Siamo allora, sicuri?
1: Così mi ha detto Dario Spada. Allora, quindi è colpa sua nel caso. E nella prima
0: molto
1: ora.
0: Bene, bene, bene.
1: Nella prima ora omaggiamo, nella terza ora omangiamo. Perché ci stiamo avvicinando.
0: Vero. Un'oretta, allora, un poco meno, la batteria continua ad andare. A mezzogiorno, tutto bene a 105 con Edoardo Mecca e Dario Micolani. Si apre con Madonna questa nuova ora insieme. Prima l'abbiamo un po' spoilerato, notizia della settimana anche in occasione della Milano Fashion Week.
1: Sì.
0: Un Tony
1: tu sei
0: F...
1: andato? Tu sei andato?
0: No, devo essere sincero, sono contento perché quasi mai vengo invitato ad eventi che
1: bravo.
0: Hanno a che fare con la moda, perché con la moda non c'entro nulla.
1: Bravo.
0: Oh, oh,
1: idem, posso dire, a Fashion Week no, me ne può fregare di
0: eh
1: meno.
0: Beh, ma è giusto.
1: Ci sta.
0: A meno che non arrivi poi quel brand che dica ah, ma sai che
1: sai
0: saresti
1: che...
0: perfetto per... E a quel
1: sai
0: punto
1: che per...
0: saliamo a bordo.
1: Sai che per un tot di cappa ti vorrei, allora la moda diventa la cosa più bella ovviamente del mondo, no?
0: Esatto, in questo caso no. Il rapper Tony F ha mostrato i jeans da donna,
1: sì.
0: E ha attaccato chi secondo lui è schiavo del cibo e dei carboidrati. Ha mostrato un po' questa taglia 26 come una medaglia da esibire.
1: Scusate, ma la taglia 26...
0: Perché erano pantaloni da donna, capito?
1: Sì, ma la taglia 26 da donna.
0: Madonna, mi sto rendendo conto che l'allergia sta prendendo il sopravvento.
2: Credo sia la 40.
1: La 40?
2: La 40 da uomo.
1: La 40 da uomo.
2: La 40 e la 42.
1: Mamma mia.
0: Che commento è però? Cosa
1: no.
0: aggiunge a quello che stavo dicendo?
1: No, però la 40 è veramente una taglia... piccola piccola.
0: Ha detto schiavi del cibo, schiavi dei carboidrati, fammelo tu.
1: Schiavi del cibo, schiavi dei carboidrati.
0: Siete solo degli schiavi degli zuccheri.
1: Siete solo degli schiavi degli zuccheri.
0: Una provocazione che insomma ha rischiato di generare anche pensieri tossici, possiamo dire così.
1: Direi.
0: Soprattutto tra i giovani che sappiamo che sono sempre un po' sensibili al tema della magrezza, dell'essere magri appunto, dell'essere in forma eccetera eccetera.
1: Che poi è ovvio che la...
0: Poi ha chiesto scusa, si è reso conto di aver pestato un merdone.
1: Esatto, perché è ovvio che il lifestyle, il mangiar sano, andare verso la consapevolezza di capire quello che stiamo mangiando, quanto effettivamente gli zuccheri possano influire a danneggiare determinati, è ovvio, cioè l'educazione alimentare è stra importante, però c'è modo e modo per dire le cose.
0: Cosa dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità? I carboidrati sono una delle principali fonti di energia comunque per l'organismo. Poi è stata
1: tra
0: fatta un po' chiarezza in generale anche su quello che ha detto lui, perché ha proprio lanciato una vera provocazione.
1: E anche il nostro Yader Fabbri,
0: sì.
1: Che comunque è molto contro l'assunzione di grandi quantità di zuccheri.
0: Sì, però lui dice sempre carboidrati si possono assumere, vanno
1: certo.
0: bilanciati con una fonte proteica.
1: Esatto, esatto. Quindi l'educazione alimentare, ripetiamo, è molto molto importante. Detto questo,
0: adesso noi però di domenica vogliamo andare contro tutto e tutti, e soprattutto contro la provocazione di Tony F, e vogliamo celebrare, italiani.
1: Vai!
0: Il carboidrato!
1: Alla facciazza! Alla facciazza del buon Tony. Esaltiamo il carboidrato.
0: Esaltiamo la domenica.
1: Vai.
0: Cosa mangiate oggi?
1: Cosa mangiate? Fateci vedere, fateci venire il languorino.
0: Vince mamma. Chi ci fa venire più fame.
1: Sì,
0: chi fino ci a fa... mezzogiorno.
1: Entra in
0: e
1: diretta
0: noi ci autoinvitiamo a casa
1: sì.
0: vostra.
1: Entra in diretta con noi chi ci fa venire più fame.
0: Il re del carboidrato, Beppe.
1: Vai.
0: Andiamo adesso con Cesare Cremonini, Paparazzi, questa è la nuova. Siete su 105. Come

0: Parli più
1: Cesare, arrivate con Paparazzi alle 11:11, buongiorno.
2: Il Lady Gaga italiano con Paparazzi, eh?
1: Definito così, ah sì certo, per la canzone. Ci sono arrivato dopo.
2: Io ho già fame per quello che state scrivendo.
1: Cioè tra la mia voce, tra l'allergia, il mio stato psicofisico e le tue cagate, è veramente difficile.
3: Io fuori onda, non so se hai sentito, io l'ho anche chiesto. Ma tu non ti senti un po' esasperato da te stesso?
2: No,
1: da te stesso.
2: Mai, non è mai abbastanza.
1: Le hai prese le pastiglie?
2: Allora, Giuseppe
1: sa di no.
2: Giuseppe da Ginevra, che non sto capendo se...

0: patata, però è bilanciato con 6 kg di proteine. Allora, si chiama minudo. Minudo perché lo mangi in un minuto.
1: Ma basta, ma non c'è una pistola oggi. Saluto. Saluto, no, ma di quelle
0: di
1: tipo
0: quelle ad acqua.
1: No, quelle lì con
2: col sedativo.
1: No, le palline, come si chiamano? Dai.
0: Sì, quelle che sparano bang.
1: Quelle che trovi alle giostre, dai.
2: È la pistola da soft air.
1: Ma dai, bravo, quelle lì che fai ah! Così.
0: Allora, se è una pistola da soft air non sarà ad aria.
1: Beh, ragazzi, sono allora, frasi che si dicono.
0: Noi mangiamo riso con crema di zucca e brie. Yari Alessia.
1: Posso dire una roba?
0: Sì.
1: La zucca dopo un po' mi sta qua.
0: Però mi fa impazzire.
1: Mi fa impazzire, però dopo che la mangi dopo un pochino ti nausea. Come la barbabietola, secondo me. No?
0: Beh, è più buona la zucca della barbabietola.
2: Poi
0: no,
2: dipende come la vai a contrastare comunque.
0: Ma vero, non fare... Allora, su, ma non fare lo chef... per favore, non fare il Carlo Cracco.
1: Saluto comunque così dal nulla anche un amico Ricky che dice: Dario, oggi pranzo con tagliarina a ragù di salsiccia in zona Alba.
0: Che meraviglia, ragazzi. Io però sono anche curioso di un'altra cosa. Oltre a dirci che cosa andrete a mangiare
1: e quest'oggi, Tony F può solo accompagnare.
0: Cioè, qual è il piatto della vostra regione a cui non rinuncereste mai, mai, mai? Per esempio, Summa, tu che sei trapanese, prima mi dicevi che veramente il piatto migliore della tua, della cucina,
2: la
0: della
2: musiata con col pesto alla trapanese. Però nel mio caso senza aglio, perché...
0: Vabbè, ma com'è fatta?
2: La pasta con questo pesto che è pomodoro, mandorle, formaggio, aglio e basilico.
0: Mamma
2: buono.
0: Mia, che meraviglia.
1: Mamma mia.
2: Poi
1: mamma
2: io,
1: mia.
2: Poi io, piccola, un po'. Non
1: sì,
2: si dovrebbe.
1: Puoi
2: però
1: non
2: io,
1: parlare a scatti, per
2: no,
1: favore.
2: Io gli metto anche poi un po' di bottarga di tonno in mezzo. Non si dovrebbe, però.
0: Beh,
2: non,
0: però.
1: Ah, lo dicevi così perché un po' te ne vergogni. Diciamo.
0: Io per esempio della mia regione, il Piemonte, la carne cruda, la battuta al coltello, la tartare col tartufo, ragazzi miei.
1: Sì, stai sognando, peccato che sei a dieta da quando sei nato.
0: Però sai, la carne
1: cruda... Torna sulla terra.
0: Però la carne cruda...
1: Non hai il metabolismo di Linda Park.
0: Ma
1: però...
0: la carne cruda non fa, non è niente, è anche abbastanza dietetica.
1: Va bene, continuiamo.
0: No.
1: Poi però bisogna vedere, ci mangi sopra 7 taralli.
0: Tu della Lombardia?
1: Della Lombardia, beh, risotto alla milanese, ragazzi.
0: Ti piace?
1: Sì.
0: Sai che a me lo zafferano
1: risotto
0: non piace.
1: Risotto con lo sobuco, meraviglioso. Da fare, secondo me, proprio quando è pieno autunno-inverno, però se lo mangi al ristorante, secondo me, ha un altro sapore rispetto a se te lo fai a casa.
0: Los bus? Los bus.
1: Riso al salto, anche molto buono.
0: Cioè, come fai? Lo mangi così?
1: Tutto faticoso oggi, ma aspettiamo i vostri messaggi al 342 41 15 105 dal buon Tony F. Siamo partiti, che insomma ha pestato un merdone, come si dice in questi casi.
0: Sì, dai.
1: Poi ha chiesto scusa,
0: ma certo,
1: ha indossato questa taglia 26 e ha detto: voi siete schiavi dei carboidrati. Ma noi oggi li celebriamo i carboidrati.
0: Ma noi lo siamo.

0: Io vado poi a sfruttare quella
1: Spalletti.
0: che è la pausa
1: Eh
0: nazionale
1: sì,
0: per
1: certo.
0: potermi tuffare sui
1: Dove?
0: miei amati
1: Ah
0: carboidrati,
1: sì.
0: perché poi mi vado a
1: Che
0: mangiare
1: cosa? Cosa fa?
0: mezzo chilo di pasta con le
1: Forse un po' troppo, no?
0: melanzane, poi
1: E
0: vado a
1: basta.
0: mangiare la parmigiana
1: Anche.
0: e poi vado a mangiare un bel pollo con i peperoni e
1: Minchia, pensa pure,
0: patate.
1: sì,
0: Si
1: pure.
0: conclude con una teglia di tiramisù, perché a me mi
1: Ancora.
0: garba tanto
1: Ok, mi
0: il
1: raccomando il Malox
0: tiramisù
1: dopo.
0: e lo
1: Mi
0: mangiamo
1: piace.
0: io e McKenny,
1: Poi non
0: che
1: corre
0: ci
1: però.
0: piace, ci garba parecchio.
1: E
0: Ma
1: beh,
0: poi non
1: grazie
0: corre.
1: perché è un onore sempre averlo all'ascolto ogni tanto, A
0: però.
1: parte che dove mette tutta quella roba che è magrissimo.
0: Tra l'altro è super in forma, vedi?
1: Non ce l'aspettavamo.
0: Va bene, torniamo tra poco con tutti i vostri messaggi e tutti i vostri carboidrati, eh. Oggi viva il
1: Eh
0: carboidrato.
1: sì.
2: Tutto bene a 105. Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Radio 105 presenta Harry Styles. Together Together, live in concerto a Roma, Circo Massimo. 7-8 agosto. Special guest LCD Sound System. Il nuovo album è disponibile ovunque. Biglietti su livenation.it.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
7: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
9: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
10: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
11: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
13: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
14: Hey! 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: L'ho lasciata fino alla fine per vedere se cercavi il mio sguardo, per dirmi che questo è il disco 105 Selection.
1: Questo è il disco 105 Selection, Dance Dance Dance, Barry Can Swim. A me dispiace perché comunque nonostante...
2: L'hai già fatta.
1: No, ma dico...
0: L'hai già fatta sempre, ma anche oggi.
1: No, ma nonostante gli appelli, lui continua a non poter nuotare. Io non so come...
0: Adesso vai a capire perché si chiama così, comunque.
1: Infatti, chiediamo.
0: Allora, perché è arrivato l'ascolto adesso? Mezz'oretta ce la prendiamo per capire anche un po' come celebrate oggi il carboidrato. Per citare, quindi partire sempre un po' dall'attualità, per andare un po' contro Tony F, che ha detto che siamo un po' tutti schiavi degli zuccheri, schiavi dei carboidrati durante la settimana della moda, indossando una taglia 26 da donna, quindi
1: esatto,
0: ha sbeffeggiato un po' tutti.
1: Alla facciazza di Tony F, invece, noi stiamo celebrando il carboidrato. Ci scrive la Proloco di Rondissone.
0: Attenzione!
1: Che è vicino a Chivassone. Oggi si producono e si mangiano i magnifici canestrelli di Rondissone. I canestrelli sono molto buoni.
0: Raccontano come sono fatti.
1: Beh, i canestrelli sono quelle piccole frolle.
0: Scusate, è allergia stagionale.
1: Un po' di allergia stagionale. Sono quelle piccole frolle che vedi un po' rotondine con lo zucchero a velo sopra.
0: Sì.
1: Molto buone. Molto
0: piene di burro.
1: E burro del biscotto.
0: Burro in stato solido, diciamo.
1: Esatto.
0: Chi c'è?
3: Ciao, sto andando a lavorare. Ciao. E dopo per pranzo / cena, perché dipende che ora riuscirò a mangiare, ho della zucca cotta al forno e basta. Semplice, buonissima.
1: Buona.
0: La zucca rientra nel carboidrato? No. Attenzione, perché Iader diceva... le verdure sono carboidrati.
1: Sì, è una... la zucca è...
0: non tutte.
1: È una verdura un po' più zuccherina delle altre. Quindi però devo dire la zucca al forno credo sia un pasto molto salutare.
0: Sì,
1: ciao.
0: Abbiniamoci qualcosa però.
1: Sì, invece no, se la mangio così, tranquilla.
0: Così, brava, beata lei che si sfama così. Prego.
4: Buongiorno a tutti. Dunque, lasciando stare che faccio la chef a domicilio,
1: lasciamolo,
4: quindi come dire, a casa sono tutti sempre ben nutriti.
1: Esatto.
4: Ma per stare sull'argomento, viva i carboidrati, oggi carbonara. Ciao!
1: Beh, si tratta bene. Allora, visto che è una chef a domicilio, Largo Donegani 1, dalle
0: esatto.
1: 9 alle 12 il sabato e la domenica.
0: Proponiamo una cosa diversa, uno show cooking live.
1: Ma che meraviglia sarebbe. Sarebbe una meraviglia.
0: Qua mettiamo un'induzione.
1: Sì.
0: Ci siamo.
1: Tanto ormai.
2: E così al primo vapore parte l'allarme antincendio.
1: Però
2: Sai
1: che carbonara avresti dopo.
0: Allora lo facciamo in corridoio, dai, in corridoio.
1: Allora,
0: si può fare.
1: Io lo voglio subito dire. Ho vissuto anche a Roma in passato.
0: Tra i piatti romani...
1: carbonara per me non è il primo piatto più buono che hanno a Roma.
0: Io ti faccio gricia, amatriciana, carbonara. Il mio podio è questo.
1: Il mio podio è cacio e pepe. Amatriciana, carbonara.
0: Il tuo, Summa?
2: Beh, si può dire tutti al primo posto.
1: Vabbè, non devi
2: essere diplomatico.
0: Per dire, per celebrare il carboidrato romano, era così per dire.
2: Cacio e pepe.
0: Cacio e pepe al primo
2: con
0: posto.
2: Con tanto vino rosso.
0: Sapete che cacio e pepe proprio me la son persa.
1: Finalmente
0: al primo posto. Anche per
1: me è la più buona. È la più buona la cacio e pepe.
0: Va bene, dai. Celebriamo ancora per qualche minuto il carboidrato. E se c'è qualcuno che sta preparando le mani in pasta e sta preparando qualcosa davvero di speciale, per qualcuno di speciale, nella domenica, che sappiamo noi italiani, tradizione pura, magari può anche entrare in diretta con noi. Adesso Miss Italia canta così. Dito nella piaga.

0: quando tu leggi, noi stiamo preparando un bis di lasagna,
1: sì,
0: un pesto di basilico, due, la seconda con la pancetta, la scamorza e il pistacchio, la mozzarella. Come fai a non chiamare e dire, esatto, ma si può venire a pranzare da voi?
1: Dai, Saverio e Consuelo,
0: ciao
1: da
0: ragazzi,
1: Trento.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, ma ci avete fatto... Voi esaltate non solo il carboidrato, proprio tutta la cucina italiana con quello che andate a fare.
2: Una ricetta di famiglia, abbiamo fatto un paio di volte.
0: Ma allora, la state facendo per qualcuno che viene a mangiare o per voi?
2: No, la facciamo per noi.
0: Bravo.
2: Dopo, se qualcuno viene a mangiare, è benvenuto.
0: Allora, siete di Trento, giusto?
2: Sì.
0: Allora diteci la via. No,
1: no, che poi veniamo a suonare. Allora, un bis di lasagna, raccontatecele come le state...
2: Pronto?
1: Preparando.
0: Ci siete? Li abbiamo persi.
3: Pronto, pronto,
1: abbiamo
3: metti
1: perso.
3: Giù. Pronto, pronto, metti giù.
0: per sì. citarli. Vabbè, andiamo avanti a leggere un po' di messaggi, vai.
1: Esatto. C'è anche chi fa il bis di... il bis di pasta, perché dice pasta al pomodoro fresco, basilico e grana, e un'altra cacio e pepe per la mia amica Maria, ci dice Davide. Beh, noi... anche lui bravo, eh?
0: E poi ci sono quelli che si sono autodichiarati prima. Noi siamo quelli che scroccano dai nonni.
1: Ah, eccoli.
0: Cotolette, patatine fritte e vino del nonno.
1: Beh, non male, non male.
0: Tipo, le patatine fritte, tu te le fai mai tu a casa, no?
1: Allora,
0: è una di quelle cose,
1: no,
0: che prendi,
1: no,
0: fuori, perché sai che le mangi fuori.
1: Devo dire che quando vado a mangiare dai miei genitori, ogni tanto loro le preparano, proprio fatte in casa.
0: Buone,
1: sono buone, sì.
0: Cazzo, mamma Maria, come spinge.
1: Sono buone, sì.
0: Va bene, dai, abbiamo ancora un po' di minuti per capire che cosa si farà in questa domenica. Oh, ragazzi, ci siamo, il pranzo della domenica arriva, è lì.
1: E salutiamo anche Saverio e Consuelo da Trento, che purtroppo abbiamo perso la linea, ma d'altronde con due tipologie di lasagne la linea la perdi di sicuro.
0: Blackout, oh mamma mia.
1: Ma è vero.
0: Blackout, perché chissà quanti forni devi avere per tutte queste lasagne.
1: Esatto.
0: Another and Silver Lines. Questa è la traccia che arriva alle 11:40 su 105.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
6: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
6: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
6: Vi aspettiamo!

0: like a one.
1: Mentre suona il disco di Billie Eilish, che tu canticchiavi prima come? Rimettiamolo, ok. Riabbassiamolo. Rialziamolo. Dai, il ritmo almeno l'hai preso, poi vabbè.
2: Però grande Billie Eilish.
1: Esatto, chiedi scusa Billie Eilish.
2: Grande, grandissimo.
1: Dicevo, mentre senti un po' questo ritmo, questo sound, ieri è stato il sabato dove un po' in tutta Italia c'è stata la chiusura di stagione di serate, capito? Di locali estivi prettamente. Più o meno. Esatto, dobbiamo salutare Max dalla tua Torino.
2: Grande Max.
1: Ha detto che ha fatto un seratone. Una stagionona. Ed è un grande ascoltatore di Radio 105.
2: Minchia. Che è la parola più detta a Torino.
1: Ieri comunque l'ho detto, adesso facciamo un po' di radio verità anche a Nichelino. Ho detto, ma il mio collega Edomecca mi ha detto che qui in Nichelino.
2: Sì, poi lì soprattutto
1: si sono esaltati.
2: Sì, a Nichelino soprattutto.
1: Torniamo ai nostri carboidrati. Abbiamo ancora un po' di messaggi da leggere e da ascoltare.
3: Oggi noi mandiamo la pasta forno da Corbaier, Bianca, Tommaso, Emanuele, Franci e Davide.
1: Allora, c'è una tenerezza incredibile. Abbiamo capito che siete tantissimi. Non abbiamo capito
2: che
1: cosa
2: mangiate. La pasta farrosa, quella.
4: Credo sia pasta ragù bianco.
2: Ragù bianco.
1: Ma vi auguriamo una buona domenica.
2: Beh, ma certo.
1: Bravi.
5: Poi, e oggi spaghetti alla chitarra con pallottine alla teramana, 200 grammi minimo. Secondo, arrosticini e formaggio fritto. Forza Teramo, oggi c'è il derby Teramo-L'Aquila, anzi l'Aquila-Teramo, ma vince il Teramo. Buona giornata a
1: tutti. Se la gufa da solo.
2: Mamma mia, che buone. L'avete mai mangiate gli spaghetti alla chitarra con le pallottine?
1: No.
2: Mamma mia, che buone, ragazzi.
1: Tu invece cosa mangerai?
2: I pomodori con le uova.
1: Pomodori e uova?
2: Un'insalata con i pomodori e il bianco d'uovo.
1: Ah, solo il bianco perché il tuorlo fa male.
2: Certo.
1: Che vita triste.
2: Sì.
1: Che vita triste.

0: voglio essere fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
1: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita! Luce, gas, internet, mobile! Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
7: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
8: Sarafael Erum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
11: C'è 105 Mi Casa.
10: 105 Mi Casa Live.
12: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
13: Giovedì 1 ottobre incontreremo nel nostro salotto 22 Simba e siamo felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
10: 105 Mi Casa Live.
12: Giovedì 1 ottobre con 22 Simba.
11: C'è 105 Mi Casa.
10: Scopri come partecipare su 105.net.
14: 105.
15: Che storia.
16: Radio 105.
13: Che storia.

0: Duran Duran, The Reflex, 1984. Arriviamo in fondo al nostro appuntamento e anche proprio a tutto il nostro spazio del weekend.
1: Beh, posso dire degna conclusione, sì, di un weekend di Tutto Bene a 105 che è stato veramente scoppiettante, grandioso.
0: Sì?
1: Sì. È stato veramente... No, te ne sei accorto,
0: è vero,
1: oggi?
0: È vero, è vero.
2: Sai che io per tutta la puntata ho cercato un nomignolo da affibbiare a Edo, ce l'ho.
0: Allora, ce l'hai, vai.
2: Senso di colpa.
0: Perché? Allora, c'è da dire che ho provato con l'hashtag MacOut ad aizzare il pubblico, non ci sono riuscito.
1: Non ce l'hai fatta.
0: Vuol dire che voi comunque amate questo grande contenitore, questa grande testa che è quella di Edoardo Mac. Che ti ringraziamo, ringraziamo anche Antonio Summa.
1: Grazie Dario Micolani.
0: Ringraziamo tutti voi che ci siete sempre, vi auguriamo una buona domenica, una buona settimana. Torniamo sabato prossimo a partire dalle 9. Ciao!
1: Ciao!

0: A Radio 105 sono le 12.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Papa Leone a Lourdes, terza tappa del viaggio in Francia. In mattinata la messa nella prateria del santuario. Nella cittadina sui Pirenei sono arrivate circa 200.000 persone. Questa sera Prevost riceve 7 vittime di abusi da parte di uomini del clero. La Chiesa riconosca i suoi errori, il monito del Pontefice. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sulla rete nazionale, il diesel verso i 2,50 euro al litro in autostrada. Da domani lo sconto di Eni, il colosso dell'energia, valuta la possibilità di lasciare la misura fino alla fine dell'anno. Cenere dall'Etna, prosegue la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato fino alla mezzanotte. In Gran Bretagna allarme esplosivi vicino ad una base della RAF usata dagli Stati Uniti per le operazioni in Iran. Ci sono degli arresti, artificieri sul posto per controllare diversi veicoli, evacuate alcune abitazioni. A Torino una 24enne accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate dopo aver investito con l'auto un bimbo di 5 anni che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita. Il piccolo è figlio della sua ex, l'obiettivo però sarebbe stato l'uomo. Calcio, l'Italia dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio è pronta a volare in Turchia per affrontare domani la nazionale di Vincenzo Montella nella seconda partita della Nations League, ma 10 dei 33 convocati dal CT Roberto Mancini resteranno ad allenarsi a Coverciano con una parte dello staff. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la...

un'infusione di afte dolorose. Quando il dolore delle afte ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

Welcome back amici di Radio 105, io sono Maria Solepoglio e voi siete sintonizzati su 105 Loves Music, il programma con la musica, ma la musica più bella di sempre. Buona domenica a tutti i nostri super ascoltatori, ultima domenica di settembre, però il tempo è ancora dalla nostra parte, qualcuno di voi, qualche temerario è ancora al mare, si gode gli ultimi giorni di questa stagione, sperando che comunque sia anche un autunno e un inverno soleggiato che ci permetta di fare qualche, non lo so, giornata in riva al mare, in riva al lago. Fatemi sapere da dove ci state ascoltando e quindi cosa state facendo in questa domenica al 342 41 15 105. E mi raccomando, segnatevi questo numero perché nel corso delle due ore ci permetterà di rimanere in contatto e come sempre i protagonisti sarete voi. E adesso partiamo subito con la musica, con quella di Marracash e Guè, una delle coppie iconiche del rap italiano. Tornano insieme con un nuovo capitolo, insomma, della loro storia di collaborazione. Arrivano a festeggiare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera e anche un joint album, Santeria. E lo fanno con questo nuovo brano che si intitola Casini.

Casini, Marrakesh e Guè qui a Love's Music, un brano celebrativo, insomma, l'amore per le rime, il flow, i testi, le punchline e tutto quello che è il rap, pieno di storia e radici. Sicuramente questo è un pezzo in cui c'è la volontà di riaffermare la propria credibilità, la street credibility e il legame con la cultura hip hop e insomma tutto quello che hanno realizzato in questi anni di carriera. Volevamo anche dirvi che appunto dopo aver festeggiato i 10 anni di Santeria con una doppia data all'ippodromo di Milano con Marrakesh, Guè ha deciso di annunciare il tour nei palazzetti. Si intitolerà Rude Boy Live 2027, il Guercio Palasport. Quindi sicuramente sarà un percorso dove si rivivranno le sue grandissime hit, sicuramente ci saranno i suoi amici di sempre che lo verranno a trovare sul palco, sicuramente sarà un grande appuntamento per tutti gli amanti di Guè Pequeño. E adesso un inno euforico ci ha fatto ballare per tutta l'estate e il motto comune di ogni DJ set dove era presente quest'artista era la gioia condivisa. Parliamo di Peggy Gou e il suo nuovo brano Hum Wen. Woman, ogni volta che vuoi fare quella roba con i titoli, ok, Woman, che in realtà è diviso, è Woman, capito? Basta giustificarsi. Il cuore di questo testo è un vero e proprio, non lo so, mi verrebbe da dire richiamo, è un invito alla pista da ballo che va oltre ogni distinzione di genere. Infatti Peggy Gou ha dichiarato: quando stavo lavorando a questo brano sapevo di voler trovare una voce che potesse eguagliare l'energia positiva e solare del brano, ovvero la star nigeriana dell'Afrobeats, Ayra Starr. E nel momento in cui l'ho trovata e le ho fatto ascoltare questo pezzo, ho capito immediatamente quale direzione avrebbe preso. Unire i nostri due mondi è stato del tutto naturale e lei ha portato nel pezzo il perfetto equilibrio tra sensualità e carisma. Ascoltiamole insieme.

Gus, le note di Woman, indipendenza, incontrollabile gioia e molto altro sono la chiave perfetta di questo brano che ha accompagnato tutte le piste da ballo. Sapete che però

ripetuto per ben 52 volte e, come ha annunciato Kimi in questo video che troverete sui canali social di Peggy Gou, è divertentissimo, le ha detto: guarda che io vado 10 volte più veloce. E la faccia di Peggy Gou poteva racchiudere tutta l'experience, che non dimenticherà mai sicuramente. E adesso c'è Olivia Rodrigo che è pronta a raccontare le fragilità della mia generazione, e lo fa sulle note di questo brano che si intitola Stupid Song, brano inserito anche nella prima metà del suo terzo album intitolato You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Ascoltiamola insieme.

0: song could ever say.
1: E questa voce angelica è quella di Olivia Rodrigo sulle note di Stupid Song. Celebra l'autoironia e fa luce su quello che è il disordine sentimentale. Trasforma la nostalgia in una forma di autocritica un po' generazionale e ammette quanto ci si possa sentire ridicoli e vulnerabili quando si parla d'amore. Emma con Fabi Fibra sono la nuova coppia perché si sono uniti in questo brano che si intitola Antidroga e Emma ha voluto raccontarlo così. È un brano in cui credo moltissimo, che rappresenta pieno il mio attuale percorso musicale. Cantarlo insieme a Fabri per me è un sogno, menzione speciale anche al tocco magico di Zef che ha dato al brano una unicità senza tempo. E allora entriamo in questo brano con queste due voci, con questi due mondi e vediamo in quale tempo ci trasporterà. Emma.

0: Questo è Love's Music, io sono Maria Sole Poglio e vi aspetto qui su Radio 105. Mi raccomando, non cambiate canale 66 del digitale terrestre e ovviamente non cambiate frequenza.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Il 29 e 30 novembre, a Riccione, va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su bellaeducation_italia.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
4: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount?
4: Giusti discount.
6: E ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
9: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
11: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
13: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
14: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
13: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
15: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
16: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
17: 1, 2, 3, 4.
18: Sono un autodidatta.
19: Sei fantastico.
20: Perché lo tenete, mi chiedo io?
21: Musica!
22: Per me è super sì.
23: Anche per me?
24: Per me vale.
25: Anche per me?
26: È un sì al 100%!
27: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
28: Radio 105. Proud to be different.

E da un brano passiamo subito a un altro. Lei è una vera e propria pop star e ci canta Buzz Persuades. È Miley Cyrus, che però adesso si chiama solo Miley. E in questo pezzo invita a disconnettersi dai cellulari e a guardare il mondo spinti da una cosa che ci accomuna tutti, soprattutto la domenica: la musica. Scrive anche che i bambini non vogliono più ballare e sono coloro che hanno timore a lasciarsi andare, che si schermano dietro a un cellulare e non si avvicinano più ai corpi e ballano liberi. Cioè, ovviamente il bambino per l'antonomasia è colui che non ha freni inibitori, è colui che si lancia, che insomma è così libero, no? E invece lei racconta e raccoglie questa riflessione, probabilmente spinta da quella che è la tecnologia e da quelli che sono i nuovi modi anche per i bambini, no? Di giocare, di stare al mondo. E lei ci ricorda che la musica è invece quel posto che può rimetterci in linea. Prima di ascoltarla volevo dirvi che il 18 di settembre è uscito il suo nuovo album, c'è stato un cambio di nome, sicuramente forse sarà non so, una nuova direzione artistica, il segno di un nuovo percorso? Lo scopriremo. Intanto noi ce l'ascoltiamo qui a Love's Music. Let's go.

E questa è la musica di Love's Music nella nostra domenica. E parlando di domenica, mi viene in mente questa collaborazione. Alfa e Gigi D'Alessio hanno lanciato Genova e Napoli ed è stata presentata in occasione allo stadio Luigi Ferraris di Genova, proprio per la prima giornata di campionato di Serie A. E il brano vuole celebrare l'unione di due città legate da passioni e sentimenti che si assomigliano. E Alfa infatti dice: in realtà Genova e Napoli si parlano da sempre, sono due città di mare, due porti dove le persone, le storie, le canzoni sono sempre arrivate e ripartite. La canzone napoletana è una delle radici della musica italiana. E Gigi D'Alessio aggiunge: Genova e Napoli è una canzone d'amore, racconta due città che, pur essendo lontane, condividono la stessa anima, la stessa passione, lo stesso modo di vivere i sentimenti. Genova e Napoli si assomigliano proprio così. Cantano, sognano, amano e tifano con la stessa intensità.

0: questa è Love's Music. Mi raccomando, per continuare ad ascoltare la musica più bella di sempre, rimanete sintonizzati. A tra pochissimo.
1: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: del 2021, preso un po' dagli archivi Overpass Graffiti di Ed Sheeran qui a Loves Music. E ora sento che ho bisogno di un
1: Newsbreak.
0: Céline Dion ha cantato Scalza sul tetto di un'auto. Céline Dion ha sorpreso tutti i suoi fan, che non sono pochi, fuori dal suo hotel di Parigi. Dopo uno spettacolo è salita sul tetto di un'auto a piedi nudi. Questi erano tutti gli articoli, insomma, che si leggevano nelle scorse settimane. E è stato veramente un grandissimo concerto privato, accompagnato dall'amore di tutte le persone che erano lì, insomma, per acclamarla. Un momento spontaneo, pieno di energia, che è stato ripreso da tutti i tabloid e che celebra il suo ritorno sul palco dopo oltre 6 anni. Infatti, proprio appunto nelle scorse settimane ha tenuto 3 concerti a Parigi, il 12, il 16 e il 18 di settembre, inaugurando una nuova serie di spettacoli. Un ritorno attesissimo, emozionante, veramente ripreso da tutti i social, posso dire, perché sono stata inondata, e direi ci credo, di video della nostra Céline Dion, ed è stata accolta con un grandissimo entusiasmo dal pubblico, perché alla fine le grandi icone rimarranno per sempre grandi icone. E infatti noi ascoltiamo insieme il prossimo brano.

0: Questa è la domenica di Love's Music. Io sono Maria Sole Poglio. Vi lascio il nostro numero della radio 342 41 15 105. Noi ci risentiamo tra pochissimo.
1: Love's Music. 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la tangenziale ovest di Milano: code per un incidente tra l'allacciamento a 7 Milano-Genova e lo svincolo della strada provinciale 59 Vigevanese Vecchia in direzione dell'allacciamento a 8 Milano-Varese. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce rallentamenti per un veicolo in panne tra Masone e Ovada verso Gravellona-Toce. Anche sulla A14 Bologna-Ancona un mezzo in panne causa rallentamenti tra Cattolica e Riccione in direzione di Bologna. Anche lungo la tangenziale di Napoli viene segnalato un veicolo fermo tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Infine sulla strada statale 148 Pontina, traffico rallentato per un incidente all'incrocio della strada provinciale San Felice Circeo in direzione dell'incrocio Terracina, strada statale 7 Appia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero! E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
8: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
7: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
8: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
7: Quello è sicuramente un brutto affare.
9: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
10: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
11: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
12: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
13: Essere originale, non una fotocopia.
14: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
15: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
17: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
18: 105.
19: 105.
18: 105. Che storia.
20: Radio 105.
21: Che storia.

0: a Radio 105. Sono le 13.
1: Radio 105. Proud to be different.

Cat's Eye come occhio di gatto, un girl group di LA formato da 6 ragazze. Pensate che è nato grazie al reality show americano Dream Academy 2023, che aveva l'obiettivo di creare appunto questo gruppo femminile, e direi che ci sono riusciti alla grande. E adesso abbiamo una news soprattutto per gli amanti del cinema, non solo musica. Sandra Bullock e Nicole Kidman di nuovo insieme dopo 28 anni. E sì, perché sono tornate a interpretare le sorelle streghe nel sequel di Amore Incantesimi, il film romantico, fantasy e soprattutto cult uscito nel 1998. La storia originale raccontava di due sorelle alle prese con una maledizione di famiglia che rendeva decisamente complicato trovare il vero amore. Qualche mia amica direbbe: anche io sono attratta da questo incantesimo. Ogni l'uomo del quale si innamoravano era infatti destinato a morire prematuramente. Il nuovo film vuole conservare gli elementi chiave che avevano conquistato ovviamente il pubblico: magia, amore, famiglia e soprattutto il legame tra le due protagoniste. E pensate che per Sandra Bullock si tratta anche del ritorno sul grande schermo dopo 4 anni di assenza. Insomma, sono trascorsi quasi 30 anni, ma Hollywood alcune magie, proprio come alcuni film, non passano mai, proprio come la nostra musica. Ascoltiamo il prossimo brano.

E questa è la musica di Love's Music che ci tiene compagnia in questa domenica. Io penso sempre, ma chissà mentre ascoltano le nostre canzoni cosa staranno facendo. E invece di immaginarlo mi viene voglia di chiederlo al voi. Quindi al 342 41 15 105 aspetto i vostri messaggi. E mentre mi fate sapere, io vi voglio raccontare la storia di questo brano che è di Annalisa. È uscito un anno fa, si intitola Amica, fa parte del suo album Ma Io Sono Fuoco. E dopo 365 giorni e magari molti momenti di riflessione ha deciso di dargli una nuova vita con una versione inedita insieme a Madame. È un brano che vuole mettere in musica un dialogo immaginario e tagliente con la propria amica, perché si sa, gli amici sono capaci un po' di rimetterci al mondo e a volte bastano poche parole, pochi momenti insieme per ritrovare la direzione giusta. In questo caso questo dialogo finalmente diventa reale, perché a interpretarlo è proprio la nostra Madame, che dopo aver pubblicato il suo terzo disco Disincanto porta ancora una volta la sua scrittura, che possiamo dire che è abbastanza inconfondibile. E nella nuova versione del brano Annalisa mentre c'è questa nuova versione del brano, Annalisa si prepara a una nuova versione, insomma, di lei, sicuramente un nuovo momento, un momento molto speciale per la sua carriera, ovvero il suo primo live allo stadio San Siro di Milano, previsto per il 12 giugno 2027. Lo show ripercorrerà oltre 15 anni di carriera, ai suoi esordi, le canzoni che insomma l'hanno fatta crescere e l'hanno fatta diventare l'icona che oggi conosciamo. Attraverseranno veramente performance, momenti intimi, sicuramente in un contesto che non potrà dimenticare. Ascoltiamola insieme.

Mi raccomando, continuate a seguirci dal canale 66 del Digitale Terrestre. Rimanete sintonizzati qui con me. Io sono Mare Solipoglio, questo è Love's Music, la musica più bella di sempre. Vi aspetta tra pochissimo.

0: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
0: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
2: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa!
4: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: www.fileni.it.
1: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
2: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
3: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
4: Essere originale, non una fotocopia.
5: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
6: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
7: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
8: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
7: Basta un penny.

105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105. Back to me. You play back to me.

Questo era il nostro 105 Selection, un disco che ogni settimana il nostro ufficio musica seleziona accuratamente per voi, nostri super ascoltatori. E ora Malcolm Todd, protagonista di una storia pazzesca. Il suo brano Earrings è del 2024, ma grazie ai social, in particolare a TikTok, esplode nel 2026 entrando nella top 40 di UK, USA e Canada. Malcolm Todd è attualmente infatti impegnato nel suo Do That Again Tour, una tournée nordamericana di sole 38 date per promuovere quello che è il suo secondo album. Quindi direi che da quel 2024 di cose ne sono successe. Ma prima che la sua musica diventasse il suo lavoro a tempo pieno e lui diventasse comunque molto conosciuto, ha studiato produzione musicale all'università, ha lavorato part time in una gelateria. Sa che bello lavorare, ma il gelato così. Vabbè, ha iniziato a suonare il basso da autodidatta a 16 anni, avevo ancora il pezzettino di gelato così tra i denti, durante il lockdown, e soprattutto ha dichiarato due cose che mi fanno super ridere, perché immagina che tu intervisti un artista, magari no, per la sua musica, e lui dice, ha rivelato a Billboard, per la precisione, io sono capace di risolvere il cubo di Rubik, non so, questo si fa super ridere, molto velocemente, e non mette jeans attillati, perché gli detesta particolarmente, quindi se lo volevate sapere e noi volevamo non vi volevamo privare di questa news, ma dai, ascoltiamo la sua musica.

Saif, parlar d'amore, diciamo che è un suo grande talento ed è uno sicuramente dei brani più cantautorali del disco. Si tratta infatti di un brano che guarda la tradizione della scuola genovese, a Edoardo Bennato, ai grandi cantautori italiani, e vuole un po' reinterpretare la tradizione unendola alla contemporaneità. Saif è ancora in tour, c'è stato il suo santissimo tour che ha accolto tantissime persone che insieme a lui hanno vissuto un po' la sua visione artistica live. Parliamo adesso di Carlita, DJ e producer italo-turca. Il 5 novembre 2026 ci sarà il suo attesissimo secondo album in studio, Telepathy, e ora ce l'ascoltiamo sulle note di Solar Skin.

0: Marlene.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene. Mi fai

Serial Lover di Sienna Spyro qui a Love's Music. Kim Suji, cos'è? All'improvviso, così come ti viene? Eh sì, è il nuovo brano di Elisa. Ve l'ho già raccontato domenica scorsa, però facciamo un piccolo ripasso per chi non è un abitué di Love's Music. Il Kintsugi è un'antica tecnica giapponese che consiste nel riparare gli oggetti rotti con l'oro. Le crepe non vengono nascoste, ma valorizzate perché diventano parte della loro storia e li rendono ancora più preziosi. Nel brano Elisa infatti porta un po' questa immagine sul piano personale. Anche il dolore, la fragilità, le cicatrici possono trasformarsi in qualcosa di nuovo e diventare parte della nostra rinascita. Kintsugi darà anche il titolo al nuovo album della nostra Elisa, che non vedo l'ora di ascoltare, 27 novembre, un progetto intimo, personale e autobiografico. Tra l'altro il 2027 per Elisa sarà un momento speciale perché celebrerà 30 anni di carriera con un grandissimo concerto 11 settembre alla Arena di Campovolo a Reggio Emilia. E adesso noi ce l'ascoltiamo qui a tutto volume.

0: Continuate a mandarmi i vostri messaggi vocali o scritti al 342 41 15 105. Io vi aspetto qui, mi fermo qui, proprio blocco tutto perché c'è tanta buona musica che vi aspetta a Love's Music tra pochissimo.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
9: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief! Un solo spray!
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
15: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
16: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
14: Il nuovo film di Fausto Brizzi con Frank Matano e Taylor Mega.
17: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
14: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
18: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
19: E da oggi anche il mobile.
18: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
20: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6x120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
22: C'è 105 Mi Casa.
21: 105 Mi Casa Live.
23: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
24: Giovedì 1 ottobre incontreremo nel nostro salotto 22 Simba e siamo felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
21: 105 Mi Casa Live.
23: Giovedì 1 ottobre con 22 Simba.
22: C'è 105 Mi Casa.
21: Scopri come partecipare su 105.net.
23: 105.
24: 105.
23: 105. Che storia.
24: Radio 105. Che storia.

giunti al termine di un'altra puntata di Loves Music. Grazie per essere stati con me in questa domenica, grazie per i vostri messaggi vocali scritti. L'appuntamento come sempre è a domenica prossima. Ringrazio tutte le persone che lavorano a Loves Music e ringrazio il mio super regista Antonio Summa. Mi raccomando, continuate a rimanere sintonizzati su 105 e vi aspetta una settimana all'insegna della musica. Ciao a tutti, grazie.

raga, domenica 27 settembre, mentre state mettendo il piumone sui letti per prepararvi al cambio di stagione, in giro per il mondo l'industria musicale non riposa e anche questa settimana sono uscite una valanga di nuove mega hit, quindi se non avete niente in contrario io ve le suonerei. Andiamo raga, Jake La Fure su Radio 105 con Jake Rap, il programma delle mega hit, con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Letto Serpico. Oggi apriamo con il ritorno di Rosé, il suo pezzo si chiama New Trick.

New Trick è il nuovo singolo solista di Rosé, membro delle Blackpink, che segna per lei una netta svolta stilistica, allontanandosi dalle ballad malinconiche del suo album di debutto Rosie, per abbracciare un sound alt pop e pop rock energico e spensierato. E meno male. Va bene, raga, salutiamo, andiamo avanti. Ci sono Tiny Temp, Afrojack e Trop Killers con To The Floor.

Rieko e Jungle anche questa settimana, sempre con il loro ultimo singolo fortissimo che si chiama sempre Sunshine, bomba. E adesso On to the Next One, il nuovo pezzo del cantante americano Alex Warren, fa parte del suo secondo album intitolato Wild Child e unisce sonorità pop ai suoi tipici elementi emotivi, infatti parla di abbandono emotivo e infatuazione profonda, e si chiama

Poi che non suonavamo una hit di Troye Sivan prima di questa, meno male che è tornato a fare quello che sa fare meglio, il grande Troy. Ok, il prossimo è il nuovo singolo collabo del DJ e produttore discografico statunitense Marshmello e del cantautore canadese Cameron Whitcomb, che rappresenta un'inedita fusione cross genere che unisce l'EDM e il country. Eccolo che suona, si chiama Hollow.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: 1, 2, 3, 4!
5: Sono un autodidatta.
6: Sei fantastico.
7: Perché lo tenete, mi chiedo io?
4: Musica!
8: Per me è super sì.
9: Anche per me?
10: Per me vale.
8: Anche per me?
11: È un sì al 100%!
12: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
13: Vieni da MD, anche per la tua casa.
14: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
15: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia!
16: A Radio 105 Jake It Up con Jake La Furia.
17: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, il prossimo pezzo è il nuovo singolo di 22 Simba, in cui porta avanti il racconto iniziato con Harry Kitty, spostando l'attenzione dalle conquiste materiali alle conseguenze emotive del proprio percorso. Il pezzo affronta il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la difficoltà di trovare un equilibrio mentre la carriera continua a crescere. Al centro della storia torna il tema della vulnerabilità, presentata non come un limite ma come un elemento necessario per costruire un'identità più autentica, un approccio che anticipa il concept di Atto 2 Miria, capitolo ispirato alla nonna dell'artista e dedicato al significato della felicità nelle piccole cose, in contrasto con una generazione che spesso fatica a sentirsi davvero soddisfatta. Ce lo sentiamo, si chiama A due passi dal cielo, non uno in più.
18: Tu mi hai preso a buonasera, vestito.

panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami.

tu che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

È un progetto di Kevin Parker, è una one man band e il loro ultimo singolo che abbiamo appena sentito si chiama Loser. Grande Kevin Parker, e noi corriamo incontro al prossimo pezzo. Ci sono Topic e Carte Blanche ad intrattenerci. Il titolo del pezzo è Lucky Ones.

Ones, il topic è Carte Blanche, unisce sonorità elettronica, sfumature indie, dance caratterizzate da un'energia pensata sia per i festival estivi sia per i club. Il messaggio qua esprime profonda gratitudine, ottimismo e serenità, che male non ci fa di sicuro. Va bene, next, Dove Cameron è una superstar mondiale, ma in Italia è famosa soprattutto per essere la quasi moglie di Damiano David. Questo comunque è il suo nuovo pezzo che si chiama When in Rome.

0: avete visto il video di When in Rome, il nuovo singolo di Dove Cameron, il gioco l'avete capito subito: prendere l'Italia da cartolina, quella che si immaginano all'estero, e andarci a vivere dentro per 3 minuti. Il pezzo esce a poche settimane dal matrimonio con Damiano David, celeberrimo cantante dei Maneskin, e finisce per essere una doppia dichiarazione a lui e al posto in cui l'ha incontrato. Bellissima storia. Noi torniamo alla realtà e torniamo anche a Milano, perché proprio a Milano è dedicato il nuovo singolo di Ernia, che infatti si chiama Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio 105. 105.

Lei ha smollato gli ex compagni di BNR Business e si è dedicata alla carriera solista a partire da questo singolone che abbiamo appena sentito, che si chiama Bullet Pumps. Non poteva fare scelta migliore, secondo me. Però adesso c'è un altro pezzo, e la mega collab tra Hugel, Sexy Red e Gaetano, che si chiama Bad Bitch. Baby,

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o julienne da 80 grammi a 1,79 e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
7: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
8: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
9: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
8: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
9: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
8: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
9: Vi aspettiamo!

0: a Radio 105.
1: Jake it up con Jake la Fure su Radio 105. Va bene raga, allora una bella storia. Trova la fede persa dal padre dopo 50 anni. Era in giardino. John Arnett, sottufficiale della Guardia Nazionale dell'Ohio, aveva smarrito l'anello mentre stava lavando la macchina davanti alla propria abitazione. L'uomo, convinto che il gioiello fosse scivolato da qualche parte nel prato, non aveva mai smesso di pensare a quell'anello. Circa un anno e mezzo prima di morire, aveva chiesto al figlio di fare un tentativo per rintracciarlo utilizzando un metal detector. Il figlio ha mantenuto la promessa avviando le ricerche nell'autunno del 2013, poco dopo la scomparsa del genitore. Nonostante l'inizio stentato e infruttuoso dei primi tentativi, da quel momento la ricerca della fede si è trasformata in una vera e propria ossessione. Nel corso del tempo il terreno gli ha restituito circa 150 oggetti, tra cui chiodi, dadi, bulloni e qualche moneta, ma nessuna traccia del gioiello. La svolta decisiva si è verificata ad agosto di quest'anno. Dopo appena 5 minuti dall'inizio delle ricerche, lo strumento ha segnalato un oggetto a circa 20 cm di profondità. Si trattava di un anello in oro bianco a 14 carati. La conferma definitiva è arrivata dal confronto con l'album fotografico del matrimonio dei genitori, celebrato nel 1957, in cui la fede era chiaramente visibile al dito di John. E tutto è bene quel che finisce bene. E adesso suoniamoci John Summit insieme ad Absolutely con Don't Believe It.

0: sono le 3:03.
1: Sulla spiaggia o in città c'è Cechira, Cechira. Svegli ed esci dalla chat, c'è Cechira, c'è Cechira.
2: Di nuovo Jake It Up con Jake LaFuori su Radio 105. Allora, parliamo adesso di educazione, un bene sempre più raro. Vado. Di quale paese sono i turisti più educati al mondo? A maleducazione, gli italiani nel mondo non li batte nessuno. È quanto emerge da una classifica dei turisti più educati al mondo. Volete sapere chi si trova in cima alla classifica? Niente sorprese eclatanti, ci sono i giapponesi. Da veri viaggiatori modello per generosità, spirito di adattamento e gentilezza, lo studio globale di Safari Bookings, portale specializzato in esperienze di viaggio, ha coinvolto circa 200 tour operator a livello mondiale. I parametri specifici erano appunto educazione di base, propensione a lasciare mance, spirito di adattamento alle difficoltà e curiosità verso il cibo locale. Il Giappone quindi ha il primato assoluto con il 21% delle preferenze da parte dei tour operator. Al secondo posto in classifica troviamo i norvegesi, molto apprezzati per la tranquillità, l'approccio ecosostenibile e il rispetto per le popolazioni locali. Terza c'è la Svizzera con il 10,4% delle preferenze. I turisti svizzeri sono precisi nelle richieste, sempre in orario, mai polemici. Si classifica al quarto posto invece il popolo canadese, tra più amichevoli e sempre sorridenti. Seguono i tedeschi, che sono gentili ed elargiscono generose mance a guide, camerieri, a tutto il personale dell'albergo. Poiché si chiude con l'Italia, la classifica diventa quella dei paesi più maleducati e qui siamo appunto i primi. Molto spesso il turista italiano viene percepito come troppo casinaro ed espansivo e non ama rispettare ordine e file e si mostra insofferente riguardo ai tempi degli altri. Inoltre l'italiano è molto rigido e ha aspettative molto alte rispetto al comfort e gli standard di servizio che in alcuni paesi non ci sono. Quindi si lamenta in modo eccessivo e critica troppo perché non sa adattarsi e si esprime con un tono di voce piuttosto alto. C'è però una nota positiva per i turisti italiani. Sono al sesto posto in fatto di curiosità gastronomica, dietro ai Paesi Bassi e Francia, perché si appassionano alle tradizioni e alle ricette culinarie dei paesi che visitano. Non è vero che il turista italiano in Asia chiede gli spaghetti al pomodoro, ma soprattutto le nuove generazioni amano esplorare piatti diversi anche da un punto di vista culturale. Viva l'Italia, raga! Sentiamoci Cesare Cremonini con il suo nuovo singolo che si chiama Paparazzi.

È un Cesare Cremonini insolito, molto adrenalinico, quello che fa lo slalom tra l'ironia dei teschi dorati che ricordano quelli coperti di diamanti di Damien Hirst, di Paparazzi, il primo singolo estratto da Amateur, suo decimo album in uscita il 23 ottobre. È un pezzone, raga, e adesso vogliamo verso l'est Europa a sentire la diva che viene da Bratislava, Adela, col suo nuovo singolo che si chiama Ain't in LA.

Jisoo è un artista solista in questo momento in cui non è impegnata con le Blackpink e lo fa gran bene, visto che è quello che abbiamo appena sentito. È il suo ultimo singolo di grandissimo successo che si chiama Click. Grande Jisoo, salutiamo e passiamo al prossimo pezzo. Iago è uno di quei nomi che non hanno bisogno di troppi proclami per farsi notare. Giovanissimo, attitudine fresca, uno stile essenziale, fa parlare il suo sound e lascia chi ascolta con la curiosità di saperne di più. Il suo nuovo singolo è una bomba e si chiama Girlfriend.

canta come una dea, l'avete sentito con le vostre orecchie, il pezzo si chiama Dancing, una bella svolta nel sound per lei, mi sembra tutto perfetto e adesso on to the next one. Per capire dove sta andando Fred Palma questa volta bisogna guardare indietro, dopo l'estate di La Testa Gira con Anita e Demi Schilla, Fred torna con questo pezzo molto più intimo che si chiama Ragazzino.

0: Wake up! Non voglio essere fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
1: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
7: Ma deve essere anche complicata?
6: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
7: La procedura XPIR?
6: La attiviamo noi.
7: La conservazione digitale a norma?
6: Ce ne occupiamo noi.
7: Ti servono SPID o firma digitale?
6: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
7: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
6: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
8: Le mele di Marlene.
9: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
8: Mi fa innamorare.
10: 1, 2, 3, 4.
11: Sono un autodidatta.
12: Sei fantastico.
13: Perché lo tenete, mi chiedo io?
10: Musica!
14: Per me è super sì.
15: Anche per me?
16: Per me vale.
14: Anche per me?
17: È un sì al 100%!
18: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
19: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
20: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
19: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
20: Ha dimenticato i discount.
19: Giusti discount.
20: Ormai non vale più.
19: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
21: Che operatore hai per la luce?
22: Ottima!
21: E per il gas?
22: Ottima!
21: Internet?
22: Ottima!
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: Davvero!
23: A Radio 105, Jake It Up. Con Jake La Furia.
24: Jake It Up.
25: Jake LaFuria su Radio 105 con Jake It Up. Dunque, nessuno può negare che l'Africa, in particolare la Nigeria, sia una delle culle principali della musica urban ormai da anni. Dalla Nigeria sono arrivati degli artisti giganti, Burna Boy, Wizkid, Azei, che sono alcuni dei nomi che hanno dominato le charts negli ultimi mesi, e dalla Nigeria arriva anche una donna splendida e piena di talento, una regina dell'Afrobeat che risponde al nome di Era Star, e questo è il suo ultimo singolo insieme a Kwon, che si chiama Amazing.

Dominic Fike è tornato con un nuovo pezzo che lo ha riportato dove si merita di stare, in cima alle classifiche. Il titolo del pezzo, per chi se lo stesse chiedendo, è Wallflower. Spettacolo. Però adesso Next, anche Miley Cyrus è tornata e per l'occasione ha deciso di farsi chiamare semplicemente Miley. Questo è il suo ultimo singolo che si chiama Bass Persuades.

Miley Cyrus, oggi solo Miley con Bass Persuade, singolo che ha lanciato l'album omonimo uscito il 18 settembre. Questo cambio di nome potrebbe essere il segno di una nuova visita artistica, l'ennesima per Miley, che ha trovato la fama interpretando Hannah Montana nell'omonima serie Disney e poi realizzando il sogno di diventare una delle cantanti più famose al mondo. Splendida come sempre. Noi andiamo avanti, adesso tocca Role Model con Joy.

Role Model al secolo, Tucker Pillsbury è emerso come una delle voci più interessanti nella musica pop moderna. Il suo ultimo singolo prima di questo, High Hopes 3000, ha sancito il suo primo ingresso nella Billboard Hot 100 e adesso è in giro a spaccare con questo nuovo singolo che si chiama Joy. Grande nome Role Model, tra l'altro. Va bene raga, adesso un po' di musica latina, c'è la Queen, Karol G insieme a Jude Lyne e Ruzovski con Baby Wow.

The Kid LAROI è tornato con Sleep ed è tornato per spaccare, come avete potuto sentire, e secondo me lo ha fatto alla grande. Adesso archiviamo la pratica, arriva una delle mie artiste preferite al momento, bravissima, bellissima, non sbaglia un singolo da quando inizia.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
2: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
1: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
2: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
1: Quello è sicuramente un brutto affare.
3: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
4: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
11: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105 per i Saloni Bella interessati. Info in DM su velleducation_italia.
12: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
13: E che sapori, Antonella!
14: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, Buona Spesa Italia.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: A Radio 105 Jake Rap con Jake La Furia.
1: Jake La Furia su Radio 105 con Jake Rap, la playlist delle meraviglie. Antonio Retto Serpi con la Lauretta sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata. Allora chiudiamo in bellezza. Dunque, sono passati 10 anni da quando è uscito Santeria, il mitico joint album di Marre Guè. Per l'occasione c'è stato un mega doppio concerto a Milano e un nuovo pezzo celebrativo, questo,

Casini di Marregue, l'ultimo pezzo di oggi per me, raga. Ci ribecchiamo tutti qua il prossimo weekend, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105 per due nuove puntate di Jake It Up. Io sono là fuori, un bacio da Jake La Furia e bella!

0: Buon pomeriggio, inizia una nuova puntata di 105 Super Wii Kende. Tra l'altro, fatemi salutare Antonio Pivati in regia. Ciao Antonio.
1: Ciao, ti devo mettere a posto un tasto.
0: Vai, sistema tutto quello che dobbiamo sistemare nel migliore dei modi. Perché chi ben comincia a metà dell'opera. Tra l'altro, mentre stavo dando l'ora, non avevo infilato bene la cuffia. Infatti dicevo, non mi sento. Ma qual è il problema? Come al solito, miei problemi personali. Ma questo è un altro discorso e questa è un'altra trasmissione. Questo è 105 Super Weekend, che oggi giunge alla sua ultima puntata. Non perché vi libererete di me, cari amici, perché da settimana prossima ci chiameremo 105 Village. Andremo in onda sia il sabato che, guarda che questa musica però mette un'inquietudine, andremo in onda sia il sabato che la domenica dalle 16 alle 18. Fammi ringraziare Manola Mosley, che è riuscita a coltivare il sabato un pubblico meraviglioso che manderò puttane io, penso, nel tempo di 2 mesetti circa. Però non disperate, perché non sono da solo in questa avventura, perché con me a fornirvi una serie di nozioni, informazioni pazzesche, c'è sempre la mia splendida e straordinaria Francesca Pinna. Francesca Pinna, che è anche colei che fornisce tutte le notizie, tutte le curiosità che vengono trattate all'interno di 105 Music and Cars. Che collegamento, perché mi piace fare collegamenti, programma che tu, Antonio, fai il regista.
1: Ma così dicono.
0: Così, e quindi è tutta una triangolazione pazzesca, per poi finire dove? Sul canale 67 Digitale Terrestre. Infatti, per chi ci sta guardando la televisione, ciao, sono Nicola Torrielli, lo so che magari questo baffo ti avrebbe fatto presagire un Freddie Mercury, ma no. Freddie Mercury non c'è più. Ti avrebbe fatto presagire un messicano? Non c'è neanche più il messicano.
1: Secondo me sei Magnum P.I.
0: Magnum P.I. no. Allora, anche lì, premessa. Tra due giorni di taglio, perché mi sono rotto le scatole, ho tenuto il baffo, mi ha messo allegria. C'è stata la settimana della moda a Milano. Volevo darmi un tono andando a scroccare per gli showroom, anche perché mi sono detto, facendomi crescere i baffi magari non mi riconoscono. E visto che ho dei progressi importanti di scrocchi, ho detto, magari col baffo mi infilo dentro. Ma tu chi sei? Pedros, vuoi una tartina? Anche 2 tartines e anche 4 bicerin. Ma questa è un'altra storia. Inizia 105 Super Weekend, la sua ultima puntata, mi verrebbe da dire The Last Dance. Potrebbe essere The Last Dance, quindi metteremo della tristezza, ci saluteremo piangendo per poi ritrovarci in una nuova veste, come l'Araba Fenice che muore, che poi rinasce dalle sue ceneri. Ma che paragoni che ti sto facendo, Pivati, in questa domenica 27 settembre, che sembra agosto visto le temperature. C'è Another Silver Lines.

0: Another Silver Lines, questo è 105 Super Weekend, Nicola Torielli, Antonio Pivati RG. Ci siamo scordati di lei, perché non è che c'è sempre, non è che c'è sempre tutte le domeniche, quindi sicuramente non me ne vorrà il centralino la zia. E quando abbiamo la zia al centralino siamo da chiamata facile, quindi attenzione, perché nel caso il vostro intervento al 342 41 15 105 dovesse attirare la nostra attenzione, è un secondo che vi faccio chiamare.
1: Sì, Nick, con calma, bisogna capire se la zia è disponibile, se non è alla lunga, dopo una serie di cose magari chiama.
0: Dopo 20 minuti, dopo che siamo passati all'ottavo, no zio, scatenato, era un attimo, no stiamo scherzando zio, ovviamente noi ti vogliamo bene, sei incredibile, anche se tu sai bene che io c'ho un po' il dente avvelenato, perché la domenica è sempre un po' autogestione su quello che concerne il centralino, tanto che quando noi facciamo i nostri giochi, Antonio, chi è che tira giù il numero del vincitore?
1: Tu.
0: Chi è che chiama il vincitore?
1: Tu.
0: Sì, perché capita delle volte che giustamente resisti e dico, ascolta, non c'ho voglia di chiamare una persona che non so chi sia per dirgli ciao hai vinto e magari mi scambia per un call center. E allora chiamo io, ciao sono Nicolò, hai vinto, grande, grande, dai che andiamo in onda, però... Viviamo le gioie che la vita ci riserva nel qui e ora. Questo è 105 Super Weekend, abbiamo la zia al centralino, siamo pronti quindi ad affrontare un dibattitone. Dibattitone, perché vogliamo anche indagare nella profondità umana. C'è stata la settimana della moda a Milano, che presumibilmente ci ha mostrato una serie di novità che gli esseri umani indosseranno nelle prossime stagioni. Succede che a Treviso una scuola, l'Istituto Besta, vieta pantaloni a vita bassa e hot pants. Infatti non basta più l'abbigliamento idoneo, perché ricordiamo che nelle scuole c'è la regola di adottare un abbigliamento idoneo, però abbigliamento idoneo è vago, Antonio. Cos'è un abbigliamento idoneo e cosa non è un abbigliamento idoneo?
1: È soggettivo.
0: È soggettivo, come il bello è negli occhi di chi guarda. Tanto che la preside si fa, ascoltate però... Fatta la regola, trovata l'inganno, facciamo un decalogo di ciò che si può mettere e di ciò che non si può mettere.
1: La preside stilista
0: che voleva un attimo più decoro. E da quel momento ha detto, basta pantaloni a vita bassa, basta hot pants. Da lì apriti cielo, perché i professori, no, le diamo il diritto degli studenti. Da lì gli studenti, no, noi vogliamo essere liberi di esprimerci come vogliamo. Ed è scoppiato un casino. Noi che vorremmo iniziare in maniera cauta, perché io sono molto pavido, sguazzare, dare il via delle polemiche nei casini, chiedervi, voi siete d'accordo con la scelta di imporre agli studenti un determinato tipo di abbigliamento o pensate che è un divieto della libertà di esprimersi? 342 41 15, 105, ma non finisce qui, perché c'ho il domandone alla Marzullo che adesso non è capito che profondità che ti infilo dentro, Pivati. Dove finisce la libertà di esprimersi e dove comincia il rispetto per il luogo? 342 41 15 105. Cosa sogni?

Io sono assolutamente favorevole all'abbigliamento imposto, tra virgolette, ai ragazzi, anche perché questo mette tutti i ragazzi sullo stesso piano, cioè non ci sono più

0: vedremo sicuramente in futuro. Questo 105 Super Weekend, tutto parte dal fatto che a Treviso la preside dell'Istituto Besta inizia a dire basta, basta, perché vi vestite in maniera non consona alla situazione scolastica. Da lì a Preti Cielo, professori che si incazzano, studenti che si incazzano, però anche tante persone che sono d'accordo. E da lì vi abbiamo chiesto: dove finisce la libertà di esprimersi e dove comincia il rispetto per il luogo? 342 41 15 105.
1: Guarda, sono fermamente convinto che l'abito non faccia il monaco, nel senso, se uno è rispettoso, educato, pulito, può mettersi assolutamente quello che vuole, ma a maggior ragione un ragazzo che entra in classe non ha proprio senso imporgli un outfit ben definito, perché comunque lo spegni, cioè non c'è già. Alzarsi la mattina per andare a scuola non è il top, gli dici pure cosa si deve mettere, insomma, va.
0: Perché poi c'è anche questo grande quesito: spegnere la personalità di una persona. Però ci vorrebbe anche un certo limite, perché io non è che posso andare con i jeans che mi arrivano al ginocchio, le mutande che si vedono, o magari vestirmi troppo attillata. Perché mettiamoci anche nella testa delle donne, no? Dei genitori. E voi, signori, cioè, fatecelo sapere, siete più per vestire le persone tutte allo stesso modo in determinati luoghi o lasciarli liberi di esprimersi? Ciao, Livedin, Baby Steps.

0: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
2: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
3: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
4: Essere originale, non una fotocopia.

0: Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Ma dove va con quel veicolo?
7: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
6: Però, che design e che capienza.
7: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
6: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti. Le belle idee non ci vengono solo di legno.
8: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
9: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
10: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
8: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
11: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
8: Quasi vera, dal

105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Swim, Dance Dance Dance, il disco di questa settimana della 105 Selection, ovvero il più trasmesso dalla playlist di Radio 105. Questo è 105 Super Weekend nella sua versione pomeridiana, che da settimana prossima diventerà 105 Village, sia il sabato che la domenica, sempre dalle 16 alle 18. Siamo partiti con un dibattitone, tutto nasce a Treviso, dove in una scuola hanno deciso di imporre agli studenti un determinato tipo di abbigliamento e gli abbiamo chiesto, è giusto, è sbagliato? 342 41 15 105. Personalmente oggi, che ho più di 30 anni, sono d'accordo sul vestire le persone in maniera uniformata per andare a scuola affinché vengano meno giudizi, forme di razzismo. Sono anche stato però uno studente che alle medie andava vestito molto molto molto colorato. Quindi io capisco tutte quelle persone che dicono è spegnere i ragazzi e non permettergli di esprimersi. Però forse c'è un limite a tutto, ma sentiamo quali sono state le vostre opinioni.
1: Ma raga, quella come tante altre è una delle più grosse stupidate scolastiche. Cioè, che significato ha? Tu devi insegnare alla gente a vivere, no?
0: Il decoro.
1: Quindi cosa vuol dire che in alcuni posti devi andare vestito in un modo, in altri devi andare vestito in un altro? Cioè, in realtà secondo me questa cosa è assolutamente sbagliata. Uno deve poter andare vestito alla stessa maniera in tutti i posti, anche perché infatti io non faccio altro che girare e cambiarmi, che poi ognuno ha la sua visione, quindi a seconda di chi incontri dovresti essere vestito in un modo diverso, come gli piace a lui.
2: Ragazzi, la scuola è un luogo istituzionale, non stai andando in discoteca, a una festa di compleanno o in spiaggia o a un concerto o non so dove cavolo vorresti andare, ma bensì stai andando in un luogo istituzionale, quindi bisogna vestirsi in maniera consona. La libertà ce l'avete, non è un problema, però quando vai in quei luoghi ci si veste con garbo, perché non si può andare vestiti così tanto per. Fanno bene quei paesi dove hanno le divise, fino alla fine della scuola hanno le divise e fanno benissimo, così non ci sono sti problemi.
0: La scuola chiede un abbigliamento idoneo, però la parola idonea è molto molto molto vaga, tanto che a Treviso una preside ha deciso di scrivere cosa ci si può mettere, cosa non ci si può mettere. Poi abbiamo chi come Camilla ci scrive: sono una mamma di 3 figli e sono d'accordo nel vestirle in divisa. Non credo sia questo il problema che li possa spegnere. Gli operai, gli infermieri e tutte le categorie che hanno una divisa di lavoro non penso stiano male, perché sono tutti uguali. Oggi, alla mia età, sono assolutamente d'accordo con l'ascoltatrice di Cuneo, però mi rendo anche conto che magari a 14 anni un professore che arriva e ti dica: beh, ma cosa fai con quei pantaloni lì? Che non dico che sono i pantaloni quelli talmente bassi che si vedono le mutande, ma sono magari dei pantaloni un po' più pittoreschi, possano lasciar male al ragazzo. Aneddoto che può non fregare niente a nessuno. Prima media mi faccio il buco all'orecchino. Arrivo a scuola e venivo guardato malissimo da una professoressa e mi ricordo che ci rimasi malissimo, perché nella mia testa: ma non sto facendo niente, non sono una cattiva persona, avevo voglia di farmi l'orecchino per assomigliare a quelli più grandi. E voi, divisa sì o divisa no? 342 41 15 105. E poi l'abito fa il monaco. Brescia, sei bella.

0: Poi parliamoci chiaro, no? I veri truffatori, i veri ladri sono quelli che sono vestiti con la camicia, la cravatta e il pantalone bello, eh? E le belle scarpe. Non, cioè, quelli sono i principali truffatori.
1: Allora,
0: infatti io tendo a non mettermi mai la camicia proprio per principio.
1: È un ragionamento potenzialmente vero, ma che porta ad esprimere un giudizio. Quindi forse ha ragione la preside dell'istituto di Treviso, che sta obbligando gli studenti a indossare e non a mettersi, come sono stato corretto da un ascoltatore, determinati tipi di capi d'abbigliamento ed abolirne altri. Perché forse vestendo le persone tutte allo stesso modo, in questo caso gli studenti, perché poi nella propria vita privata ognuno è libero assolutamente di fare ciò che vuole, eh. Però in una scuola, in un contesto pubblico, in un contesto istituzionale, avere tutti lo stesso tipo d'abbigliamento potrebbe togliere forme di giudizio e rendere tutte le persone sullo stesso livello, cosa secondo me molto importante per cercare un'evoluzione nei dialoghi. Da lì, dal 342 41 15 105, vi abbiamo chiesto un pensiero: siete pro? Siete contro? Poi c'è anche chi scrive: sì, però le divise fanno tutte cagare. Quello è un altro discorso e si potrebbero aprire un milione di capitoli, soprattutto oggi, ultimo giorno della settimana.
2: Facciamole fare da Dolce Gabbana.
1: Da Dolce Gabbana si mettono a fare delle divise, prendiamo degli stilisti italiani con la scuola italiana, divise a prezzo politico, come...
2: Ma sai che sarebbe bellissimo?
1: Pivati, hai lanciato un'idea, adesso qua iniziamo a portare avanti una campagna sull'uniformazione. Oh, vedi, io non devo usare le parole difficili, io mi devo limitare a quelle tre parole che ho imparato.
2: Uniformità.
1: All'uniformità di tutti gli studenti, però con delle divise come quelle, non so, della nazionale di calcio, che non ci sta dando tante soddisfazioni, mentre invece gli studenti del futuro, che saranno quelle persone che poi ci dovranno pagare la pensione, magari convincendo gli stilisti o alcuni... Guarda, questa non è una cazzata. Adesso.
2: Ma che forte!
1: Allora, zia, segnati che da quando settimana prossima partirà 105 Village, proveremo a contattare degli stilisti e a chiedergli se hanno voglia di disegnare degli uniformi per gli studenti. Che secondo me oggi un pantalone largo, un magliettino anche per l'inverno, però a modi che cifra, perché parliamoci chiaro, oggi mandare un figlio a scuola ha dei costi che sono alti. Erano alti 25 anni fa, oggi la... Una mia carissima amica che ha due figli mi fa: tu non hai capito il mese di settembre come è stato complicato a livello di spese per mandare i figli a scuola. Questo è 105 Super Weekend, liberi sempre di esprimere la vostra opinione.

0: E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: Ciao Nick, sono una mamma di tre figli e io sono d'accordo nel vestirli in divisa. Non credo sia questo che gli spenga. Gli operai, gli infermieri, tutte le categorie che hanno una divisa di lavoro non penso stiano male perché sono tutti uguali. È giusto che a scuola ci siano delle regole della decenza. Ciao da Camilla, un saluto a tutti. Ciao!
1: Concordo con Camilla, questo è 105 Super Weekend, sono Nicola Torielli, a regia c'è Antonio Pivati. Tutto parte da il fatto che a Treviso è stato imposto agli studenti di indossare determinate tipologie di abiti e ne sono stati vietati altri, come gli hot pants, come i pantaloni a vita bassa. Da lì è partita una polemica, è partita una discussione. È giusto privare i ragazzi della loro espressione o è totalmente sbagliato? 342 41 15 105. Poi c'è chi ci fa: sì, però anche voi in radio dovreste indossare una divisa. Noi siamo dell'idea che in determinati luoghi, almeno io sono dell'idea che in determinati luoghi è giusto rispettare un certo dress code. In altre situazioni assolutamente liberi di esprimersi, anche perché poi, diciamoci chiaro, qua noi in radio non è che siamo vestiti succinti o siamo fuori luogo, mentre invece magari in determinati luoghi un determinato tipo di abbigliamento potrebbe portare ad essere fuori luogo. Penso alle chiese. Nei luoghi sacri ci sono una serie di divieti. In tante chiese non si può entrare, anzi, se non erro, in tutte le chiese non si può entrare con le canotte. In alcune chiese bisogna avere i pantaloni corti al massimo sotto al ginocchio, non più in alto, perché è questione di decoro, è questione di rispetto, non è questione di privare una persona della propria identità. Soprattutto magari in una età dove si è soggetti al giudizio altrui in maniera particolare, essere vestiti tutti allo stesso modo potrebbe evitare una serie di problematiche mentali. Tanto che noi di 105 Super Weekend stiamo per proporre, lanciare un'iniziativa. Vediamo. Vediamo se riusciamo ad andare da qualche parte, se andremo a sbattere. Ovvero contattare uno stilista e chiedergli: scusa, hai voglia di disegnare una divisa per tutti gli studenti del mondo? No, del mondo no, basterebbe dell'Italia. Una cosa carina, perché secondo me se la divisa è carina uno la indossa anche volentieri. E si va a cagare, che è un altro discorso. C'è Somber, My Body Isn't Ready.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
11: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
12: Radio 105 presenta Harry Styles. Together Together, live in concerto a Roma, Circo Massimo. 7-8 agosto. Special guest LCD Sound System. Il nuovo album è disponibile ovunque. Biglietti su livenation.it. Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
13: C'è 105 Mi Casa.
12: 105 Mi Casa Live.
14: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
15: Giovedì 1 ottobre incontreremo nel nostro salotto 22 Simba e siamo felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
12: 105 Mi Casa Live.
14: Giovedì 1 ottobre con 22 Simba.
13: C'è 105 Mi Casa.
12: Scopri come partecipare su 105.net.
16: 105
17: 105
16: 105 Che storia.
18: Radio 105.
19: Che storia.

0: Radio 105, sono le 17.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Tommaso Paradiso, Gitare Coca-Cola, buon pomeriggio a tutti. Questa è la seconda ora di 105 Super Weekend, che da settimana prossima diventerà 105 Village. Sono Nicolò Torielli, in regia c'è Antonio Pivati, Francesca Pinna, che ci fornisce tutte le nozioni e tutte le curiosità che abbiamo trattato nel corso della prima ora e che tratteremo nel corso della seconda ora. E oggi la zia al centralino.
1: Sì, ma possiamo dire cosa ha fatto la zia?
0: Antonio... Evitiamo. Zia, potresti non chiamarmi quando sono in diretta e sto facendo un intervento, ma questo è un altro discorso. Sai che ti vogliamo bene, come noi vogliamo bene a tutti voi che interagite ai nostri dibattiti e a tutte le proposte che vi facciamo al 342 41 15 105. E tra le varie proposte ho una domanda da porvi. Siamo soli in questo universo? Perché è arrivato un primo segnale radio confermato da un esopianeta.
1: Sì, abbiamo preso il segnale.
0: Vai, prego, facciamo.
1: Non era questo.
0: Allora, mi rendo conto che quando si parla di alieni c'è chi ci crede e c'è chi assolutamente non ci crede. Personalmente io ci credo parecchio. Tra l'altro, quando facevo le Iene, è un argomento che ho anche trattato all'interno di un servizio, prendendo ma siete folli, siete dei matti. Però piano piano, ogni giorno vengono fuori notizie sempre di più. Ultima, due settimane fa, la sesta uscita di disclosure da parte del governo americano. Quindi forse soli non siamo, ma qui abbiamo un dato concretissimo. Il primo segnale radio arrivato da un esopianeta. Un radiotelescopio sudafricano avrebbe intercettato per la prima volta con certezza un segnale radio proveniente da un pianeta esterno al sistema solare. Sembrerebbe però non attribuirsi agli alieni, ma sarebbero onde generate dalle aurore e dal campo magnetico del gigante Beta Pictoris B. Ma se fossero gli alieni? Ed è qui che voglio porvi la domanda. Quale sarebbe la prima frase che inviereste nello spazio? 342 41 15 105.

0: Ciao Nicolò, un primo messaggio che invierei nello spazio sugli alieni sarebbe questo. Ragazzi, so tutto di voi, ho visto i film di Steven Spielberg. Allora, buona continuazione.
1: Sì, Steven Spielberg ci dà una mezza idea e ci espone varie teorie. Tutto parte in questa seconda ora di 105 Super Weekend dal segnale radio captato per la prima volta da un pianeta esterno al Sistema Solare. Non sono gli alieni, ma una deriva da un meccanismo fisico. Però attenzione, perché con i vari disclosure e i vari documenti che vengono rilasciati dal governo degli Stati Uniti ci stiamo veramente ponendo una serie di domande. Siamo soli in questo universo. Poi ci sono varie teorie, la teoria degli antichi astronauti, che loro c'erano prima di noi, ma noi nonostante ciò continuiamo a non fermarci e continuiamo a mandare segnali cercando una risposta. Cerchiamo una risposta quando forse è una delle più grosse cazzate che potremmo fare. Anche perché il fisico Stephen Hawking diceva: raga, però occhio a mandare segnali nello spazio, perché mettiamo il caso che qualche civiltà superiore dovesse intercettarli, se vengono qua ci fanno un mazzo tanto. Che poi è un po' la teoria della giungla. Tu nella giungla stai nascosto. Stai nascosto e poi esci a cacciare. Non è che, oh, siamo qua, venite, venite. Però, visto che a noi ci piace un po' mandare in vacca tutto, vi abbiamo chiesto, voi quale messaggio mandereste agli alieni? 342 41 15 105. C'è chi ci scrive, lì quanto costa la benzina? Vorrei vedere. Role model, high hopes.

0: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
0: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
2: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: Now What Girl Wasted, questo è 105 Super Weekend. Cosa manderemmo gli alieni come messaggio? 342 41 15 105. Quello che gli manderei io in questo momento è: occhio che tra poco si gioca al Nick Pong e che regaleremo al più veloce un kit con i gadget di Radio 105. Tutto parte da quel segnale radio captato per la prima volta da un pianeta esterno al sistema solare. Succede in Sudafrica, si percepisce questo segnale e partono: ma allora sono gli alieni, allora non siamo soli. No, non è assolutamente niente di tutto questo, perché il segnale deriva da un meccanismo fisico. Però da lì ci siamo posti la domanda: voi quale messaggio mandereste agli alieni? Vi abbiamo chiesto 342 41 15 105, e c'è chi ci scrive: tornate, abbiamo combinato un casino. Effettivamente, se dovessero tornare gli alieni, sempre se si vuole credere a quella teoria dove gli alieni hanno già abitato la Terra, se dovessero tornare forse non troverebbero un mondo in uno stato, diciamo così, ottimale, con l'inquinamento, il surriscaldamento globale. Prego!
1: Ciao Niccolò, io credo che ci siano altri abitanti nell'universo. Quelli là che sono arrivati poi sulla Terra, quando ci hanno visto, hanno detto: mamma mia, chi è sta gente? Scappiamo, scappiamo! Hanno cercato di relazionarsi con noi, però hanno capito che non c'era nulla da fare. Siamo degradati. Franco da Napoli.
2: Allora Antonio, rimettimi la base di X-File, che adesso salta fuori il Toriel ufologo.
0: Allora, caro Franco da Napoli, tra le varie teorie...
3: A parte che è Frank da Napoli.
0: Frank, tra le varie teorie ce n'è una, che è quella degli antichi astronauti, che sono arrivati sulla Terra in cerca di risorse e iniziano a lavorare. A un certo punto questi astronauti, antichi astronauti o alieni, si stufano di lavorare loro e cos'è che dicono? Ci vorrebbe uno schiavo che lavorasse al posto nostro. E creano l'uomo. E questa è la teoria degli Anunnaki. Anunnaki che poi a un certo punto si sono spaventati, perché hanno creato questa macchina abbastanza perfetta e molto simile a loro. A un certo punto gli Anunnaki hanno detto: ma sai cos'è che c'è? Ma ritorniamocene a casa, che magari questi un giorno potrebbero ribellarsi. E questa è una delle tantissime teorie. Un'altra teoria parla di sempre antichi astronauti che arrivano sulla Terra e insegnano gli uomini a fare cose, tipo l'agricoltura, tipo l'astrologia, tipo la metallurgia.
3: No, dico, sembra il racconto, la profezia dell'intelligenza artificiale.
0: Allora, sai che non ci avevo mai pensato? Non ci avevo mai pensato, perché questo potrebbe essere un altro argomento interessantissimo, perché effettivamente noi creiamo l'intelligenza artificiale per semplificarci la vita, ma da quello che mi sembra di aver letto si sta già ribellando e quindi potrebbe prendere sopravvento della nostra Terra. Ma allora sarebbe già anche un altro film già visto, ovvero Terminator. Occhio che c'è Skynet alle porte. Occhio. Occhio. Ma prima di Skynet, prima che l'intelligenza artificiale si rivolti contro di noi, preparatevi, perché tra poco giochiamo al Nick Pong. C'è Bosa, Lose Myself.

0: Bruno Mars, I Just Might, questo è 105 Super Weekend. Mettiamo da parte gli alieni. Tu magari che hai appena acceso il canale 66 del digitale terrestre stai vedendo un baffo. Un baffo intrigante pronto a lanciarti il Nick Pong.
1: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Ladies and gentlemen, questo è il Nick Pong. In cosa consiste il Nick Pong? Il più veloce che darà la risposta esatta indovinando il numero dei rimbalzi che avvengono in 10 secondi al 342 41 15 105 verrà contattato dalla nostra Barbara, la zia, che oggi abbiamo il centralino. Passerà in diretta qui da noi, proverà a darci la risposta, che non è così scontato, perché la zia chiama sempre chi risponde in maniera corretta. Poi magari l'emozione gioca brutti scherzi e trac! Perde la possibilità di portarsi a casa un kit con i gadget di Radio 105. Ma non vogliamo essere disfattisti, quindi regole chiare, gioco semplicissimo. 10 secondi, quanti rimbalzi fa la pallina? Prestate bene attenzione, alzate il volume della vostra radio se ci state ascoltando in radio, alzate il volume della vostra televisione se ci state guardando sul canale 66 del digitale terrestre. Se state utilizzando l'app o il nostro sito 105.net, alzate il volume, sì, perché non sono schiacciato il tasto. Insomma, prestate attenzione, sta per arrivare il Nick Pong.

Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 3, 4, 2, 41, 15, 105.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Lizzo, About Them Time. Questo è 105 Super Weekend. Abbiamo giocato al Nick e Pong. Mi sembra doveroso rifar sentire il numero di rimbalzi per darvi la possibilità di fare una comparazione. Prego Antonio. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 3-4-2, 41, 15, 105. E se ci stai dando la risposta in questo momento, mi dispiace, non serve a niente perché l'abbiamo fatto prima il Nick Pong. Poi ci può stare che qualcuno abbia appena acceso la radio in questo momento. L'abbiamo fatto prima. Il Nick Pong lo facciamo sempre intorno alle 17:20. Anche settimana prossima, quando inizierà 105 Village, sia il sabato che la domenica. Stesso programma, cambia il nome, ci sarò sempre io. Ringrazio tra l'altro anche Manola, che mi lascia veramente un sabato straordinario. Infatti il sabato cercherò di essere una persona un attimo un po' più posata, di essere meno, diciamo, cialtroni di quello che siamo nella realtà, e nell'essere meno cialtroni, tra tutti i messaggi che sono arrivati a 342 41 15 105, la più veloce pare essere stata Sara da Perugia. Pronto Sara?
1: Pronto.
0: Ciao Sara, ciao. Come stai?
1: Bene, bene, emozionata.
0: Sara, cosa fai di bello nella vita?
1: Lavoro su un'azienda magazziniera.
0: Ok.
1: E la mamma.
0: Ah, maschio o femmina?
1: Maschio e femmina, gemelli.
0: Quanti anni hanno?
1: 6 anni.
0: Complicato.
1: Abbastanza, dai.
0: Allora, come si chiamano, che li salutiamo in diretta?
1: Cecilia e Pacifico.
0: Salutiamo Cecilia e Pacifico, ci stanno ascoltando anche loro?
1: Sì, sono qui, siamo tutti insieme.
0: Allora, Sara, io adesso non voglio aumentare la tensione che c'è in te nel dare la risposta, ma concentrati bene, perché presumibilmente tu hai già vinto, però l'emozione potrebbe farti dire un numero sbagliato e quindi perderesti il kit con i gadget di... Vabbè, uno dice mica che ansia. Sara, qual è la risposta esatta? Quanti rimbalzi ha fatto la pallina?
1: 13.
0: Risposta esatta, Sara! Risposta esatta. Ti porti a casa un kit con i gadget di Radio 105.
1: Sì.
0: Dedichiamo questa vittoria a Cecilia Pacifico, a tutti i genitori,
1: sì,
0: che hanno...
1: E anche al marito, che l'ha indovinata lui, in realtà.
0: Che si chiama?
1: Matteo.
0: Ragazzi, grazie per aver giocato con noi, grazie per averci ascoltato, vi auguro una buona domenica. Ciao
1: grazie,
0: Sara!
1: Anche a voi, ciao!
0: Antonio, quando noi regaliamo il kit di gadget di Radio 105 a una mamma che ci ascolta con i figli, non lo so, mi sento più buono. Mi sento sempre una persona migliore, che anche lì potremmo aprire dei capitoli infiniti. Però in questo istante mi sento una persona migliore. C'è Madonna, Dance Eteria.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per un chilometro a causa di un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione Milano. 2 chilometri di incolonnamenti per veicolo in avaria invece tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano. Sulla 7, 3 chilometri di coda per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Infine, sulla statale 11 Padana Superiore si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Gorgonzola. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sa Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Le mele di Marlene.
7: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
6: Mi fa innamorare.
8: 105
9: 105
8: 105 Che storia.
10: Radio 105.
9: Che storia.

0: Era il 1998, George Michael, Outside. Per chi sta guardando il canale 66 del Digitale Terrestre, avete visto il video iconico che rifaceva il verso a quel fattaccio che accadde allo stesso George Michael, dove venne pizzicato in un bagno ad amoreggiare. George Michael, Outside, per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia! Siamo giunti al termine anche questa sera di 105 Super Weekend. Noi ci sentiamo settimana prossima, sia il sabato che la domenica, sempre dalle 16 alle 18, però con 105 Village. Cambiamo nome, ci facciamo il trucco. E questa... Sì, Moco, ci vedremo insieme. Cioè, io ti precederò sia il sabato che la domenica. Fammi ringraziare davvero di cuore Antonio Pivati in regia, grazie davvero Antonio.
1: Ciao Nick.
0: Grazie di cuore alla zia, la zia Centralino, che ci sarà il sabato o sarà sempre gira la ruota?
1: Ma no, allora la zia dipende, dipende se deve comprare la carne.
0: Ragazzi, grazie davvero di cuore a tutti, io vi auguro una buona domenica, pronto a passare il microfono a Moco con il suo 105 Mindset. Da Nicola Torielli, buona domenica a tutti, ciao!

0: Su Radio 105 sono le 18.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Bentrovati da Mattia Venini. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. Evacuate le case vicine. Dopo la messa e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato sui temi fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Dopo Eni, anche IP di proprietà del gruppo Azero Socar decide di calmierare i prezzi dei carburanti. Non ci sarà un price cap, ma l'impegno a tenere i costi più bassi. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio esso. Tragico incidente sul lavoro ieri sera sull'A14 a Bologna. Un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere è stato travolto da un'auto ed è poi morto in ospedale. Il conducente della macchina è risultato positivo all'alcol test. Restano in carcere le 3 persone fermate per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne il cui cadavere è stato trovato a casa della professoressa Nicole Formichetti a Torino. Oltre a lei sono coinvolti anche il 26enne che ha denunciato il delitto e una italo-filippina di 22 anni. Calcio, domani l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Il CT Mancini pronto a stravolgere la formazione. 10 giocatori restano a Coverciano, tra loro anche Barella, Mancini e Coppola. Intanto salta la terza panchina della Serie A, lo spagnolo Cuesta esonerato dal Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

0: Mindset. Eccoci qua. Ciao ragazzi, 18.03 minuti, siamo in diretta sempre dall'Ardo Donegani 1, abbiamo preso possesso dei nostri microfoni, o perlomeno adesso sono diventati i nostri microfoni, noi siamo quelli del Mindset, 105 Mindset, siamo un po' nel Mindset. Un buonasera a tutti e a tutte quelle che sono connesse, salutiamo ancora Niccolò Torielli, facciamogli ancora i complimenti. Ma Niccolò Torielli, quando è stato 20 anni fa che hai iniziato con Parco Gondar? D'estate?
1: No, 50.
0: 50 anni fa, giusto, quando è iniziata anche la radio a spingere, Radio 105. Poi alla fine, piano piano, è riuscito da Parco Gondar a prendersi possesso del super weekend, ok, del programma la mattina, poi il pomeriggio, prima delle nostre due ore, e adesso, grande notizia per me, poi in radio lo sapevano già tutti da tutta la settimana.
1: Ma guarda che Niccolò ci farà fuori tutti.
0: Piano piano.
1: Piano piano rimarrà solo lui. Tipo, io sono leggenda.
0: È vero, dispensa anche un sacco di consigli. Per me non si conoscono tutte le sfumature di Niccolò quando si ascolta solo la radio.
1: E ringraziamo anche.
0: Ma sei simpatico, eh? Non solo oggi, tra l'altro. Antonio Pivati, buonasera.
1: Ciao ciao.
0: Tutto bene?
1: Sono nel mindset.
0: Sei nel mindset?
1: La prima cosa che ti ho chiesto.
0: Me l'hai chiesto a me, te l'ho detto io. Ma guarda che bisogna essere così. Alla fine molti speaker radiofonici lo dicono. Quando si accende il microfono si entra in una bolla che ti fa un po' dimenticare, o perlomeno lasciar lì gli altri pensieri. In effetti è vero. Sotto sotto è un po' una sorta di mindset automatico, perché con il click qua del microfono uno entra in quella bolla. Però se non lo fai adesso il click e vuoi entrare nel mindset poco prima, devi farlo con la testa. Mettersi sotto, madonna, io sono arrivato qua pieno di sbatti, però sono molto contento perché le sbatti le ho lasciate fuori da quella porta e oggi ti racconto quello che è il libro di oggi. Il libro di oggi è il primo romanzo del Mindset, è la prima volta che sono costretto, tra virgolette, con molto piacere, a leggere Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. L'ho letto con molto piacere, lo racconteremo sia con Matteo Bussola sia all'interno del nostro viaggio del Mindset, che è fatto anche di canzoni, tipo la prima, Miley Cyrus, Bass Persuadis. Let's go.

0: C'è Miley Cyrus, la salutiamo visto che ci sta ascoltando, come ci sta ascoltando anche Maria Luisa D'Alghero, che ci scrive al 342 41 15 105 come tanti altri. Dice: sai che mi mancherà Torielli la domenica mattina alle 6?
1: Anche a me.
0: Non ti si può credere.
1: Perché non mi credi?
0: Perché non sei mattiniero.
1: Per niente.
0: Ok, ecco, vediamo che abbiamo svoltato in maniera diplomatica. Io sono sempre mattiniera, è molto bravo, e per me la cosa bella che non ha aggiunto Maria Luisa, ma lo faccio anch'io, è che lui è uno dei pochi che alle 6 del mattino sprizza di energia. Ok, quindi se hai bisogno di quel tipo di carica, tipo tutto esaurito, no?
1: Ma tu sai che mi ha confessato una cosa Nick prima?
0: Quale?
1: Che lui arriva così carico perché di fatto dall'adrenalina dell'onda non va a dormire. Cioè fa dritto.
0: Cioè lui il venerdì sera andava
1: il sabato sera
0: non andava dall'onda, dalla diretta del pomeriggio, poi non andava mai a dormire.
1: Cioè dormiva tipo mezz'ora.
0: Sì, sì. Ognuno ha i suoi metodi. Ognuno conoscendosi riesce poi a gestire un po' le situazioni che si trova davanti. È un po' quello che ci insegnano i nostri esperti. Esperti che oggi diciamo che sono diversi. Tra l'altro parlo al plurale perché abbiamo due chiacchierate oggi. Una nella prima e una seconda ora. Nella prima ora vi dicevo, parliamo di questo libro che è un po' chiacchierato in quest'ultimo periodo. Ho visto un po' di storie che fotografano il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Ed è una bella storia di questo signor P che si chiama Pietro. Ed è una bella storia perché cosa succede? Ve lo racconto brevemente. Il signor P ha un negozio di oggetti usati. E all'interno di questo negozio girano un sacco di persone che sì, magari cercano, vogliono vendere qualche oggetto, ma alla fine si cela dietro queste persone una storia o da inventarsi, come è solito fare il signor P, o comunque da intuire proprio perché dialoga con questi clienti. La cosa bella è che se vi piace viaggiare velocemente da una storia all'altra, questo libro lo fa in maniera molto delicata, ma poi in maniera altrettanto delicata arriva verso la fine dove c'è la storia del signor P, cioè il signor Pietro. E all'interno poi sia della storia del signor Pietro, ma alla fine intorno all'interno delle varie righe di questo libro di circa 150 pagine, ci sono vari momenti in cui ci possiamo ritrovare. E in quel momento in cui ci ritroviamo nella storia raccontata, devo dire che una leggera commozione, un certo sentimento che parte qua da vicino al cuore, dalla pancia quasi, vi nasce, e quindi è è delicato e struggente allo stesso momento. Matteo Bussola sarà tra poco qua, lo voglio, voglio aprire le porte con una lettura, ma la facciamo anche dopo, visto che sta per arrivare Giulie Bresch con l'ultimo singolo Serenamente. Però se l'avete letto, se siete in tema romanzi, siete contenti per noi, perché nel Mindset, ve l'ho detto, è la prima volta che apriamo le porte ai romanzi, saggi, romanzi, sempre a favore del Mindset. Andiamo.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Mamma, che dolce questa canzone. Belle, poi queste chiuse così. Fantastico. Julie e Bresh, serenamente, è la traccia che abbiamo ascoltato, che ci ha ammorbidito anche gli anni, no? E per me è un essere morbidi giusto, no? Perché siamo all'interno del racconto, del libro, del romanzo che abbiamo letto e vogliamo raccontarvi, e poi lo faremo anche con Matteo Bussola. Si chiama Il sole nelle pozzanghere e racconta appunto la storia di questo signor P che apre alle 8 e 10 del mattino, 10 minuti dopo le 8, perché per lui il negozio è molto importante, le persone, se vogliono, devono attendere. Però, a parte questa parentesi, racconta di questo signor P che ha un negozio di oggetti usati che acquista e poi rivende, e all'interno poi di questo gioco di compravendita ci sono un sacco di storie da raccontare, in questo caso da leggere anche la stessa storia del signor P. E si capisce poi che in ogni storia c'è una necessità di relazioni, c'è una necessità di valorizzare anche le relazioni che si hanno. L'altra cosa interessante e bella del signor P è che alimenta questo tipo di relazioni guardando le cose da un punto di vista diverso. Ti faccio un esempio. All'interno del negozio a un certo punto arriva un ragazzo che porta un robottino di quelli rotondi con le spatolette che vanno in giro automatici a pulire la casa, e lui lo vuole vendere perché i vicini sotto con la scopa picchiano perché disturba questo robottino. E lui, mentre lo raccontava al signor P, comunque lo dice.

0: cambiare l'idea. Mindset.
1: Mamma, che musica mi hai messo sotto? Poteva essere anche super potentissima questa roba.
0: E tra poco questo lo raccontiamo con Matteo Bussola, nato a Verona, classe 1971, ve lo dicevo, scrittore, prima anche illustratore e fumettista, ha scritto un sacco di libri, Notti in Bianco, Baci a colazione, è diventato anche un film, e poi ha scritto anche e pubblicato libri per ragazzi tipo Viola e il Blu, Mezza Mela, Il Talento delle Rondini, molto figo, e ti dicevo è anche collega radiofonico, visto che ha una trasmissione anche lì che racconta del mondo dell'adolescenza. Tra poco sarà connesso con noi, ma nel frattempo vi passiamo l'ultimo singolo di Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: 105 Mindset.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso.

0: sito su uomovai.it.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: È italiana?
9: Sì.
8: È affidabile?
9: Sì.
8: Rispetta l'ambiente?
9: Sì. Indovina chi è?
8: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
10: Nasce. Cresce.
8: Resta con te.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Allora raga, 18:26, siamo in diretta su Largo Donegani 1, su Radio 105. Post Malone salutiamo, tra l'altro non ascoltavamo da un sacco Chemical, e salutiamo anche poi il signor P, okay, questo signore che abbiamo tanto chiacchierato all'interno della prima parte di quest'ora di Mindset, che poi è stato raccontato dall'autore del libro Il sole nelle pozzanghere, Matteo Bussola, ai nostri microfoni. Pronto Matteo?
1: Pronto, grazie per l'invito ragazzi.
0: Ma grazie a te, te l'ho detto, ci hai permesso di portare i romanzi all'interno del Mindset al di là dei saggi, quindi grazie mille, cavoli. Come stai, tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Allora, tu hai scritto un sacco di libri, cavoli, ne hai scritti veramente un sacco. Leggevo che prima eri illustratore fumettista, adesso non lo sei più? Non lo fai più?
1: No, lo sono ancora, e questo l'equivoco che succede spesso. Diciamo che negli ultimi anni certamente questa nuova incarnazione professionale di romanziere ha preso un po' il sopravvento, ma io sono ancora fumettista, faccio ancora illustrazioni, tant'è che, tanto per dirne una, tutte le copertine dei miei romanzi me le disegno io.
0: Ah wow, questa sei tu che disegni così?
1: Sì.
0: Ah wow, disegni benissimo allora. In questo disegno però del signor P sulla copertina non si vede che ha la gamba amputata, perché ha la protesi.
1: Ma mi spoileri subito così. Non si vede, sì, diciamo che questa fragilità è tenuta volutamente nascosta, così come la cicatrice che porta sul viso, perché mi piace che poi chi legge abbia l'opportunità di incontrarla lungo la strada.
0: Bravo, infatti è proprio questo. Io dicevo a Sara, che anche lei ha letto, Sara della redazione, dicevo guarda, non vedo l'ora di finirlo, perlomeno di arrivare verso la fine, perché scoprirò un attimo cosa succede al signor P. E ti dico una cosa, che non spoilerò nulla: io pensavo che trovasse qualche oggetto dimenticato nel suo negozio che gli riportasse alla mente una sua storia particolare, quindi mi hai fatto viaggiare oltre quello che è il tuo racconto. Wow. Senti, all'interno del libro, tra le varie racconti, si capisce che il fil rouge è un po' questa necessità di relazionarsi con l'altro. Convieni con me o sbaglio?
1: No, hai centrato esattamente il punto. Parlare di oggetti è un modo per parlare di persone, no? Perché poi questi oggetti condividono la maggior parte delle loro esistenze con loro. Ma poi, se vuoi, ti do un punto di vista ancora più radicale, cioè noi a volte dimentichiamo che siamo al mondo perché ci sono gli altri. Meglio di come lo potrei dire io, l'ha detto una volta un grandissimo psicologo, si chiama Paolo Watzlawick, in un testo straordinario che si chiama La pragmatica della comunicazione umana, e lui ha scritto questa frase che mi ha folgorato il cervello quando avevo ancora 23 anni, e ha scritto questa frase che dice: l'identità sta nella relazione, che sembra quasi un paradosso, no? Perché identità deriva dal latino idem, che vuol dire lo stesso, quindi sembra dirci che noi siamo tanto più noi stessi quanto più rimaniamo uguali a ciò che siamo. Nella realtà invece l'identità si dà nella relazione con gli altri, perché tu attraverso la relazione con gli altri, la capacità che hai di fare spazio alle loro storie, al mistero di un altro essere umano, ecco, quanto più fai spazio alla loro storia, tanto meglio capisci la tua. Quindi abbiamo bisogno degli altri per capire meglio chi siamo noi.
0: Wow, che cosa mi hai aperto qua. Aprimi un'altra dimensione, perché identità sta nella relazione, appunto ce l'hai raccontata e spiegata, ma la storia abbandonata di qualcun altro, cioè in fondo noi siamo la storia abbandonata di qualcun altro, cosa vuol dire?
1: Vuol dire che siamo tutti macerie, che veniamo tutti da qualche fragilità, da qualche ferita, da qualche crepa, da qualche rimpianto. E però anche qui, guarda, ti butto lì un'altra cosa. Noi viviamo negli ultimi anni in questa specie di uber retorica che è riuscita a rovinare, per esempio, perfino concetti meravigliosi come il kintsugi, no?
0: Sì.
1: A forza di citarlo a vanvera. Sai, quella pratica giapponese, certo, che prescrive di rimettere insieme i cocci di un vaso rotto ripristinandone la forma originaria e di evidenziare con della vernice dorata le crepe,
0: sì,
1: che è una pratica simbolica che serve a evidenziare, no, la nostra capacità di resilienza,
0: sì,
1: di resistere ai colpi della vita. Ecco che invece cosa vuol dire usare le proprie macerie, secondo me? Cioè vuol dire non ripristinare la forma originaria, perché non è quasi mai possibile, soprattutto quando passi attraverso esperienze dolorose, ma quello che ci è dato fare è usare quelle macerie come mattoni per provare a edificare una forma nuova, farci nuovi ogni giorno. No, perché in fondo a tutti noi è dato decidere ogni giorno come vogliamo essere, quanto gentili, quanto aperti, quanto disponibili, quanto visionari. Questo è un po' il cuore per me.
0: È vero, si chiama Il sole nelle pozzanghere, è solo un libro, all'interno poi dei racconti di Matteo Bussola c'è tanto altro, lo scopriremo anche tra poco, dopo Anderson .Paak insieme a Cordè, che buttano fuori il nuovo singolo, dopo tanti altri, tra l'altro qua dentro c'è, ma questo è Barry White.

0: Allora, questo è l'ultimo singolo di Anderson .Paak insieme a Corday, che sono due amici che hanno collaborato anche diverse volte negli anni passati. Mi ricordo un R&P che è formidabile, tutte comunque sempre su questo ritmo molto molleggiato, molto groovy. Questa è A Good Day e dentro c'è Barry White, fantastica, ok? Siamo qua nel Mindset, siamo insieme a Matteo Bussola, autore di tanti libri, ma l'ultimo che ha scritto, che ho qua tra le mani, è Il Sole nelle Pozzanghere, che è un titolo bellissimo. Pronto Matteo, ci sei?
1: Ci sono. Sono qua.
0: Mi stavo chiedendo se avessi scelto prima il titolo o prima l'argomento del libro.
1: Allora, questa è una domanda interessante, nel senso che devi sapere che di solito i titoli dei libri, perlomeno ultimamente, vengono scelti quasi in maniera programmatica, no? Cioè è il titolo del libro che si decide prima e che serve a guidare più o meno il senso, quasi come se fosse una specie di mappa. Nel mio caso invece i titoli emergono quasi sempre durante la scrittura, magari da un dialogo fra due personaggi, no? da una suggestione che emerge. In questo senso, diciamo che una delle spiegazioni possibili del titolo di questo libro è proprio in un dialogo fra due personaggi proprio nell'ultima pagina.
0: Sì.
1: Però, siccome sono un uomo pieno di contraddizioni, ti dico anche che la suggestione che mi guidava di queste immagini, il sole nelle pozzanghere, era proprio questa roba qua, che io sono convinto che a volte per guardare il sole non bisogna guardare in alto, ma a volte accade mentre ci guardiamo i piedi, mentre guardiamo a terra, mentre ci sentiamo sconfitti o abbattuti. È un modo per dire, se vuoi, che a volte le cose migliori della nostra vita o certi bagliori possono coglierci mentre non li stavamo cercando.
0: Sì.
1: Somiglia un po', se vuoi, al famoso concetto di serendipità, no? Quando tu trovi una cosa mentre non la stavi cercando, quando riesci a accedere a un'esperienza in maniera imprevista e non pianificata, che poi è un po' la vita.
0: Sì, che poi voglio aggiungere, perché è all'interno sempre dello stesso capitolo, un'altra frase che alimenta quello che stai dicendo, cioè voglio tornare a prestare attenzione. Cioè, tornare a prestare attenzione sicuramente ti porta in una dimensione dove puoi vedere le cose, anche le piccole cose, e gioire di quelle piccole cose. Fantastico, cavoli. Super poetico. Sole nel
1: pozzanghere. Sì, ma poi la vita è tutta questione di sguardo, no? Cioè, lo sguardo, il modo in cui guardi le cose o il modo in cui guardi le esperienze può cambiare le esperienze stesse. Ecco perché è importante prestare attenzione, ecco perché è importante non accontentarsi di queste semplificazioni che ci vendono su qualunque argomento in questo periodo. Mi viene in mente adesso che il linguaggio del romanzo, forse, è proprio il contrario delle semplificazioni, non accontentarsi della statistica o dei discorsi generalisti. Il linguaggio del romanzo è una lente che ti permette di andare a guardare più da vicino la singolarità delle vite, l'eccezionalità delle situazioni all'interno dell'ordinarietà delle vite delle persone.
0: Sì, è vero. Questo grazie soprattutto all'attenzione del signor P. Senti, il signor P è una persona, hai vissuto una situazione simile, sei entrato in un negozio, e soprattutto i racconti sono reali, inventati? Com'è che hai strutturato il libro?
1: Il tutto è partito da una suggestione reale, cioè da un'esperienza drammatica che sto attraversando con la mia famiglia da qualche mese, e ogni volta che dico la parola, questa parola a volte strappa un sorriso e a volte strappa un po' di derisione. Cioè, la parola è ristrutturazione. Stiamo ristrutturando casa. E quindi Paola e le ragazze ed io per diversi mesi ci siamo trovati a riempire scatoloni, a svuotare armadi, a farci ricapitare in mano vecchi ricordi, a decidere in ultima analisi che cosa
0: tenere, no?
1: E che cosa tenere, no?
0: Certo.
1: E mi sono accorto lì della disinvoltura a volte eccessiva con la quale ci liberiamo di cose o di oggetti che hanno condiviso la vita con noi. E allora lì ha cominciato a fiorire nella testa l'idea, per la prima volta, di questo personaggio che di lavoro salva le cose di cui ci liberiamo, soprattutto quelle cose che hanno una storia interessante da raccontargli.
0: E poi, anche se arriva il signor Alfredo che comincia a dire: ma cosa serve un negozio dell'usato così? Ma vai lì che c'è Vinted, eccetera, subito capiamo che il signor P va a sottolineare quanto non è solo l'oggetto, ma è tutta la storia, l'atmosfera, il racconto di quella cosa. Quindi alla fine, poi, tornando indietro, si arriva sempre a una persona che racconta un'altra persona, quindi alle relazioni.
1: Certo.
0: Siamo sempre lì.
1: Come dicevo in apertura, parlare di oggetti è un modo per parlare di persone, no? Delle persone che hanno condiviso la vita con questi oggetti, anche perché poi, ed ecco la seconda suggestione, io ho cominciato a chiedermi, in effetti, gli oggetti che passano tutta la vita con noi, perché non dovrebbero trattenere effettivamente una specie di nostra impronta emotiva, di traccia? Pensa il cuscino sul quale ti addormenti tutte le sere, quanti sogni avrà assorbito, quante speranze, quante lacrime. Pensa a quella scrivania sulla quale a 18 anni hai scritto quella lettera d'amore alla quale non hai mai ricevuto risposta. Potrei proseguire a lungo, certo. No? E quindi mi affascinava l'idea di questo signore che avesse la capacità, il desiderio e la voglia di prendersi cura di questi passati dimenticati.
0: Sì, in effetti ci hai regalato questo fascino anche a noi, e adesso in effetti, come dire, penso reale questo signor P, mi fa piacere pensarlo reale da qualche parte, pronto a raccontare, appunto a assorbire le storie dei vari clienti che entrano nel suo negozio. Si chiama Il sole nelle pozzanghere, il libro di Matteo Bussola, che ci ha un po' infarinato in questa chiacchierata. Matteo, ti ringrazio tanto, in bocca al lupo per il caos che hai in casa a sto punto.
1: Grazie, ne ho bisogno.
0: Ne hai bisogno? L'hai definita come drammatica la situazione, quindi ne hai proprio bisogno. Senti, un abbraccio, in bocca al lupo per tutto, e ci sentiamo al prossimo libro, va bene?
1: Grazie davvero, lo spero.
0: Dai, grazie, un abbraccio. Matteo Bussola, Il sole nelle pozzanghere, primo romanzo qua nel Mindset. Cosa c'è? Ernia? Bellissimo, pensavo andassimo in pubblicità, invece no, ci ricalmiamo gli animi. La dedica è a Milano, la città natale di Ernia. Matteo Professione, mi arriva adesso alle 18.39, solo 205. Grazie Matteo.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera, ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: 105 Mindset.
1: Ah! E se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Un film luminoso e pieno di speranza.
6: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
4: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.

0: Sono 18.46, domenica 27 settembre 2026 anche per noi. Arana Grande canta Yes and qua sulla 105. Salutiamo anche Alessandro da Desenzano che ha scritto al 342 41 15 105. Dice: ragazzi, sto andando a Cotignola per fare un corso di dental in care. Mi fate gli auguri per solidarietà. Cosa vuol dire dental in care? Adesso approfondiamo.
1: Sicuramente denti.
0: Care, prevenzione.
1: Ma anche
0: cura.
1: Secondo me.
0: Cosa fa lo sbiancamento? Perché facciamo gli auguri? Adesso sono preoccupato. Adesso salvo il numero, lo prendo. Intanto passiamo H con R&B che è Ring My Bell. Questa qua? You can be my bell. Mamma, come ci siamo, raga.
1: Non sbagliamo il campione qua,
0: eh. Non sbagliamo il campione. Com'è che si chiamava lei?
1: Anita. Io ti ammazzo.
0: Anita Ward?
1: Sì.
0: Così?
1: Esattamente.
0: Era lei. Dai, sì.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 6 km a causa di un incidente tra Ponte Corvo e Frosinone in direzione Milano. 3 km di incolonnamenti per veicolo in fiamme invece sulla direttissima tra Firenzuola e il bivio per la variante viaggiando verso Bologna. Sulla diramazione A8 A26 Gallarate Gattico, 2 km di coda per lavori tra Gallarate Ovest e il bivio per la 8 Milano Varese procedendo verso quest'ultima. 2 km di incrollamenti per cantieri anche sulla A14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Infine, sulla statale 11 Padana Superiore si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Ponte Nuovo di Magenta. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
12: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
11: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
13: Ha dimenticato i discount.
11: Giusti discount.
13: Ormai non vale più.
11: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
14: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
15: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
16: Giovedì 1 ottobre incontreremo nel nostro salotto 22 Simba e siamo felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
1: 105 Mi Casa Live.
15: Giovedì 1 ottobre con 22 Simba.
14: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
15: 105.
17: 105.
18: 105.
15: Che storia.
17: Radio 105. Che storia.

0: Un minuto alle 19.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona serata da Mattia Venini. Dopo Eni, anche IP decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo Azero Socar. I limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio esso. Il ministro Tajani assicura nessuna imposizione. Da domani scatta il price cap della partecipata. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne dominicano residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami dei fermati con l'Iran. Il presidente americano è tornato a parlare anche dei dialoghi con Teheran. Mi aspetto altri colloqui in settimana, ha rivelato in un'intervista telefonica ad Axios. Vogliono concludere un accordo, ma io no. Hanno sopravvalutato la propria posizione. Penso continuamente di riprendere gli attacchi. Vela a Napoli il trionfo di Luna Rossa. La C40 tricolore vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup, facendo anche il bis del successo ottenuto 3 mesi fa a Cagliari. La festa dell'equipaggio davanti al lungomare Caracciolo. Calcio, domani l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Mancini predica calma, vedo troppa agitazione, non si rifà la nazionale in 2 allenamenti, ha detto il CT la vigilia del match. Anche prima dell'europeo vinto non c'era fiducia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Si chiama Silver Lines, la conosciamo ormai questa traccia, gli Anadar insieme a Emily Warren. Devo dire che a rientro nella seconda ora del Mindset sono ancora gasato a ascoltare questa traccia che mi rievoca subito i ricordi dell'estate. Mamma mia, ci sono quelle canzoni che ti riportano indietro, eh. Non so che estate avete passato voi, ma io e Pivati abbiamo passato una buona estate. Tra l'altro tu, Nanto, ti tiro in ballo perché con te proprio, visto che sei protagonista, volevo chiacchierare un po' di questa nuova famiglia, di questa nuova squadra di Music & Cars. Come va con la Lodo?
1: Beh, ma la Lodo è brava.
0: È bravissima. È quasi che non trovi...
1: È quasi stucchevole, nel senso positivo, perché è brava a fare tutto.
0: E poi, cioè, è brava. E poi si potrebbe risultare magari troppo brava, quindi un po' noiosa. Invece no, è anche simpatica. Sta allo scherzo. Cioè, non si può dire nulla, no? Sono come John Travolta che si guarda in giro. Ma non posso dire nulla sulla Lodo. Sei inserita bene, mi immagino, nel contesto di Music & Cars.
1: Certo.
0: Con Dario, no? Contento anche Dario comunque di avere una sostituta, no? Di Fabiola. Non so neanche se ha all'altezza, ma sicuramente di valore.
1: Ma sai, secondo me all'altezza non sarà mai possibile.
0: Ma sì.
1: Perché è mai anche giusto che sia così.
0: Ma infatti, stavo per dirti.
1: Cioè, come diceva un vecchio film... un amore diverso.
0: Poi è morto? Il vecchio film?
1: No.
0: Poi non l'avrà detto così. L'avrà detto un pochino così. Senti, beh, l'altra cosa è invece figo che è nato anche questo programma, abbiamo già parlato, che è 105 Tabù. Mm-hmm. Che non so se l'hai ascoltato, io non ancora.
1: È la prima puntata.
0: Però scuote discussioni, eh?
1: Sì, sì.
0: Bello la sera che almeno così c'è un po' di dialogo, anche di sfogo, anche mi immagino. Alcuni ascoltatori hanno voglia anche di sfogarsi a fine giornata, no? Oh ragazzi! Di valle. Allora, salutiamo Matteo Bussola che nel Mindset ha... volevamo dire qualcos'altro sulla radio?
1: No, ti seguivo,
0: nulla.
1: Venivo dietro a te.
0: No, altri programmi non ce ne sono, abbiamo vissuto una settimana particolarissima in radio, salutiamo ancora Davide di Lernia e tutta la sua famiglia, un dolore che ci ha un po' creato veramente scompiglio in una settimana proprio anomala, che continua a esserci, ma come tante cose che ci succedono nella quotidianità cerchiamo di tenerle lì, e anche la morte è inserita nel contesto della vita, quindi alla fine ce l'abbiamo, la teniamo lì e la portiamo avanti nel cuore. Salutiamo ancora Davide di Lernia che chiamiamo DDL. Cavoli, ormai è DDL, che roba, cavoli. Salutiamo anche, facciamo le condoglianze alla famiglia di Elena Pero, visto che siamo in questo contesto, la voce del tennis. Ti dicevo, io quest'estate ascoltavo e guardavo le partite del tennis e da ignorante non conoscevo i telecronisti. E a un certo punto dico, ma quanto è brava questa telecronista? E la mia curiosità, fortuna che ho la curiosità, mi ha portato a leggere Elena Pero dai tempi di Telepiù, era conduttrice di delle telecronache sportive, soprattutto del tennis. Ma che brava, che eleganza, quanta professionalità, fantastico. Quindi condoglianze, un abbraccio, un omaggio a Elena e Davide. Andiamo.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

al male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloce, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto

0: l'oro può essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Beh, Puro Sangue poi è il nome dell'album che uscirà tra poco di Sfera e Basta, ascoltato qui su Radio 105 con Lontano nel viaggio del Mindset. Sfera in questo caso si racconta super introspettiva la canzone, che poi ricorda anche Bottiglie Privé quando presentava poi il suo vecchio album con il singolo d'apertura. E due mesi dopo San Siro torna con questo singolo che già era stato un po' spoilerato. Una curiosità sul videoclip che avete visto magari sul canale 66: avete visto dietro la faccia di Sfera e Gabriel, suo figlio, il cenacolo vinciano. Okay. Non è una riproduzione, ma Sfera è il primo artista al mondo che riesce a girare un video, che ha avuto la possibilità di girare un videoclip davanti al cenacolo di Leonardo da Vinci. Tosto, eh? Sai che neanche il Diavolo Veste Prada con Meryl Streep era riuscita a fare il video? Ah, lo sapevi, cavoli, che hanno dovuto fare una... Che potenza c'ha Sfera? Cavoli.
2: Froncinisello,
1: col suo talento è riuscita ad avere tanto, ma chi, poi voglio dirvi questo, ma chi nelle proprie cose c'è un momento in cui vorrebbe essere lontano da quello che ha creato? E entrare in un'altra dimensione. In effetti Sfera è sotto gli occhi di tutti da un sacco di anni, da una decina d'anni. C'è la possibilità ogni tanto che ci voglia di farti un po' gli affari tuoi e isolarti. Ecco, lasciamolo lì, non calcoliamolo più e facciamogli un favore. Salutiamo Matteo Bussola che ha scritto Il sole nelle pozzanghere, che abbiamo sentito nella prima ora, e tra poco apriamo le porte anche a Roberto Cavallo, che non è uno stilista, quello al plurale, ma è un eco runner fantastico. Parliamo tanto di eco warrior, oggi parleremo di eco runner, perché Roberto Cavallo, poi ve lo racconto più nel dettaglio, lui corre e raccoglie rifiuti. Si chiama plogging ed è un'attività che, se la fate, potete scrivere al 342 41 15 105. Corri al tuo tempo, al tuo ritmo, magari in compagnia, e quando vedi un rifiuto, zac, lo prendi, lo metti in saccoccia e poi lo butti. Sei soddisfatto il doppio. Che figata!

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
3: Mm-hmm.
2: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
3: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
2: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
3: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
2: Quello è sicuramente un brutto affare.
4: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
7: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: C'è Barry Can Swim qua su Radio 105, Dance Dance Dance o Dance Dance Dance, come dicono loro, è la 105 selection di questa settimana. Ho azzeccato? Era questa?
1: Sei un grande, Moku.
0: Sei un grande, Vivati. Sai chi è un grande invece? Il secondo ospite che abbiamo al telefono, Roberto Cavallo, pronto?
2: Eccomi, buonasera. Ciao,
0: ciao
2: a tutti.
0: Ciao, ciao Roberto, come stai? Tutto bene?
2: Bene, tutto bene.
0: Bene, poi beh, sei un eco runner, quindi mi dicevi una cosa bella, perché sei un eco runner. Noi parliamo sempre di eco warriors, cioè persone che vanno in giro e poi sono flippate e vogliono pulire quella zona e quindi raccolgono rifiuti. Tu invece fai il plogging, sei un eco runner, quindi c'è dentro anche la run. Cosa ho capito bene? Corri e raccogli rifiuti nello stesso tempo.
2: Ebbene sì, tu pensa che in realtà io non avevo mai corso, poi 12 anni fa ci voleva un'idea in sede istituzionale, Commissione Europea, ste robe qua, e ci voleva un'idea per sensibilizzare sul fatto che i rifiuti abbandonati presto o tardi finiscono nel mare.
0: Sì.
2: Sai le famose isole di rifiuti negli oceani?
0: Certo.
2: Ecco, il 75% sono rifiuti che arrivano da lontano dal mare, quindi ci voleva qualcosa per raccontare questo e tanti altri messaggi. Io incontro un mio amico che corre,
0: sì,
2: mi dice che ha corso in montagna da Aosta 20 miglia, una roba così, gli ho detto dai, lo faccio anch'io ma raccogliamo i rifiuti. Non sapevo a cosa andavo incontro, ma l'ho fatto e sono ancora qui come Forrest Gump che corro.
0: Ma corri un sacco tra l'altro, perché 12 anni fa hai incontrato questo amico che ti ha introdotto alla corsa, ma ti ha introdotto anche perlomeno a quella che è il feto di un'idea pazzesca, cioè la keep Clean and Run, che da 12 anni a questa parte stai portando avanti. Com'è che l'hai ideata e in cosa si sviluppa? Come si sviluppa?
2: Ma guarda, l'idea è semplice, appunto, correre, raccogliere rifiuti, ma attraversare più territori possibili. Quindi io ogni anno mi prendo una settimana e corro per una settimana di fila, 350, 400 chilometri, insomma, 50-60 chilometri al giorno. E così attraverso un sacco di comuni, e noi da un anno all'altro ci facciamo una traccia, mm-hmm, e poi i colleghi, gli amici mi aiutano. Scriviamo a tutti i comuni, le associazioni che sono lungo la traccia,
0: mm-hmm,
2: e diciamo loro: noi passiamo di lì più o meno a quell'ora.
0: Che bello.
2: Ci fermiamo, vi raccontiamo perché. Se volete fate un pezzo con noi, noi portiamo i sacchi, i guanti e voi,
0: certo,
2: ci mettete le gambe.
0: Certo.
2: E così è nata sta roba. E ogni anno, sai, 2-3 mila, incontriamo 2-3 mila persone. Un sacco di ragazzi.
0: Le scuole, mi immagino, no? Andrai anche nelle scuole magari a testimoniare quello che stai facendo?
2: Esatto, la mattina noi prendiamo proprio una settimana apposta, così la mattina riusciamo, per esempio domani mattina io spoilerò che partirò da Benevento,
0: sì,
2: e so già che ci saranno 300 ragazzi a darmi il via, a accompagnarmi il primo pezzo.
0: Dai, che emozione, bello, perché unisci lo sport all'educazione ambientale e penso che poi il messaggio arrivi, no? Si gasano i ragazzi, che feedback hai?
2: Ottimo, sì. I ragazzi c'hanno voglia. Poi guarda, mi è rimasto in testa una fotografia immaginaria dell'anno scorso, perché ero in quel di Formia e a Formia, pensa, 50 bambini della prima elementare con i guanti che erano più grandi di loro, col sacchetto, che hanno fatto con me i primi 2 chilometri. Sai, 2 chilometri per un bambino di prima elementare è una maratona, no?
0: Sì,
2: E poi ti fanno i disegni, ti mandano le foto dei disegni, no? Bellissimo.
0: Ma
2: guarda,
0: dai, che quindi aggiungiamo un terzo valore aggiunto, c'è la corsa, c'è la raccolta rifiuti che è scientificamente provato che rilascia ossitocina, mi dicevi, quindi, e poi c'è anche la soddisfazione di vedere sul volto dei bambini un sorriso, un'idea ricevuta, della gioia.
2: Sì, riprendo quello che hai detto prima, perché ci sono sempre più studi sul plogging, cioè sulla corsa raccogliendo i rifiuti, di tanti tipi. Io mi occupo più della parte scientifica e quindi la parte dei rifiuti proprio, ma ci sono degli studi sudcoreani e adesso anche italiani sul rilascio di ormoni del benessere già a chi corre, ma ancora di più a chi corre e raccoglie i rifiuti. E questa roba è fighissima, perché pare che ci sia un tasso di ormoni di serotonina e ossitocina quasi del 20% in più,
0: wow,
2: che sono gli ormoni che ti fanno star bene, ma anche della relazione. Quindi tu stai bene con te stesso, ma stai bene con gli altri. E questo credo sia la cosa bella, perché sai, il gesto da soli non cambi niente, invece, mm-hmm, il gesto fatto con tanti porta al cambiamento.
0: Piccoli.
2: Per cui l'idea un po' di comunità io credo sia il messaggio più forte. E i ragazzi, i bimbi, questa roba la sentono. Tu hai mai visto un bambino giocare da solo? I bambini giocano insieme, no? Ce l'hanno innata questa roba qua dello stare insieme.
0: Che storia. Quindi allora abbiamo capito bene che domani partirà la 12ª edizione di questa corsa chiamata Keep Clean and Run 2026 a questo punto. Partirà da Benevento, dalla Campagna, quindi, e poi per 6 tappe, tipo queste 6 tappe ti porteranno poi lungo la Via Francigena del Sud, il Cammino Martesano, percorrerai 350 km e arriverai poi in Puglia. Wow, leggevo che è la prima volta che unite due cammini, Via Francigena del Sud e Cammino Materano, nella stessa corsa. Emozionato?
2: Beh sì, l'emozione c'è sempre, anche perché è bello perché c'è anche una serie di incognite, sai, non è una gara dove c'hai le pindelle, corri, certo. Lì può succedere di tutto, diciamo mediamente mi perdo 2-3 volte ogni tappa, no, beh, c'hai la cartina, il GPX, ho i colleghi che mi dicono dove andare, ma quasi ogni volta mi perdo. Incontri gente, no? Che ti chiede che cosa stai facendo.
0: Ma certo, poi mi dicevi, scusa se ho interrotto, ma mi dicevi che passi nei vari comuni, no? Qua ci sono dei Celle San Vito, Tavoliere del Puglia, c'è cioè Ordona, passerai da Melfi, passerai da Matera, comunque passerai da dei comuni dove scoprirai anche la cultura, la tradizione diversificata italiana. Fighissimo.
2: Sì, sai che l'altro giorno facevo una battuta con degli amici che mi chiedevano perché quando poi corro al sud, anziché dimagrire ingrasso, perché quando mi no, perché quando mi aspettano, preparano, certo, i ristori, che sono dei pranzi di nozze per me che sono piemontese, no? Per cui alla fine non ho neanche bisogno dei gel, di queste robe qua, delle robe fantastiche.
0: Iper pieni di grassi, però super buoni, super utili, bellissimo. Poi obbligato a mangiarli, mi immagino. Roberto, certo, vieni, ma come va? Ma stai qua ancora mezz'ora?
2: Bellissimo. Poi tu devi correre di più perché devi recuperare il tempo perché ti aspettano la tappa dopo.
0: Dai, senti, ultima cosa, Roberto, scusa, sì, ultima cosa, racconterai questa tua esperienza anche live da qualche parte?
2: Allora, sì, potete seguirci su Keep Clean and Run, sia Instagram che Facebook, o sul mio Instagram e Facebook Roberto Cavallo. Abbiamo anche una rete televisiva che ci segue, che su tutta Italia, sono le televisioni, insomma una rete di televisioni private, okay, che poi manderà un servizio alla fine proprio sui cammini, il cammino della Via Francigena, perché l'anno scorso io arrivai a Benevento, quindi riparto da Benevento e finisco tutta la Francigena del Sud. Era una promessa, pensa, che avevo fatto nel 2024 a Papa Francesco, che mi accolse nel 2024 quando ero a Roma, e lui disse: per il giubileo fai qualcosa, fai la Via Francigena, insomma, così la finiamo fino a Bari.
0: Bravo, quindi sarà contento Papa Francesco adesso che l'hai fatto, ti guarderà dall'alto. Dai, guarda che è fortissimo sto ragazzo. Beh, complimenti a questo punto, veramente complimenti, e in bocca al lupo per domani, ti sarai preparato, e quindi a questo punto che ci sia solo il sorriso sul tuo volto e non troppo la fatica.
2: Grazie, guardate i video che trovate online e vedete che tutti quelli che fanno plogging hanno tutti il sorriso.
0: Ma
2: una figata vera.
0: Sono tutti presi bene, ma sentiva anche la tua voce. Quindi dai, un abbraccio, grazie mille della testimonianza e bocca al lupo per la tua corsa. Ciao Roberto!
2: Grazie, Moco. Ciao.
0: Che storia! Eco Runner, raga! Eco Runner, tra l'altro patrocinato dal Ministero dell'Ambiente, dell'Europa, del mondo, dell'universo, è una roba super tosta.

0: 19:37 minuti, domenica 27 settembre, c'è Benson Boone con Mystical Magical qua su Radio 105 durante il viaggio del Mindset. Abbiamo accennato all'impresa, no? Chiamiamola così, Keep Clean and Run di Roberto Cavallo, conoscente di Roberto Cavalli. Dovevo farla questa battuta,
1: ce l'avevo fatta,
0: ce l'avevo lì. Che poi non era battuta, però gli volevo chiedere se suo papà avesse fatto apposta. Ma sai che quelli che hanno il cognome un po' strano, poi i genitori si divertono.
1: No, io avevo in classe un ragazzo che si chiamava Angelo dell'Angelo. Ma male però.
0: Bellissimo. Mio figlio ride perché ha un compagno di classe che fa di cognome Manca. Allora dice, Guido Manca? Sì, così, capito. Ognuno fa le sue, dai, ragazzi.
1: Beh, io avevo anche un Duccio Ducci.
0: Dai, Duccio Ducci. Alessandro Alessandri, è vero, ci sono queste cose qua. Per me sono sempre i genitori che a un certo punto dicono. E la domanda che poi fanno è: cosa avevano bevuto i tuoi genitori? Cosa hanno preso i tuoi genitori quella volta? La veste di fatto che combatti tutto con l'allegria e va a buon fine. Senti, parlavamo di Roberto Cavallo e del plogging, cioè del correre e raccogliere rifiuti. Allora, ho chiesto anche un po' a internet, non è scientificamente provato che il raccogliere rifiuti stimola serotonina e ossitocina? Ok, non l'hanno ancora provata questa cosa, però il raccogliere rifiuti, Roberto stesso ci diceva che durante la sua corsa tanti ragazzi e ragazze, anche giovani adolescenti, interagiscono, si relazionano, no? Fanno qualcosa di bello insieme, e questa è invece ampiamente dimostrato nella neurobiologia, cioè che l'altruismo, il movimento fisico, il far qualcosa che raggiunge un obiettivo insieme sicuramente ti stimola serotonina e ossitocina, quindi alla fine sono tutti presi bene, sti ragazzi che corrono, sti eco-runner. Facciamogli quindi un applauso e ancora un in bocca al lupo, perché domani parte, se siete in zona Benevento sappiate che parte da lì intorno alla mattina e poi arriverà in Puglia. Fighissimo. Keep Clean and Run by Roberto Cavallo su Radio 105. Ora vi presento un pezzo che è super curioso, lui si chiama Steve Lacy, la traccia è Ouya, viene dalla zona hip hop ma poi arriva anche su Radio 105.

0: 105 Mindset.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
7: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
7: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
7: Vi aspettiamo!

0: Ed Sheeran su Radio 105, Bad Habits. Questa qua è l'originale, era proprio così? Forte, complimenti Ed Sheeran su, ve l'ho detto, nel Mindset. Stiamo chiudendola alla doppia ora, ok? Facciamo giusto un recap di quello che siamo detti oggi. Magari qualcuno si è appena connesso o connessa e vuole riascoltare qualcosa, sul nostro sito 105.net ci sono anche le varie repliche, perché abbiamo sentito Matteo Bussola nella prima ora con il suo romanzo Il Sole nelle Pozzanghere. Abbiamo parlato del signor P e di quello che è un po' il riuso, cioè il signor P ha un negozio di oggetti usati, e abbiamo sottolineato quanto regalare un'altra vita agli oggetti abbandonati potrebbe essere veramente regalarci un nuovo inizio. Non sottovalutare le piccole cose, porre l'attenzione giusta, no, per godere anche delle piccole cose. E questa è la prima chiacchierata. Poi nel corso, nello sviluppo della seconda ora, abbiamo chiacchierato con Roberto Cavallo del plogging e di quello che è la raccolta rifiuti abbinata anche alla corsa. Domani appunto partirà questa competizione, non è anche competizione, questo progetto chiamato Keep Clean and Run. Quindi Roberto Cavallo, insieme a un sacco di adolescenti che tirerà in ballo durante il percorso, poi andranno a raccogliere diversi rifiuti in giro per il sud Italia. Fighissimo, toccheranno anche la via Francigena, i vari cammini, toccheranno i vari comuni, parleranno con le persone proprio del comune, che quando vedono un estraneo incominciano a incuriosirsi, e lì torna la curiosità. La curiosità muove il sole e le altre stelle. Era così?
1: Spero per te.
0: Tra l'altro salutiamo Dante, che mi ha detto che ci ascolta sempre. Morire.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'A8 si resta in coda per un chilometro, causa lavori tra Gallarate Nord e il bivio per l'A36 Pedemontana in direzione Milano. Incolonnamenti per cantieri anche sull'A14 per 2 chilometri tra Val di Sangro e Ortona viaggiando verso Pescara. Sull'A16 3 chilometri di coda, sempre per lavori tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli. Ancora incolonnamenti per cantieri ieri, questa volta sull'A26 tra il bivio per la statale 33 del Sempione e Baveno procedendo verso Genova Voltri. Infine sulla statale 470 a diramazione della Valle Brembana si segnalano rallentamenti a causa di perdita di liquido sull'asfalto all'altezza dell'incrocio Curno. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
4: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. 2 giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su Bella Education _ Italia.
5: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: 105
11: Che storia!
12: Radio 105.
13: Che storia!

0: Che bello sto pezzo. Allora, The Way You Make Me Feel, Michael Jackson, per chiudere questa doppia ora di 105 Mindset. Io sono Moco, me ne vado e me ne torno a Brescia, dalla Clara, dalla Vale, da Cesare. Non so voi cosa farete, ma vi auguro veramente di fare qualcosa di bello. No, oggi abbiamo imparato una cosa, o perlomeno abbiamo ricordato una cosa: guardare le piccole cose. Facciamo attenzione alle piccole cose che magari ci possono regalare delle gioie. Una di queste è quella di aver avuto qua Antonio Pivati, regia. Ciao Anto, sempre piacevole trovarti e riscoprirti sempre più simpatico volta dopo volta, quindi è stato veramente bello. Bello anche averla Sara, che ha organizzato le chiacchierate con gli ospiti, Matteo Bussola e Roberto Cavallo. Mamma mia raga, come ci siamo puntuali. Adesso lasciamo lo spazio a Max Brigante con Mamma Sita e noi ci sentiamo sabato prossimo alle 18 con 105 Mindset. Bella raga,
1: 105 Mindset.
2: Qui a Radio 105 sono le 20.
3: Mamma,

0: Radio Show. Avete ascoltato Oscar Maidon con Sina Loca, Jacob con J Balvin e Bad Bunny, il nome conosce la versione remix, Envolver di Anitta, Sepuso Feo di Fade e in apertura Wisin con Ori Boy e L'Espejo. Come ogni domenica sera a quest'ora su Radio 105 il suono del Mamacita Radio Show.
1: Bonus track.

0: Esta sigue. No te vayas. Regresa en pocos minutos.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
3: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
4: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
2: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
5: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
2: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte. Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Radio 105, Mamacita Radio Show. Bonus track. I need a car that don't decline every day's apart. All my brothers and my choppers and my charges. And we're still the same, ain't nothing changes in the car.
9: Yeah. We don't get angry, we don't get even. We don't talk about beef, by the way that I mentioned I just turned vegan. I need the pagans breathing so they can see my new Top Boy season. I need the pagans alive so they can all see that it's still my time. I don't know why they act tough online. I see them outside and they ain't saying

Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: di Quavo con T.I., Rockstar, la grande hit di Post Malone con 21 Savage, I'm Back di Pusha T e Miss My Dog di Yate con Drake. Ogni weekend dalle 20 alle 21 qui su Radio 105 c'è il Mamasita Radio Show e ogni weekend il Mamasita in tour nei migliori club italiani. Tutte le date le trovate sulla pagina Instagram Mamasita Club.
1: Mamasita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Bienvenidos en Mamasita Radio Show.

0: Si chiude con Agua di Maluma e Shakira questa puntata del Mamacita Radio Show. Prima la grande hit di Danny Ocean, Mere Uso, Carita Feliz di Mac Towers, Coco di Omar Kurz e Nota di Paloma Mami con Chris MJ. Il Mamacita Radio Show torna il prossimo weekend qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show termina aquí.
2: Nos vemos la próxima semana.
1: Solo en Radio 105.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa!
9: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
12: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
11: Basta un penny.
13: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
14: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
13: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
14: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
13: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
14: Vi aspettiamo!

0: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Ciao Babalu, che ore sono?
3: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21.
4: Miami. Welcome.

0: Sì, sì, siete collegati con Miami.
1: Sì,
0: salve.
1: Sì.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, grazie.
1: Sì.
0: Sì.
1: Oh, okay.
0: Siamo qua negli studi di Miami, in Florida.
1: From sea to shining sea, here we are.
0: Vabbè, sì, sì, sì, sì, sì, vabbè, sì, siamo qui, c'è un mare che ci divide, un oceano.
1: Yeah.
0: Tra noi e l'Italia, insomma, quindi però poca roba, una pozzangherella lì che...
1: We got a lot of great music information and a lot of fun for you.
0: Vicky, Babalu, Superstar DJ Asp in the mix, Thomas in the family.
1: Yes, well, we got this great music coming up. Let's talk about your mental load. What are you putting in your brain? Is it too much?
0: Yeah, esatto, perché c'è un nuovo termine che si è conosciuto come maxed out.
1: Yeah, sometimes, you know, trancaito.
0: Ecco, un po' più trancaito, stai un po' più tranquillo. Non caricarti la mente troppo, trancaito. Poi ve la raccontiamo. Piuttosto che a Trump, il nome intelligenza artificiale non gli piace molto.
1: Yes.
0: Quindi vediamo cosa succede.
1: Plus.
0: E poi abbiamo il Jabbering Jack, che è questa zucca, ovviamente visto che sta arrivando Halloween, parlante, che canta, diciamo, una canzone e ha dei contenuti piuttosto audaci.
1: All that wrapped around some great music.

0: Jazzy, get this started.
1: Get
0: Jazzy.
1: This shit started, baby, now.
0: Jazzy, bella, conosciuta per il suo sound appunto tra house, dance e garage.
1: Yep.
0: Eccoci qua, allora, avete anche voi del carico mentale?
1: Oh boy, maxed out!
0: Oh boy!
1: I'm maxed out!
0: Benvenuto, se anche tu sei così, perché secondo questo nuovo report, la metà degli americani dice di avere il carico mentale conosciuto come maxed out.
1: Maxed, done!
0: Praticamente sei fatto, esatto.
1: No al more, massimo, no more room in my head.
0: Non c'è, l'hai detta bene, sì, non c'è più spazio nella mia testa. Sì. Praticamente sei al massimo della capacità ogni settimana e sei sempre al limite dell'esaurimento. Questo è un po' praticamente il concetto.
1: Right.
0: E la maggioranza dice di avere la sensazione di non fare abbastanza, tra l'altro ogni giorno, semplicemente perché non ha abbastanza tempo.
1: Mm-hmm.
0: Questo è abbastanza un problema che in molti hanno, molto comune direi.
1: I can't do it, I need my time.
0: Esatto. Molti lamentano il fatto di non trovare ovviamente abbastanza tempo per parlare con le persone care, magari rinunciano alla palestra e persino ad andare a trovare parenti più anziani, quindi praticamente però a San Francisco, attenzione, hanno trovato una soluzione decisamente diciamo più... Forse più rumorosa, ecco, il caso di dire.
1: Oh,
0: quindi,
1: yeah.
0: Proprio nel vero senso della parola rumorosa, perché allora hanno detto per liberarti di questo maxed out,
1: right,
0: praticamente vai in spiaggia e urla contro l'oceano.
1: Ah, che simple!
0: Che semplice!
1: Ah, facilito!
0: Certo! Quindi, no, è successo davvero. Più di 100 persone si sono riunite per liberarsi dallo stress con una bella urlata collettiva verso il mare.
1: There you go.
0: No!
1: Plan a day for me time.
0: Sì.
1: Or like catch up days.
0: Sì,
1: sure. Just invent time.
0: Bisogna trovare delle soluzioni, insomma, cioè, hai la vita stressata. Che ti serve lo psicologo? Cioè, hai bisogno di una spiaggia, un oceano e un urlo. E basta, è fatto. Yeah. Vai, Vavolù, liberati. 1, 2, 3.
2: Are you ready?

0: That's Miami's Most Wanted, Clean Bandit and Chloe. It's called Company.
1: Bella, una collaborazione tra il gruppo britannico Clean Bandit e la cantante sempre britannica Chloe, è un brano Chloe. Dance electropop. E tra l'altro ritorna tra l'ora perché è Miami Most Wanted della domenica.
0: Keep me company.
1: Sì, esatto, tienimi compagnia. Siamo qua per tenervi compagnia, ragazzi. We are here to bring company to the people in Italy.
0: Yes,
1: right?
0: And we're gonna help you with your mental anguish.
1: Esatto.
0: Parlavamo mental anxiety.
1: Del maxed out, praticamente, quando hai il carico mentale che insomma sei all'esaurimento, praticamente a un passo dall'esaurimento. Yeah. Però diciamo che ci sono delle cose, almeno qua negli Stati Uniti, su cui gli americani sprecano più di tutto energia mentale. E quindi ci sono degli esempi, tipo discutere di politica.
0: Stay away from that.
1: Ditemi l'ultima volta che durante la discussione qualcuno vi ha detto: sai che c'è, hai ragione, ho cambiato idea.
0: I agree.
1: Non succederà.
0: Exactly. Stay away. Unless you're very civilized and you understand both, but it's rare you get two people.
1: No, stiamo ancora aspettando la risposta, esatto.
0: One maybe, but two, nope.
1: No.
0: It's gonna be some shit.
1: Pulire le sneakers, qui perdi veramente tempo. C'è un modo molto più semplice per non sporcare quel Jordan da $150. Non metterle.
0: Ah!
1: Don't use it.
0: Right.
1: Scusami, eh. Right. Ascoltare il podcast di True Crime. Il marito, sì, è stato lui.
0: There.
1: Ecco, appena
0: That's
1: svelato,
0: it.
1: Vi ho tolto 3 ore di podcast.
0: That's it. It's always the husband.
1: È sempre colpa del marito, tanto. Chissà com'è, però.
0: You go. Stop with listening now.
1: Ecco, esatto.
0: Oh,
1: piuttosto che smettere di scegliere la borraccia da portare in ufficio, i colleghi non giudicano quello che c'è sulla vostra borraccia, fiorellini, cuoricini. Giudicano quello che c'è dentro.
0: Well, tequila looks like water.
1: No, ho capito. La tequila, anche la vodka sembra come l'acqua.
0: Yeah, vodka looks like water. Tequila
1: però,
0: looks like water too.
1: Però lo smell è diverso. Il profumo è un po' diverso. E quindi è la lotteria. La lotteria, basta dire vinci, perdi. Non frega niente a nessuno.
0: Nobody cares.
1: Ma chi se ne frega?

0: Weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
5: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
7: Ma deve essere anche complicata?
6: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice,

0: fatto con il 100% di latte italiano a 1 euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi sempre a 1 euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.

0: now.
1: Esatto.
0: Not later.
1: No, no, non dopo, adesso. Adesso è party time.
0: All right.
1: Allora, l'intelligenza artificiale, ci risiamo a parlare ancora una volta.
0: It is in the news, but not for the reason that you think.
1: Esatto, ma non per la ragione.
0: So, whole another reason, don't touch the dial.
1: Esatto.
0: As if there was a dial.
1: Se, non toccate quel bottone, cambiate canale, perché adesso sì, va bene. Avete ancora la radio, no? Voi che ci ascoltate, certo.
0: Just a phrase.
1: No, sì, è una frase che si dice, non toccare quel bottone, però... Stavolta è a Trump che il nome intelligenza artificiale non gli piace.

0: piace molto. E quindi cosa ho fatto? Ho chiesto agli americani quale nome usare al suo posto.
1: Ok.
0: Nel sondaggio che ha proposto su X, le tre opzioni sono Superior Intelligence, okay, intelligenza superiore, Extreme Intelligence, wow, intelligenza estrema, oppure Supreme Intelligence, intelligenza suprema.
1: Apparently the computer has a lot of ego.
0: E c'è un po' di ego.
1: Molto,
0: sì,
1: ego.
0: Il computer c'ha l'ego. Quindi, allora,
1: Supreme and superior.
0: Sì. Uh-huh. Allora, attenzione, perché superior intelligence è arrivato al primo posto, seguita da Supreme Intelligence ed Extreme Intelligence. Quindi, in sintesi, questo è il discorso. Trump vede l'intelligenza artificiale soprattutto come una tecnologia strategica che gli Stati Uniti devono sviluppare il più rapidamente possibile con meno regolamentazione federale possibile per mantenere il vantaggio su Cina e altri concorrenti. Questo è un po' il succo. Quindi,
1: I don't like any of those names.
0: Trump, a te non piace nessuno di questi nomi? Beh, Trump ha comunque inoltre annunciato l'intenzione di nominare un nuovo consigliere sull'intelligenza artificiale e creare una nuova AI force.
1: And let's just keep it artificial. It's artificial.
0: Lo so.
1: I mean, they make it, so it wasn't naturally like this, so it's artificial.
0: Sì,
1: dice, Trump likes to name everything different,
0: lascia la intelligenza artificiale, è nata come intelligenza ed è artificiale, intelligenza artificiale è il nome è abbastanza corretto, però sappiamo che ama un po' cambiare i nomi il presidente Trump, quindi vedremo se avremo un nuovo nome per l'intelligenza artificiale.
1: E poi nome di tutto
0: sarà Supreme Intelligence.
1: We're gonna have American fries instead of French fries.
0: America fries.
1: That's gonna be

0: That's Miley Cyrus, Bass Persuades.
1: Che tra l'altro Miley, diciamo, bello, innanzitutto, prima di tutto, il brano è molto bello perché ha questa atmosfera pop elettronica ed è catchy come pezzo. Tra l'altro Miley ha tolto Cyrus, il suo cognome, dal suo nome completo come artista,
0: e da adesso in avanti
1: si farà chiamare solamente Miley.
0: When she was big, when she was young, and then she got a little older and went down and had a little problem, but now
1: Sì, ha avuto dei problemi prima.
0: Coming back.
1: Adesso sta ritornando, sta risalendo la cresta e adesso ha deciso di chiamarsi Miley Only.
0: Pay attention, Miley. Britney Spears, pay attention.
1: Britney Spears, dai no, che pure dughe ormai.
0: Just saying.
1: E lei fa i video con i coltelli che volano per aria.
0: Hashtag Britney, I'm just saying.
1: Britney, she's doing video with a flying knife.
0: No, she's not doing that anymore.
1: Per fortuna
0: ha smesso. We'll see what happens. I'm just saying. Miley's coming back.
1: Vedremo. Miley sta tornando. Vediamo se Britney tornerà. Chi lo sa. Senti, invece, parlando di intelligenza artificiale, sai che c'è anche un'attrice creata con intelligenza artificiale. Lei è una tal Tilly Norwood.
0: Tilly Norwood. Yeah.
1: E ha avuto un piccolo tilt. La nostra Tilly. Durante un'intervista con Piers Morgan, mentre parlava del suo nuovo film Misaligned, ha iniziato improvvisamente a parlare in cantonese invece che in inglese. Quindi praticamente sì, Piers Morgan e Tom Conti, che sono due giornalisti, sono scoppiati a ridere. E Tilly si è scusata dicendo: a volte quando sei fatta di matematica e spirito britannico può succedere che i fili si incrocino.
0: Look at that, man.
1: Così ha detto, insomma, quindi praticamente ha fatto un aggiornamento software in diretta, questo è il discorso. In poche parole.
0: You can't trust anything.
1: No, non puoi. Ma tra l'altro, parlando di intelligenza artificiale, sai che ci saranno anche gli AI Music Awards.
0: Yeah!
1: Ritornano Sika a novembre 13 in quel di Los Angeles. È qui per rimanere l'intelligenza artificiale.
0: I tell you what, we keep telling people, get out of the virtual world, get in the real world, but the virtual world is looking very real.
1: Yeah, il mondo virtuale è molto reale. Noi diciamo sempre: guardiamo alla verità, alla realtà, alla vita quotidiana. Ma là, il mondo virtuale è quasi reale.

0: house.fileni.it.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.

0: rumba, rumba. Maluma and Shakira con agua.
1: Agua, agua caliente, agua ardiente.
0: Tengo sé.
1: C'hai sete di acqua, e va bene. E
0: questo tequilas.
1: Agua, agua ardiente.
0: Luce, luce como agua.
1: Esatto, la
0: te
1: tequila.
0: Te lo estoy diciendo.
1: No, è una bella.
0: Parece.
1: Che si chiama agua
0: ardiente.
1: Ardiente, che è molto buona. E questa comunque.
0: Y parece agua.
1: Y parece agua.
0: Eso es colombiano.
1: Sì, è colombiana. È la loro quinta collaboration questa.
0: Wow.
1: Allora, visto che oramai ci stiamo avvicinando sempre più ad Halloween, oramai già stanno addobbando le case qua negli Stati Uniti e tutte le decorazioni horror style.
0: C'è attenzione.
1: Attenzione, perché c'è una decorazione di Halloween che sta facendo discutere gli americani sui social. Si chiama Jabbering Jack. Ed è una zucca parlante che canta una canzone dai contenuti piuttosto audaci. È pensata invece per Halloween e per i bambini.
0: Ma è un poco risqué.
1: È un poco così non adatta. Perché allora la canzone recita così: avvicinati, ho un bacio per te e sa di torta di zucca. Saremo malvagi per tutta notte, morbosi e perfidi. E quando calerà il sole fino al mattino saremo solo noi. E poi dice ancora: ti piacerebbe urlare tutta la notte? Ti riempirò di paura, ti guiderò nelle azioni più oscure e ti vizierò con i miei semi di zucca tostati. E questa canzone è adatta a un bambino.
0: Ecca.
1: Per un bambino?
0: No.
1: Ah, ecco appunto.
0: Sicuro che no.
1: Ecco appunto.
0: Mira, per adulto sì, però. Però no, hai che dire, hai che avvisar.
1: Ecco, infatti hanno avvisato una mamma.
0: Quando tu lo.
1: Quando la fai suonare, fai cantare. Perché una mamma su TikTok ha avvertito i genitori e dicendo con questo video praticamente che ha superato tra l'altro 1 milione di visualizzazioni. E per dire insomma che forse non è molto adatta ai bambini. Il produttore però ha spiegato che la canzone era stata pensata per essere ironica. Ammazzate. Ma ha riconosciuto che alcuni versi possono risultare inappropriati per i bambini. Ma va?
0: No, ora.
1: Veramente?
0: Non stiamo dicendo che non lo compri, stiamo dicendo che. Avvisando che se hai.
1: Sì, non so se hai in Italia questo. Non credo sia arrivata in Italia, però nel caso qualcuno venga qua per Halloween.
0: Ma sono meno adulto solamente.
1: Zucca, esatto, la Jabbering Jack. Forse, ecco, se hai bambini piccoli, magari pensaci due volte prima di portarla a casa. Ecco. Se hai una moglie, vabbè, lì ci sta pure.
0: Oh, è smash up time, ritmo latino stilo con Gonzi, alcoli, uca.
1: Vale, vamos a gozar la playa linda de Miami.

0: Oye, oye,
1: culo,
0: oye.
1: Culo,
0: ETX, that chupa culos party break.
1: Chupa culo, esatto, è proprio un chupa chupa.
0: Chupa!
1: Chupa il culo, vai!
0: Na mi?
1: Non, tu non chupi
0: no.
1: culo. Non ti piace.
0: No.
1: Senti, invece c'è, sai che ci potrebbe essere una piccola curiosità che può cambiarti completamente la prospettiva?
0: Lo sapevate che...

0: Stand by.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio 105 presenta Harry Styles Together Together, live in concerto a Roma, Circo Massimo. 7-8 agosto. Special guest, LCD Sound System. Il nuovo album è disponibile ovunque. Biglietti su livenation.it.
3: Le mele di Marlene.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
3: Mi fa innamorare.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci.
7: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
10: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
10: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
10: Vi aspettiamo!

0: Weekend!
1: Weekend, weekend, weekend,
0: weekend. Ed è di Medusa! Yes. Bella questa nuova production! Impariamo qualcosa, ragazzi!
2: Lo sapevate che...
3: Here we go!
4: Hey! Did you know that?
0: Allora, parliamo di cassette!
2: Yes!
0: Le robe che hanno il filo dentro.
2: Hello children, children. A long time ago your parents used to listen to cassettes.
0: Esatto, anni e anni fa i genitori di voi ragazzi, bambini, usavano le cassette per ascoltare la musica, che erano delle robine piatte con un filo avvolto e su quel filo c'era incisa la canzone.
2: Ask your mom and dad, they'll tell you.
0: E la mamma e il papà vi racconteranno meglio. Quindi la cassetta più venduta di tutti i tempi è stata la colonna sonora di The Bodyguard di Whitney Houston, con oltre 45 milioni di copie vendute in tutto il mondo. È un pezzo d'arte.
2: Very good.
0: Averla costa da 20.
2: That's a great movie, great soundtrack.
0: Yeah, you have a treasure. Un tesoro in mano.
2: We gotta save those and Pokemon cards.
0: Esatto, quelle insieme alle carte di Pokémon e diventiamo ricchi se

0: Stay tuned, because the party is on.
1: E a Radio 105 sono le 21:59.

0: queste erano un pezzo d'arte, sono un pezzo d'arte adesso.
1: A cassette.
0: It's a piece of art.
1: I remember when my nonno used used to show me you take a pencil.
0: Sì.
1: And you put it in the hole and
0: esatto.
1: You
0: e già per arrotolarla quando si sfila. E già certo perché allora questa roba piatta col filo dentro, a volte il filo si usciva, si intortava nel registratore, allora usciva fuori il pezzo di filo. E allora quindi per riarrovolgere il filo dentro a questa roba di plastica dovevi prendere la matita e infilarla nei due buchi, che i due buchi andavano nel registratore, e quindi giravi la matita in modo di riarrotolare il filo. Questo era un buon discorso.
1: If you know,
0: il nonno non
1: then
0: lo
1: you
0: sa.
1: Know.
0: Esatto, se lo
1: if
0: sai,
1: you know,
0: lo sai.
1: You know.
0: Se no chiedete al nonno.
1: Che if you don't know, you don't know.
0: Il nonno, sa tutto, guarda.
1: That's right, my nonno knows everything.
0: Tutti i nonni. All the nonno lo sa.
1: He's the most.
0: Ok, Thomas, che cazzo?

0: Yes, ci siamo, Rapson. Drake è nelle notizie, festeggia un altro traguardo. Tra poco.
1: Right now it's Contraband time. Naisha, Skrillex, Beam, turn it up loud.

0: Drake,
1: Drizzy,
0: and the news.
1: Oh boy, what happened this time?
0: No, positivo. Drake,
1: oh, good news.
0: Sì, good news, good news.
1: All the girlfriends got their checks.
0: Sì, tutte le fidanzate hanno avuto l'assegno. No.
1: No.
0: No.
1: No, it's not that. It's something else.
0: No, è qualcosa d'altro.
1: Scusa.
0: Ecco, Pablo, non facciamo casino.
1: Thought we were talking about something else.
0: No, perché festeggia un altro traguardo enorme con Take Care. Take Care, l'album uscito nel 2011, ancora nella top 30 della Billboard 200 dopo ben 706 settimane in classifica.
1: Diamond.
0: 706, infatti, è diventato Diamond, diamante, con oltre 10 milioni di unità equivalenti certificate negli USA. E il primo album rap degli anni 2010 a raggiungere, diciamo, questo risultato. È veramente top. E l'album che debuttò direttamente, tra l'altro, al numero 1 con 630 riuscirò a dire?
1: Say it!
0: Dammi una botta in testa perché non esce il 31. 631.000 copie nella prima settimana, ha contribuito a definire il sound un po' così emotivo di Drake, con hit come Headlines, Marvin's Room, The Motto, Take Care con Rihanna. Quindi praticamente, insomma, dopo 15 anni Drake ci dimostra che la musica veramente forte non ha data di scadenza.
1: He's in good company. Outkast is in there, Lauryn Hill was in there, yeah. Eminem in there, Tupac,
0: yeah.
1: Biggie,
0: esatto,
1: tutti all of them certified diamond.
0: Esatto, quindi ha avuto anche dei bei featuring e tutto sommato, insomma, ma continua a dominare la classifica. Quindi
1: congratulations,
0: bravo,
1: Drizzy.
0: Yeah. 105
2: Miami. It's not about the speed at which you move, but rather about the direction and persistence of your efforts.

0: Second City.
1: Very cool.
0: È il segno, c'è un like segno. That,
1: yeah. Second City.
0: Second City, sì, certo, sì, l'ho detto.
1: With I said that. I know.
0: L'ho detto,
1: No, I was repeating, I wasn't correct.
0: Ah, pensavo, dico che mi sono dimenticata.
1: No, no,
0: d'accordo che mi sapevo di averlo detto, no?
1: Paul Warford, Raw, and Second City.
0: E perché lo ripeti?
1: I just like those names.
0: Second City.

0: Miami.
1: Is here. Don't go anywhere.
2: Stand by.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
9: Welcome to the Magic City.

0: Soteria! That is Madonna, baby! Woo! Fire, fire!
1: Yeah, yeah, yeah, assolutamente! Madonna è sempre sulla cresta dell'onda, decisamente! Allora, vediamo un po', perché è stata pubblicata una nuova classifica delle città considerate le maggiori trappole turistiche al mondo.
0: Wow, authentic worldwide and fake.
1: Esatto, le autentiche e le false praticamente. A fare questo sondaggio è questa compagnia di assicurazioni di viaggio che si chiama Insurance & Go. E allora, sono state analizzate praticamente oltre 1.3 milioni di recensioni su Google Maps relative a 144 città in tutto il mondo, in cui i viaggiatori descrivevano la loro esperienza come autentica, locale, tradizionale o trappola per turisti.
0: Wow, so Insure and Go says these are authentic.
1: Vabbè, no, è secondo una mappatura che hanno fatto. Based on Google Maps,
0: well,
1: on
0: that's
1: the
0: good.
1: Search.
0: At least they did a big okay.
1: Alla fine è stata stilata la classifica delle 10 destinazioni trappole per turisti, diciamo quelle meno autentiche. Partiamo dalla posizione numero 10, troviamo Bruxelles.
0: Miami better not be on this list.
1: No, ascolta,
0: Miami. Just warning you now. Go ahead, that's number 10.
1: Adesso lo scopriamo. Al numero 10, Bruxelles, in Belgio.
0: Brussels.
1: Numero 9, Sydney. Australia.
0: Wow. Oh, all the way all worldwide, globale.
1: È globale, globale. Sì, sì, sì, sì,
0: okay,
1: sì, sì, tutto
0: ahead.
1: Il mondo. Al numero 8, Singapore.
0: Ok, I don't know.
1: Al numero 7 abbiamo Londra.
0: Ah, poor
1: Oops.
0: London.
1: Sì, non è molto autentica a quanto pare.
0: Crumpets.
1: Ecco, sì. Al numero 6 abbiamo Boston, Massachusetts.
0: Ooh, don't tell the people in Boston.
1: Non dirlo ai bostoniani. In quinta posizione Hobart, Australia.
0: I never heard of it.
1: Sì,
0: must
1: Australia.
0: Be fake. I never heard of it.
1: Non l'hai mai sentita sta città? No, neanche io a dirti il
0: Must
1: vero.
0: Be fake.
1: Forse è finta, dici, ma non lo so, non credo. Al numero 4, Nashville, Tennessee.
0: Nashville?
1: È fake,
0: okay.
1: Sì, non è molto autentica.
0: No comment.
1: Entriamo nella top 3, troviamo Las Vegas.
0: Molto
1: poco autentica.
0: Definitely fake.
1: È molto finta,
0: for
1: esatto.
0: Sure. Okay, next.
1: What? Attenzione, al numero 2 abbiamo Venezia, Italia. Really?
0: What?
1: Really?
0: We're gonna have to study on that one.
1: Quindi dobbiamo un attimo rivedere lo studio. Venezia.
0: Those gondolas are fake.
1: Le gondole non sono tutte quelle mascherine di carnevale. Le mascherine
0: really?
1: Dietro la mascherina, you know.
0: What?
1: In vetta.
0: Venice is more fake than Las Vegas?
1: Sì.
0: Okay, all right.
1: Venezia è al numero 2.
0: And that's number 2. There's one more.
1: Ce n'è ancora una in talla. Top troviamo Chicago, Illinois.
0: Chicago.
1: Wow.
0: I mean, I can see Chicago.
1: Puoi
0: but I thought Vegas would be number one.
1: Avresti messo Vegas.
0: That's
1: Las Vegas
0: al super fake.
1: Sì, è molto fake. Ma non capisco cosa c'entra. Boh, Venezia non.
0: Venice?
1: È strano, ma le mascherine, le mascherelle qua. Non lo so. Comunque abbiamo anche la lista delle più autentiche. Ci sarà anche l'Italia nella top 10.

0: just a little bit more.
1: Just a little bit more authentic.
0: Un pochino più autentiche le città le vorremmo e meno trappole per turisti, no? Ne parlavamo prima.
1: That's what we're talking about.
0: Che stranamente nella top 3 abbiamo tre città che sono, allora, beh, Las Vegas delle meno autentiche, diciamo, Las Vegas.
1: Sure.
0: Al numero 2 Venezia, Italia.
1: Io non ti
0: e Chicago, Illinois nella top 3 praticamente. E queste sono, secondo questo studio, di questa valutazione che hanno fatto, sono le meno autentiche. Però all'estremo opposto abbiamo città autentiche.
1: Authentic.
0: Come?
1: Real.
0: Bogotà in Colombia.
1: Bogotà?
0: Pensa un po'. Lima in Perù e Taipei a Taiwan hanno ottenuto i punteggi più alti per autenticità.
1: Bueno, recuerda que authentic means doesn't mean good city or bad city. It just means if it's a bad city, you know it's bad before you get. It's exactly what it says. That's what it is. It's authentic.
0: Sì, autentica.
1: So it doesn't mean
0: dove
1: good.
0: C'è la roba, diciamo, autentica.
1: If it's bad, but you know it's bad before you get there. Not that when you get there, oh, I thought it was gonna be, but it's not.
0: No. La città la riconosci prima, insomma. Quindi se è autentica vuol dire che ci sono delle cose autentiche, come posti locali,
1: right,
0: come situazioni, diciamo, più meno trappole per turisti.
1: Corretto.
0: Ecco, diciamo, questo è un po' il punto della situazione. Quindi nessuna città americana è entrata nella classifica delle 20 città più autentiche al mondo.
1: Apparently we're very fake.
0: No, a quanto pare di vero c'è poco.
1: We're fake.
0: Però nella top 10 delle città europee più autentiche,
1: mm-hmm,
0: abbiamo in ottava posizione Napoli.
1: Napoli!
0: Pensa un po'.
1: Oh, nice!
0: Hai capito? Napoli è una città. La pizza la fanno buona, è autentica.
1: Very nice.
0: La pizza è autentica.
1: Ciao, Dani.
2: Santa quentica, parada mais pra frente. Non tá, non pente, segura, mas tá quente. Essa tá quentica, parada mais pra frente. Não tá, não pente, segura, mas tá quente.

0: range. Segura, mas tá quente.
1: Wanna find Miami? The beat of Miami.
2: Welcome to the Magic City.
3: Stand by.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.

0: Cavai, vamos, con chi stai andando? Con dove vai? Con chi vai? Con chi sei? A che ora
1: sounds
0: torni?
1: Like Vicky.
0: Chi c'ha a fianco a te?
1: Suona come Vicky.
0: Suona come tutte le mogli.
1: Suona come mia moglie.
0: Esatto, come tutte le mogli.
1: For sure.
0: Allora, senti un po'. Iniziare, diciamo la verità, un nuovo lavoro è già abbastanza stressante.
1: Mira tu jefe, ecco. Può essere jefa.
0: Infatti, capo o capa, perché soprattutto quando stai cercando di capire se ti trovi bene con il tuo nuovo capo o nuova capa. E secondo un articolo su HuffPost ci sono alcuni segnali d'allarme che il tuo capo potrebbe essere tossico.
1: Ok, vamos a ver.
0: Allora, parla male degli ex dipendenti.
1: Eso siempre es tóxica.
0: Quello è tossico.
1: Perché se sta parlando di otra, puoi stare parlando di te.
0: Esatto, se parla male di un altro, parla male anche di te. Pretende elogi, ma non ne fa mai.
1: Ego.
0: Ignora le tue email. Celebra continuamente se stesso, ma non il lavoro del team. Non è giusto, esatto.
1: Narcisista.
0: Cambia continuamente le priorità senza preoccuparsi dell'impatto sul gruppo.
1: Disorganizzato.
0: Disorganizzazione, qua. Poi ha dei dipendenti preferiti ed è evidente che alcuni ricevono un trattamento migliore.
1: Sì, è orribile.
0: E questo non è neanche bello, insomma. Quindi, in sostanza, il segnale più importante è come ti fa sentire il tuo capo. Se dopo appena qualche settimana che lavori in quell'azienda ti senti in ansia, hai paura di esprimere la tua opinione o non hai voglia di andare al lavoro, potrebbe essere un segnale che quel capo non fa per te.
1: Y ya tú sabes, si tú ves characteristics como eso,
0: exacto.
1: Ten cuidado.
0: Quindi, secondo questo articolo,
1: ve buscando otro trabajo.
0: Su HuffPost, exacto, è meglio, exacto, se hai quelle caratteristiche.
1: Hay que aguantarsi, no?
0: Sì, o cerchi un altro lavoro, oppure stai lì e sopporti, che non è davvero al massimo. Quindi, ecco qua, a voi gli abbiamo dato la. Gli abbiamo dato una spiegazione, così, le idee,

0: del 1996. Dai, vai girare il mondo! Possibilmente non con un capo tossico! Not a toxic boss!
1: No, do not be a toxic boss!
0: No,
1: please.
0: No, noi siamo fortunati perché il boss Erasmo is a very nice boss.
2: Yes!
0: È molto bravo, e sempre riconosce il lavoro del team. E devo dire che siamo fortunati.
1: Half the time!
0: Metà delle volte. Non sempre.
1: He's the greatest.
0: Sì.
1: About half the time.
0: Sì, è il migliore. Metà delle volte.
1: Of course. He's looking at me right now, sì, isn't
0: he? Ti sta guardando.
1: Mi sta mirando.
0: Ti sta guardando con un'aria che ti sta fulminando con gli occhi. Ok, abbiamo finito.
2: Thank you very much.
0: Ragazzi, grazie. Ci becchiamo il prossimo weekend. Yeah. Fate una buona serata e buona settimana. Buon lunedì a tutti voi.
2: Arrivederci.
0: Arrivederci. Babalu, arrivederci.
2: Arrivederci. Nicky.
0: Sì.
2: Have a good night.
0: Ma anche a tu, buonanotte. Buonanotte. Erasmo, buonanotte. E anche a Tom.
3: Buonanotte.
0: Buonanotte. Esatto. E Thomas, buonanotte anche lui. Buonanotte a tutti voi. Devo dormire, sogni d'oro.
2: Hey, ciao.
0: Ciao.
4: From Miami. 105 Miami.
5: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofoppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Giovedì 1 ottobre incontreremo nel nostro salotto 22 Simba e siamo felici di poter invitare anche voi a partecipare dal vivo alla serata. Vi aspettiamo.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Giovedì 1 ottobre con 22 Simba.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa!
2: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
3: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount?
3: Giusti discount.
5: E ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: In the end, 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vida Loca on Radio 105.
1: Benvenuti a Vida Loca, mettetevi comodi o ancora meglio, alzatevi, fatevi travolgere dalla musica, qui il buon umore va sempre in onda.

0: perché torniamo subito.
1: Welcome to Vita Loca Radio Show.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
4: Mm-hmm.
3: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
4: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
3: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
4: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
3: Quello è sicuramente un brutto affare.
5: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
11: Radio 105 presenta Harry Styles Together Together, live in concerto a Roma, Circo Massimo, 7-8 agosto. Special guest LCD Sound System. Il nuovo album è disponibile ovunque. Biglietti su livenation.it.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Un film luminoso e pieno di speranza.
15: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
13: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
1: We are back to Vita Loca on Radio 105.

0: Grazie per aver passato questa ora insieme a noi. Continuate a vivere la musica, continuate a vivere la notte. Da Simon Revolt è tutto, ci sentiamo presto con il Vida Loca Radio Show solo su Radio 105.
1: Vida Loca on Radio 105.
2: A 105 è mezzanotte, sta per cominciare Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo.
3: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio. E non ha intento offensivo.

0: Cari ascoltatori dello Zoo, abbiamo solo un'ora per farvi ridere prima di andare a dormire. Pronti? Iniziamo!
1: Ladies and gentlemen, ci colleghiamo con la terza puntata dei libri gialli dello Zoo dal titolo Il cliente... T'ammazzo, Spine. Il cliente stravagante. Prego, Suma.
2: Sta scappando!
3: Mi chiamo Juliana Smith. Lo so che ho un nome da donna. Sì. Ma mio padre era famoso per il suo spirito da giocherellone. A parte gli innumerevoli atti persecutori sin dalla prima infanzia da parte dei miei compagni di scuola, ora sono adulto e sono il più grande investigatore della città. Soffro di psoriasi e adoro il mio bellissimo cazzo.
1: Ma basta.
3: Oggi vi racconto uno dei miei casi più difficili. Accendetevi un buon sigaro pucciato nel culo di una mignotta thailandese. No. E sentite che bomba.
4: Eccomi, capo. Buongiorno. Come sei mattiniero oggi?
3: Sì. Cazzo, che spettacolo. Sì, così. Ah, come sei brava, mano sinistra. È un po' che non ci vediamo. Sì,
4: ma che sto capo, ma che ci fai vestito da Mercoledì Addams?
3: Ah, sì, cazzo sborro. Ah, che sborta incredibile. Brava, mano, brava.
4: Capo, secondo me tu hai un grande problema con la masturbazione.
1: Sì, sì.
4: Non che la cosa mi turbi personalmente, anche perché lo sai che non vengo da un percorso pudico nella mia vita, constatando che sono una ex prostituta scambista erotomane, ninfomane e incestuosa. Ma sono più preoccupata per la tua sanità mentale, capisci? Capisci che non è normale vederti vestito da Mercoledì Addams con il cazzo in mano alle 7 di mattina?
3: Capisco la tua perplessità. Solo che ieri sono andato al cinema a vedere un bellissimo film su questa famiglia Addams. Mi sono divertito moltissimo. Poi sono andato in bagno a pisciare durante il primo tempo e mi sono preso il mio bellissimo cazzo nelle mani. Sai quanto amo il bellissimo cazzo. Allora ho ripensato a quella mano del film, quella mano svincolata dal suo corpo.
5: Da uomo.
3: E mi sono eccitato tantissimo. Ho bramato quella mano cadaverica sul mio cazzo. Allora sono venuto in ufficio, passando prima dal negozio di costumi sulla Quinta, e mi sono autosedotto. Credo sia la 13ª sborrata. Credo di avere un principio di disidratazione importante.
4: Dimmi che stai scherzando, ti prego.
3: No, se avessi voluto scherzare, ti avrei chiesto se hai il cancro. E poi ti avrei detto, no, scherzo, ce l'ho io.
1: Ma non è una battuta.
3: Come sono simpatico.
4: Questa cosa è orribile, lo comprendi?
3: Sì, scusa. Ogni tanto i sintomi della sifilide presa in guerra si fanno ancora sentire. È una probabile isteria confusionaria. Non ci fare caso.
4: Ok, capo, va bene. Volevo solo ricordarti che a breve arriva un cliente. Mi ha detto Tourette qualcosa, ma non capivo che diceva, perché sotto c'era uno che diceva un sacco di parolacce. Quindi non capivo. Quindi ho segnato il signor Tourette fra 10 minuti.
1: Oddio.
4: Ti conviene levarti quel costume e ripulire tutta quella sborra da terra.
3: Ok, ok. Vado a prendere il pane.
4: Cristo, che schifo! Non lo hai detto sul serio?
3: Avanti, si accomodi. E attento al pavimento si scivola. Qualcuno deve aver rovesciato del gelato alla crema e ammoniaca per fare uno scherzo del cazzo.
6: Sì, scusi. Mi chiamo Sandro Bucarest. Sborra! Ovidio, cane! Succhiami il culo al pest down! Non ci faccia caso. Ho la sindrome di Tourette. Posso accomodarmi, per favore? Sono molto stanco. Porco! Su down, merda nella figa!
3: Ma Cristo santo, ma che cazzo le prende?
6: Mi perdoni, come le ho detto, ho la sindrome di Tourette. Sa cos'è la sindrome di Tourette? Sì. Sbarra! Ovidio, cane! Succhiami il culo al pesto, down! Quando sono agitato, ha una manifestazione piuttosto importante. Porco down, merda nella figa!
3: Ehi, amico, ma che cazzo ti sei messo in testa? Smettila immediatamente di urlare parolacce nel mio ufficio, o sarò costretto a darti una lezione.
6: Aspetti, non si arrabbi, non ha capito. Ho una patologia. Sbarra! Ovidio, cane! Succhiami il culo al pesto! Down!
1: Abbiamo capito!
6: Non è colpa mia, è una reazione allo stress. Infatti sono qui per chiederle aiuto. Porco
1: down,
6: merda nella figa!
3: Esci subito dal mio ufficio, lurido cafone del cazzo.
6: No, la prego, non ha capito. Lei non ha capito che sono malato. Non lo faccio apposta.
1: Basta!
6: Ovidio, cane! Succhiami il culo al pesto! Down! La prego, non mi mandi via! Porco! Down! Merda nella figa!
3: Ripeti ancora una volta il nome di Ovidio invano e giuro che ti sparo una castagna in quei denti da pazzo, che ti sposto il cervello al posto di un polmone, brutto schifoso!
6: La prego, non ha capito! Sbaglio!
2: Basta! Esci fuori da qui, pazzo bastardo!
3: E chiedi scusa ad Ovidio, nostro protettore.
5: Ma chi è?
3: Quanto è bello il mio cazzo.
5: Ancora?
3: Avete capito che razza di ceffi girano per il mio ufficio? Questo era uno dei tanti, ma il più blasfemo forse di tutti.
5: Sì.
3: Speriamo che Ovidio lassù in paradiso.
7: Ma non è Ovidio.
3: Odio chi bestemmia il nome di Ovidio invano.
5: Ma non è un santo.
3: Ci vuole rispetto.
5: Ha ragione.
3: E comunque, se volete saperlo, la stessa sera mi sono recato nuovamente al cinema a vedere ancora la pellicola con quella bellissima mano che può fare tutto senza bisogno di un corpo. Credo di essermi innamorato quella sera.
5: Pure.
3: Comunque, ho dato disposizione alla mia segretaria di ordinare un pavimento in linoleum antistrucciolo. Non rinuncerò mai a venire per terra. Credo che sia una forma di rispetto per madre natura. Ma quanto è bello il mio cazzo.
0: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation. Il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.

0: cari ascoltatori, ma avete capito che cosa state ascoltando? Questo è il meglio del peggio trasmesso da quei co dello zoo. Ma chi mi ha censurato? Ho semplicemente detto co. Ma come? Ancora censurato? Vabbè, questo è Zoo Compilation, il meglio del peggio di quei geni dello Zoo di 105.
1: Ma ragazzi, il problema è che siamo tutti una massa di ignoranti. Dobbiamo acculturarci ed è per questo che abbiamo creato questa Trade Union con Mamma Rai e che ci ha consentito di mandare in onda delle puntate mai trasmesse di Quark. Infatti si chiama Quark Archivio e oggi parliamo dell'Inquisizione Spagnola.
2: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
3: Ah no!
4: Buonasera, massa di rincoglioniti attaccati 24 ore su 24 a quella macchinetta di merda e quelle puttanate chiamate social networks, come cazzo si chiamano. Sono di nuovo io, stanco, stufo, non c'ho voglia, ma visto che mi stanno ancora riempendo di soldi fino alla pensione, ho pensato, fanculo, cerchiamo di acculturare questa massa di inetti del cazzo.
1: Bene.
4: Oggi parliamo di un fatto storico incredibile. Diciamo che fu una delle istituzioni più controverse e influenti dell'età moderna, voluta sul finire del XV secolo dai sovrani cattolici Isabella di Castiglia e Mark Landers.
1: No, Mark Landers. No.
5: È vero che i n***i non galleggiano?
4: Che domanda è? Stiamo ovviamente parlando dell'Inquisizione Spagnola.
1: Sì.
4: Quando dico ovviamente mi riferisco a chi ha un briciolo di cervello.
1: Certo.
4: Non i ID che guardano la televisione. Spauracchio per infedeli, miscredenti e dissidenti politici e connubio ancora oggi insuperato di fantasia e crudeltà.
1: Sì.
4: Ed è proprio per gli elaborati e ingegnosi supplizi che l'Inquisizione Spagnola è guardata ancora oggi con profondi sospiri di nostalgia di masochisti di tutto il mondo. Ma come dice il proverbio, Roma non fu costruita in un solo giorno. Servirono infatti anni e anni di tentativi, esperimenti e cumuli di cadaveri per perfezionare quelle tecniche che avrebbero fatto guadagnare all'Inquisizione Spagnola l'eterna gloria che indubbiamente merita. Via col servizio, vai!
5: Una delle primissime rudimentali tecniche di tortura adottate dall'Inquisizione Spagnola fu il famigerato Pompino di Godò. La vittima, completamente nuda, era legata mani e piedi a un muro in una stanza dove veniva introdotto un figone atomico con delle tettone antigravitazionali, stacco di coscia chilometrico e sguardo da gatta famelica di cazzi.
6: No, basta, ti prego, lasciatemi andare, basta, non ce la faccio più, per favore, ancora no, basta!
7: Silenzio! Guarda che ti facciamo ascoltare 105 takeaway!
6: No, 105 takeaway, no!
5: Dopo aver eseguito uno spogliarello da infarto, la stragnocca si inginocchiava di fronte al pene, ormai di

0: Chi nel 1585 vide una vera e propria rivoluzione copernicana nei metodi di tortura, che divennero ancora più ingegnosi, aspri e crudeli, come ben esemplificato dall'atroce "Guarda mamma e papà che scopano mentre un nano suona la vuvuzela".
1: Secondo gli storici, furono oltre 100.000 le vittime della tortura chiamata "Guarda mamma e papà che scopano mentre un nano suona la vuvuzela".
2: Perché? Sono nano, si sente?
3: No! No! La vuvuzela no! No! È terribile, è terribile!
4: Cazzo, mamma, come lo succhia bene però?
3: No, la vuvuzela no!
1: Alla vittima, sempre legata a mani e piedi a un muro, venivano tagliate le palpebre, di modo che non potesse chiudere gli occhi. Dopodiché, sotto la minaccia della spada, i suoi attempati genitori, spesso ultra settantenni, mezzi lebbrosi, venivano costretti ad accoppiarsi davanti a lui in tutte le posizioni del Kama Sutra, mentre un nano saltellava per la stanza suonando l'odioso strumento che avrebbe rovinato per sempre i mondiali di calcio del 2010.
0: Sì. Ma come tutte le cose belle, anche l'Inquisizione spagnola era purtroppo destinata a finire. Il 15 luglio 1834, dopo oltre 350 anni di gloriosa attività, quella stronza impicciona di Maria Cristina di Borbone decretò la definitiva soppressione della gloriosa istituzione. L'ultima vittima registrata dell'Inquisizione spagnola fu un italiano, il monaco benedettino Piero Peperone, che per oltre tre settimane venne sottoposto allo straziante supplizio chiamato gli stivali di merda dello scoglionato.
1: Né gli stivali di merda dello scoglionato, alla vittima, sempre legata a mani e piedi a un muro, veniva spalmato sullo scroto dell'abbondante e delizioso formaggio fuso. Fatto questo, nella stanza venivano liberati 666 topi a digiuno da settimane. Mentre i topi divoravano furiosamente i coglioni del malcapitato, 666 ciccione nude e flaccide entravano a turno nella stanza e cacavano sui piedi nudi della vittima, atteggiandosi a lottatori di sumo.
5: Ma perché?
1: Una morte lenta e dolorosissima, spettacolare, alla quale purtroppo, a causa della deriva woke dei primi dell'Ottocento, non potremo forse più assistere.
5: Peccato,
0: Porca che nostalgia, ragazzi.
6: Piero.
0: Purtroppo tutte le cose belle finiscono. Esattamente come questa puntata, dove nel vano tentativo di acculturarvi vi ho raccontato l'ennesima storia che sicuramente non sapevate, perché eravate su quel cane di TikTok che sta rovinando intere generazioni. Vado a scoparmi una puttana adesso.
6: Piero.
7: Ma cosa mi dici mai, Pierone? Se mi insulti di nuovo, mi nascondo dietro il divano del tuo camerino e ti taglio la gola. Occhio infame, che sono pazzo e immortale. Ricordati che i conduttori della Rai non vanno in pensione. Li ho fatti fuori tutti io.
8: Ma cosa mi dici mai?
5: È inquietante dopo Gigio Assassino.
6: È immortale lui.
5: Non è mai morto.
9: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo. Solo su Radio 105.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, una mega raccolta delle scenette più fighe direttamente dal programma Tutto Stronzo dal 99. E questa è un'altra chicca tutta per voi.
1: Dobbiamo collegarci con Vinted. C'è Vinted e Vinted, prego.
2: Se non ti serve più o non sai cosa fartene, vendilo su Vinted, che in giro c'è tanta miseria.
3: Questa settimana in home page su Vinted:
4: bellezza,
3: crema contro i calli 50 ml,
4: condizioni,
3: aperta, usata una volta,
4: venduto da
3: Golosa Anale 68.
4: No. Dettagli.
3: In farmacia avevano finito la vasellina e al Carrefour il burro. Che giornataccia.
4: Prezzo?
3: Un euro.
4: Audio.
3: Microfono karaoke Bluetooth.
4: Condizioni.
3: Rotto.
4: Venduto da
3: Condominio via Spallanzani 14.
4: Dettagli.
3: Quelli dell'interno 7 avevano cagato il cazzo con Joliet.
4: Prezzo?
3: 2 euro più 4 euro se volete anche i denti di quelli dell'interno 7.
4: Cerimonie.
3: Velo da sposa bianco 3 metri.
4: Condizioni?
3: Nuovo di pacca.
4: Aia. Venduto da
3: Martina 94.
4: Motivo della vendita?
3: Il merda si chiamava la mia psicologa. No. Matrimonio saltato.
4: Caricato?
3: Durante il rinfresco.
4: Prezzo?
3: Fate voi, basta che ci possa comprare la chetamina.
4: No. Telefonia.
3: Smartphone Brondi 64 giga.
4: Condizioni?
3: Discrete.
4: Venduto da
3: RSA Dolce Eutanasia.
4: No. Dettagli.
3: Sbloccato 4700 foto della fica dell'infermiera Gisella scattate sotto il camice.
4: Motivo della vendita?
3: Proprietario signor Baudone deceduto per asfissia.
4: Info:
3: l'infermiera Gisella non si presenta al lavoro da qualche giorno.
4: Prezzo
3: 55 euro.
4: Accessori.
3: Parrucca donna castana.
4: Condizioni?
3: Discrete.
4: Materiale?
3: Capello naturale.
4: Venduto da
3: Mauro, avvocato penalista, detto Luana.
4: Motivo della vendita?
3: Mi finisce davanti agli occhi quando lo succhio nei parcheggi.
4: Prezzo?
3: 15 euro.
5: A Mauro.
4: Antiquariato e collezionismo.
3: Urna cineraria con decorazioni.
4: Condizioni?
3: Ottime.
4: Venduto da
3: Eredi Giuseppe Carollo.
4: Dettagli?
3: Svuotata.
4: Materiale?
3: Ottone.
4: Colore?
3: Oro.
4: Motivo della vendita?
3: Lo sciacquone ha portato il nonno verso il mare che gli piaceva tanto.
4: No. Abbigliamento da lavoro.
3: Giubbotto catari frangente ad altissima visibilità.
4: Taglia?
3: M.
4: Condizioni?
3: Come nuovo.
4: Venduto da
3: Impresa Edile Fratelli Carrubba.
4: Dettagli?
3: Non è così visibile, il ragazzo bengalese poi. Non è così visibile. Il ragazzo bengalese è finito sotto il bilico. No. E manco ce ne siamo accorti.
1: No.
4: Motivo della vendita?
3: Non era in regola perché era nero.
4: Prezzo?
3: 9 euro.
4: Uomo.
3: Scarpe eleganti nere, numero 44.
4: Condizioni?
3: Ottime.
4: Venduto da
3: consigliere regionale.
4: Dettagli?
3: Utilizzate solo per entrare in consiglio, firmare la presenza e uscire.
4: Motivo della vendita?
3: Ho trovato un collega che firma per me.
4: Prezzo?
3: 39 euro.
4: Casa.
3: Corrimano da bagno per disabili, acciaio inox.
4: Condizioni?
3: Nuovo.
4: Venduto da
3: Casa Vacanze Sorrento.
4: Dettagli?
3: Installato per un ospite in carrozzina che alla fine ha cancellato.
4: Motivo della vendita?
3: La roba degli handicappati rovina tutte le foto su Booking.
1: No! No.
4: Prezzo?
3: 15 euro.
2: Se non ti serve più o non sai cosa fartene,
1: questa è la tua perfidia.
2: Vendilo su Vinted, che in giro c'è tanta miseria.
1: Una brutta persona, lo sai.
5: Ma non è vero. Perché
1: sei una bruttissima persona.
5: Rischiandosi.
1: Lui è proprio una brutta
5: scherzare
1: persona.
5: Scherzare sui disagiati è una cosa bellissima.
1: Ma io, Paolo e Wender, non ne facciamo ste robe.
5: No, noi no. Voi li picchiate direttamente.
0: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo. Su Radio 105.

0: house.fileni.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
3: L'uso di 105. Marco Paolo e lo Stambecco.

0: Cime di rapa, vi state divertendo? Per forza! E allora beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, il meglio del peggio del programma che non piace, solo su Radio 105.
1: Ci colleghiamo con Padre Pollo, vediamo dove va a finire oggi. Prego, Suma, andiamo.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: Trasformo in prete per evocare la voce del Cristo.
1: Sì.
3: Vediamo se risponde. Se risponde la bastarda proprio.
1: No.
3: Me la mangio però. Yeah.
4: Pronto?
1: Eccola.
3: Pronto? Buongiorno, sono Padre Pollo. Mi sente?
4: Beh, io non ti conosco e dunque chiudo.
3: Ma no, signora, ci siamo sentiti qualche giorno fa.
1: Si accafona.
3: È pazza? Pazza, richiamala.
4: Cosa c'è?
3: Signora Anna Maria, sono Padre Pollo, buongiorno. Ci siamo sentiti qualche giorno
4: fa. No, scusa. Perché c'è un disgraziato. Scusa se me ne esprimo così, ma io sono schietta.
3: Allora, innanzitutto, signora Maria, si calmi perché la sento un po' arrabbiata. Faccia un bel respiro. Che fa bene all'anima, un bel respiro.
4: Sì, sono tranquilla.
3: Mi stava dicendo cosa è successo, che c'è qualcuno?
4: Dichiara di essere il parroco della mia parrocchia, ecco.
3: Come il parroco della sua parrocchia, mi scusi.
4: Ha capito, è così, per questo non rispondo tanto gentilmente.
3: Ma scusi, quale parrocchia innanzitutto? Cerchiamo di capire.
4: Io sono qui a Forcellini. Lei se è un parroco,
3: qual
4: se è sacerdote, saprà come si chiama la mia parrocchia.
3: No, perché qui c'è Sant'Antonio di Padova, poi c'è Gregorio Magno.
4: Sant'Antonio è in Prato della Valle. Guardi, dunque, lei è una persona che vuole sapere qualcosa, non è il caso
3: assolutamente,
4: di parlare con me.
3: Assolutamente no, signora Anna Maria, io sono della Madonna che mi butta giù. Pronto? Oh!
1: Aia.
3: Valanga bastarda!
1: No!
3: Oh. Ma pensa a te.
0: Wender sta cercando di rimanere calmo, ma soprattutto di non trasformarsi in tamarro. Basta veramente poco. Vediamo se riuscirà con Padre Pollo a imbarcare bene la vecchia sparacanker.
4: Cosa c'è di nuovo?
3: Signora Anna Maria, però lei non mi fa parlare perché pensa sempre male.
4: Lei,
3: che io...
4: Non la parli, mi dica, cosa vuole da me?
3: Allora, io mi sono presentato l'altra volta, sono Padre Pollo e sono alla parrocchia dello Spirito Santo, qua. Sono andato da Don Fabio e mi hanno mandato poi alla parrocchia dello Spirito Santo, quello in via Alessandro Prosdocimi 3.
4: Io non abito via Prodocimi.
3: Sono in quella parrocchia.
4: Guardi, se lei è stato mandato da Don Fabio,
3: ma il numero di telefono,
4: l'indirizzo giusto.
3: Allora, prima ho chiamato la signora Carla, la signora Michela e adesso ho chiamato lei.
4: Io non conosco né perché... Michela.
3: Ma no,
4: né
3: lei non è quello. Sono
4: guardi,
3: delle signore che vanno a pregare.
4: Lei, se vuole
3: alla chiesa.
4: Parlare con me deve trovare un'altra tattica, non così.
3: Ma è così,
4: no,
3: scusi.
4: Non come il caso.
3: Ma sì, scusi. Ma perché lei non vuole parlare con me? Che balorda, mamma mia. La chiamo con Toni Cazzo. Mi trasformo in Toni Cazzo.
1: Bastana.
3: E allora è il momento di trasformarsi in Toni
5: Cazzo. ragazzi, adesso fatemi chiamare questa bastarda.
1: Ma
5: guarda,
1: poverina,
5: gli anni 60 che la dilagno tutta.
0: Bene, Wender da Padre Pollo si è trasformato in Toni Cazzo. Vediamo se riesce a imbarcare nuovamente la vecchia sparacanker.
4: Come ripeto,
5: Anna Maria, sono Toni.
4: Da me, parli con Don Fabio, non parli con me.
5: Sono Toni Cazzo, come stai, vagliacca? Pronto?
1: Aia.
5: Mamma mia, che nervoso.
1: È sicista,
5: vedete quanto è difficile portarsi a casa uno scherzo telefonico. Cioè non è 3 minuti che senti alla radio. Dietro c'è un lavoro incredibile. Cos'ha da fare a casa? Alza sto telefono, bastarda. non lo so. Dai che gli ascoltatori devono ridere. Non capito. Tu pensa a questo, sta mangiando. Che ore sono? È 1:15 adesso.
4: Smetta di disturbarmi. Ehi, ha capito?
5: Sono Tony, sono Antonio, Tony cazzo DJ, come stai? Mangia cazzi, tutto bene?
4: Io non ti conosco e dunque se non ti conosco, allora, non abbiamo avuto amicizie né niente.
5: Ma ha chiamato,
4: e dunque pertanto
5: fammi parlare,
4: non disturbarmi.
5: Fammi parlare, cretina.
6: No!
5: Mica scema questa.
6: Tu sì invece.
5: Cacca maledetta, impestata, lurida, balorda.
4: Puoi finire di interrompermi?
5: Sono Tony Cazzo.
6: Cosa?
5: Tony Cazzo.
6: Cosa?
4: Cosa? Hai capito? Non mi interessa, non ti conosco e pertanto finisci di rompermi, hai capito?
5: Senti,
4: una
5: posso...
4: volta per tutte.
5: Senti, ti posso chiedere solo una cosa? Mi senti?
1: No.
5: Mi ha mandato a far culo. Te la sei giocata male questa volta, vecchia bastarda sparacanca. Perché adesso io ti dilagnerò di scherzi telefonici.
1: Ma perché?
5: Ma non è rancore, non è una vendetta, no. Stai tranquilla, io mica me la prendo. Assolutamente no.
1: Ah, se tu non facevi la radio, se lo facevi il DJ.
7: Ah, facevo questo io.
1: Tu facevi lo stalker.
7: Ma già lo facevo prima.
1: Ma che lavoro è? Scusa.
7: Vabbè, lì, sai quante volte ho fatto uscire i miei amici da scuola?
1: Ma perché?
7: Le chiamate.
8: Ma te ti tenevano in riformatorio fino a 51 anni.
7: Pensa che una volta gli ho passato a un mio amico d'infanzia e ho detto: adesso questa qua appena rispondi lì che è una puttana.
1: Ma no.
7: Puttana troia. Poi ho chiuso il telefono, mi guarda strano, mi fa. Ma va, arrivato a casa, ha preso tante quelle botte della madre.
1: Mamma, no.
7: Madre.
8: Ma è vero che poi era una puttana.
7: Mi stavo preparando per arrivare allo zoo.
1: Certo. Sì, mi spiace, guardi, purtroppo le faremo sapere.
7: Grazie.
1: Arrivederci.
7: Grazie. Salve, grazie. Gentili.
1: Salve.
6: Ci sentiamo.
0: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105. Let's go.

0: cari amici, se state ascoltando questo messaggio è perché siete i numeri uno e siete sintonizzati con il programma giusto per voi. Quindi beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se vedi qualcuno che piange, porgigli un fazzoletto usato e pieno di snaricio.
3: Ma no!
2: Sii uomo. Se qualcuno fa una cosa carina nei tuoi confronti, digli: ritiro tutta la merda che ho detto su di te. Sii uomo.
4: È vero.
2: Se qualcuno balbetta, urlagli in faccia: remix. Sii uomo. Tira fuori il cazzo ad una festa di gender reveal. Sii uomo.
4: Maschio.
2: Se qualcuno ti chiede un'offerta per beneficenza, rispondigli: no grazie, sto cercando di smettere. Sii uomo. Mantieni il contatto visivo con la persona che stai sorpassando sul marciapiede. Fisso. Sii uomo. Se trovi la porta del cesso occupata, scuoti la maniglia 200 volte finché lo stronzo cagone non si muove ad uscire. Sii uomo. Diffondi delle voci su te stesso tipo: chi è che continua a dire in giro che è un cazzo da cavallo? Sii uomo.
4: Questo sei tu.
2: Sei tu. Piazza delle trappole. Ovunque. Sii uomo.
4: Meglio.
2: Esclama forte: pensavo che non si sarebbero più levati dal cazzo, mentre i tuoi ospiti a cena stanno per uscire da casa tua. Sii uomo. Se qualcuno ti dice che è morta sua madre, tu rispondigli: provamelo. Sii uomo. Quando ti chiedono il numero di telefono, dillo come un unico numero lunghissimo, tipo 3.938.462.341. Sii uomo!
4: Fastidioso!
2: Se un amico ti fa vedere la foto della sua nuova tipa, fagli le condoglianze. Sii uomo! Urla il tuo nome mentre sbagli! Sii Geronimo e sii uomo!
5: Madonna, mi hai fatto venire in mente un amico di mio padre, pace all'anima sua, che aveva l'ave moscia, no? Sì. Lui aveva un conte così, no? Un giorno è venuto a mangiare a casa nostra, mi ero appena fidanzato, allora mi dice: fai vedere la foto, parlava un po' come Hazard. Allora gli faccio vedere la foto, la guarda e fa: che faccia da tovaglia.
6: Grazie.
5: Pace, Tony, un abbraccio. Ci manchi, ciao.
7: E aveva ragione, però.
0: E adesso tutti a nanna, perché domani dovete essere con le orecchie riposate per ascoltare la marea di cazzate che spareremo in diretta. Buonanotte!

0: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su Bella_Education_Italia.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: 105, 105.
4: Radio 105. Proud to be different.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ma cos'è successo qua, Simo? Non ci sono neanche le sedie. Ma sono venuti a rubare? Scusami.
1: Dove sono andate?
0: Scusami. Chi c'era prima?
1: C'era Paolino.
0: Ah, allora forse ho capito.
1: Ma dove l'ha messo? Ma
0: qua sono entrati a rubare. Ma sono venuti a rubarci in casa. Simo, scusami, dov'è il computer?
1: Non c'è neanche
0: ma
1: il computer.
0: Ma c'ho il cavo senza il computer.
1: Ma
0: abbiamo subito un furto?
1: Mattia, vabbè. Ma dove sono i computer e le sedie? I computer e le sedie, dove cazzo sono andati?
2: Ci siamo dimenticati una cosa qua, Paolino. Scusa,
3: Ti portiamo via anche Simo J.
0: Meglio, via. Grazie ragazzi, buon weekend a tutti,
4: Che succede?
5: Vabbè, sì, ma dai. Devi pagare per portarti via Simo J.
0: Ma noi possiamo iniziare così un programma?
1: Sono due deficienti, guarda.
0: Non c'è niente, avete rubato tutto, non ci sono le sedie, non ci sono i computer.
5: Cioè, ma
0: non
3: so. Se vuoi mi metto io come una sedia, non è... puoi sederti su di me tutte le volte che vuoi, guarda. Cioè, l'ultima che l'ha fatta adesso è mamma, però...
0: Scusate, quell'altro dov'è?
3: Chi? Tasmania?
0: Dov'è?
3: Ma è venerdì, scusami, tu pensavi che venisse a lavorare di venerdì, ma sei serio? Cioè, ancora hai queste speranze? Cioè, scusami.
0: Va bene.
3: Ciao Max.
0: Ragazzi, buon weekend. Vi voglio bene. Ciao. Ecco, adesso comunque mi riconosco. Mi riconosco nel mio habitat,
1: sì,
0: adesso.
1: Meno male che c'è tutto adesso.
0: Simo, come stai?
1: Tutto bene. Aspetta un secondo che chiudo la porta.
0: Forse è meglio. Allora, questo weekend abbiamo pensato per un attimo di fare delle cose insieme, ma niente, non ci riusciamo perché io devo andare da un'altra parte. Ho promesso a Simo che il prossimo weekend andremo via insieme. Non ci crede neanche proprio per sbaglio.
1: No.
0: Oggi ha messo il muso. È arrabbiato con me. Ma ti avevo già detto che non sarei riuscito. Inutile che metti il muso. Il prossimo, secondo me... ci facciamo quel weekendino in montagna che ci vorremmo tanto fare da tanto tempo. Un po' di mountain bike, un po' di sauna, mangiare qualche canederlo.
1: Allora, fino a quando non sono in
0: agli spinaci e il formaggio.
1: In macchina la tua per andare.
0: Perché la mia?
1: Perché sì, è meglio. E possiamo, cioè, potrò essere poi soddisfatto di questa cosa.
0: Allora, macchina la mia, la benza chi la mette?
1: Allora, è diesel?
0: No, è benza.
1: Vabbè, allora da qualcosina risparmiamo perché appunto la nota... Vabbè, ho letto prima la notizia che faranno uno sconto sulle benzine, sul
0: vediamo. Oggi a proposito di notizie, ne ho letti, i giornali erano pieni di notizie rispetto alla fiscalità del nostro paese, non so se hai visto, di quanti pagano le tasse, di quanti non pagano le tasse, insomma sono dei numeri abbastanza inquietanti, ma fortunatamente noi qui non parliamo di questo.
1: No, noi ritorniamo oggi poi...
0: Oggi facciamo una puntatona, mettetevi comodi, siete a casa.
6: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: 6 minuti dopo le 20 su Radio 105 con Max Brigante. Dovete sapere, per chi insomma non segue il calcio, che gli appassionati di calcio sono un po' in difficoltà in questo periodo, perché c'è la pausa nazionale che in alcuni momenti è anche una figata. Chiaramente la nostra nazionale, non facendo bene da un po' di anni, non è che proprio uno non vede l'ora di fermare il campionato, se sei appunto un tifoso per la pausa nazionale. Ma poi è una pausa lunghissima, sono 3 settimane di pausa del campionato. Ci sono miei amici, per esempio romanisti, la Roma sta facendo molto bene, no? Che sono disperati per questa pausa, non se ne fanno una ragione. Però insomma, noi per tutti voi non ci fermiamo, e questa sera abbiamo ospite
1: l'egregio sua eminenza, il dottor Niccolò Ceccarini, che si collegherà appunto con noi tra poco, perché c'è una nazionale che gioca questa sera alle 20:45 contro il Belgio per la UEFA Nations League. Quindi ci sono, guarda, ci sono anche le formazioni ufficiali, se vuoi.
0: Le hai? Beh, di quella italiana,
1: quella
0: ovviamente
1: italiana, esatto. È la prima formazione del buon Mancio questa.
0: Beh, è il ritorno di Mancini.
1: Esatto, allora, che schiera un bel 4-3-3 con Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Coppola e Calafiori.
0: Ok.
1: Romano, Barella, Tonali, Cambiaghi, Pio Esposito e Ken.
0: Ok, ok.
1: Beh, dai.
0: Che poi, esatto, letta così, cioè, abbiamo dei nomi comunque importanti.
1: Sì.
0: Tonali, Barella, Donnarumma.
1: Sì, poi no. Comunque c'è l'inserimento di Romano, che è giocatore molto, centrocampista molto forte, Cambiaghi, il buon Pio è un grande giocatore che secondo me darà molte soddisfazioni a questa nazionale. Poi comunque c'è Donnarumma e Di Lorenzo della vecchia guardia, appunto, come hai detto, insieme a Barella e Mancini.
0: Calafiori, che fa bene all'estero.
1: Calafiori
0: anche,
1: che è un grande giocatore.
0: Lo so, però purtroppo poi tutto questo non si è tradotto negli ultimi anni in qualcosa di buono. Si riparte dal Mancio, sono tanti gli argomenti che tratteremo con il dottor Ceccarini in questa puntata di 105 Mi Casa.
2: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

visto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

gente disperata al 342 41 15 105 per queste tre settimane di stop del campionato, perché così poi ci sono tutti quelli del fantacalcio, no? Per cui è un casino anche sociale, cioè saltano equilibri, saltano riunioni settimanali, saltano chat WhatsApp, è un casino. Noi, per cercare di alleviare un pochino il dolore, comunque abbiamo deciso questa sera di fare una telefonata a Nicolò Ceccarini e la faremo dopo la pubblicità.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici di

0: ma perché ridi già? Spiegami perché ridi. No, perché ce l'ho col mio regista, scusate.
1: Perché ho parlato con Nick fuori onda,
0: e quindi
1: e discutiamo sempre
0: di cosa?
1: Mi fa sempre ridere.
0: Di cosa parlavate?
1: Del Milan, della Fiorentina.
0: Sempre di quello.
1: Due cose.
0: Noi questa sera siamo qui per tutti i cuori infranti che fanno fatica a sopportare 3 settimane di stop di campionato. E allora la pillola si chiama Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, come stai?
2: Ciao Max, buona serata a tutti, molto bene, molto bene. Stasera c'è la nazionale, quindi meno male riusciamo, no, a inframmeggiare, mettiamolo così, a inframmeggiare questo periodo praticamente di grande sosta con 4 partite.
0: Sì, senti, parliamo però un po' di nazionale, poi arriviamo anche magari nel blocco successivo al campionato. Stasera torna la nazionale, e una piccola riflessione va fatta, torna la nazionale di Mancini. Torna la nazionale quindi di un allenatore che se n'era andato, che è stato richiamato dopo che un progetto di nazionale durante l'estate in qualche modo è nato e è morto nel giro di pochissimo tempo, no? Per cui insomma torna la nostra nazionale con tutta la voglia di fare bene e con anche dei giocatori importanti in campo. Però insomma una riflessione su quanto accaduto negli ultimi mesi forse andrebbe fatta.
2: Andrebbe fatta, e verrebbe da dire che forse non abbiamo imparato dagli errori del passato, perché quando c'è stata l'elezione di Malagò come presidente federale si erano fatte promesse importanti su un cambiamento globale del calcio italiano, però si era detto allora l'allenatore lo deve scegliere il direttore sportivo / direttore generale, e allora si è affidato tutto, no, alla coppia Maldini-Leonardo. Poi però la scelta del loro allenatore non era la scelta gradita probabilmente alla Lega Calcio, non era gradita probabilmente alla FIGC stessa, quindi allo stesso Malagò, e allora lì si è perso tempo e abbiamo probabilmente perso anche delle figure che potevano essere utili, questo senza nulla togliere magari a Zola e a Claudio Ranieri, che sono due uomini di calcio e quindi è importante che ci siano nel mondo della nazionale italiana, perché hanno dato tanto al nostro sport. Però francamente anche lì non è che sia stata una bellissima immagine. Poi la scelta di Mancini, io guarda Max, su Mancini ti dico anche questo, io non voglio fare nemmeno quello che torna indietro, fa la dietrologia, ha lasciato la nazionale, ma perché l'abbiamo ripreso? Perché tanto poi questo non serve a nulla. Può essere una cosa di immagine non particolarmente positiva? Sì, ma se poi Mancini porta l'Italia al mondiale, chi si ricorderà mai che lui ha lasciato la nazionale italiana per andare a guidare un'altra nazionale solamente per i soldi? Magari?

0: e che quindi ha lasciato poi un paese in una situazione particolarmente difficile calcisticamente parlando? Nessuno. Ecco, però ora che Mancini ha ripreso le redini della nazionale, siccome è bravo a lavorare anche con i giovani, io non lo giudico per il passato, lo giudico per il presente. Però siccome ha detto che questo paese, questa Italia, deve tornare a vincere, che ci riporti a vincere.
1: Sì, sì, sì. Tra l'altro, dalla nazionale che ha lasciato lui è cambiato molto. Sì. Ha tantissimi uomini nuovi, diversi, è veramente un po' un'altra nazionale, no? Oggi leggevo, sì, se non sbaglio, che ne sono rimasti solo 5 rispetto a quelli che aveva al mancio.
0: Sì, sì, assolutamente sì, è il gruppo che poi ha vinto l'europeo, no? Quindi a maggior ragione, cioè Mancini ci ha lasciato comunque un trofeo, questo
1: sì,
0: va detto,
1: assolutamente.
0: Perché poi alla fine nel buio del grigiore, no, delle non qualificazioni al mondiale, c'è questa luce che si chiama europeo vinto nel 2021, che però è stato, come dire, forse anche un fulmine a ciel sereno e una sorta di oasi nel deserto, perché poi siamo ripiombati nella tristezza. Quindi io ti dico che lui oggi ha un gruppo nuovo. Si riparte probabilmente con tutta un'altra serie di ragionamenti diversi. Ho visto che non sono stati venduti tantissimi biglietti per la partita di stasera. Questo perché? Perché probabilmente, cioè, anche le persone, no, i tifosi dell'Italia si sono un po' allontanati. Questo forse è un dato che Max andrebbe studiato, andrebbe analizzato, perché poi 3 mondiali di fila saltati hanno portato un po' a vedere la nazionale in maniera diversa.
1: Inevitabilmente. Sì, inevitabilmente.
0: L'amore verso la nazionale, e Mancini con queste scelte nuove, con questi giovani, stasera per esempio esordisce Romano, no? Che comunque ha lasciato, aveva la doppia scelta, quella della nazionale svizzera e quella della nazionale italiana, ha scelto poi, dopo aver fatto la trafila nelle giovanili svizzere, adesso ha scelto l'Italia, e bisogna ripartire da qui. Però ora bisogna mettere un punto, perché abbiamo aspettato troppo e non possiamo dare nemmeno troppo tempo a Mancini, perché troppo tempo ormai è passato dall'Italia che fu, e noi dobbiamo guardare all'Italia che sarà.
1: Assolutamente sì. Voglio fare solo una nota rispetto a quello che hai detto tu, perché hai giustamente ricordato che in un periodo molto molto complicato per la nazionale Mancini ci lascia un trofeo, ed è quello dell'europeo. A me piace sempre ricordare che c'era anche Gianluca Vialli in quel trofeo.
0: Hai fatto benissimo,
1: Che credo abbia contribuito molto in quello che poi è stato il risultato finale, che derivava anche ai tempi non da un calcio eccezionale, ma da un gruppo incredibilmente compatto, soprattutto in 3-4 partite decisive.
0: Sì. Verissimo, e infatti la figura di Gianluca Vialli ci manca tanto perché Gianluca Vialli poi con Roberto Mancini fin dai tempi, no, della Sampdoria avevano installato un grande gruppo, e quella Sampdoria lì di Mantovani, che magari per i più giovani io invito ad andare a rivedere quella formazione, quella squadra, quel progetto sportivo bellissimo, era diventato un grande gruppo perché c'erano grandi uomini che erano poi anche grandi amici, e rivedere quella nazionale, il binomio Vialli-Mancini, era un po' come tornare al passato. Vialli è stato un grande giocatore, ma se mi permetti anche un grande uomo, e il suo ricordo è vivo in tutti noi e non si perde mai occasione per dire questa cosa, e quando lasci questo ricordo vuol dire sei stata una grande persona.
1: Mettiamo una canzone e poi continuiamo a chiacchierare.

0: Sera, scusate se mi permetto, ma continuiamo a fare sempre tanti discorsi, allenatori, non allenatori, eccetera, eccetera. Non vogliamo essere realisti, buttiamo sempre fumo negli occhi. Non abbiamo più giocatori.
1: Questa è una bella frecciatina lanciata così. Noi siamo in collegamento con Niccolò Ceccarini. Di questo adesso parliamo, dei giocatori, del gruppo, degli uomini, della squadra. Io devo dire la verità, ma poi lascio la parola all'esperto. Ho la sensazione che in realtà gli uomini non siano così male. Cioè, quando guardo il centrocampo e vedo Barella e Tonali, quando guardo il portiere, quando guardo il potenziale offensivo, potenziale anche rispetto ai prossimi anni, quando vedo Calafiori che matura ogni giorno, grande esperienza internazionale, abbiamo parlato prima dei giovani e dei nuovi inserimenti, non la vedo così male, però mi rendo conto che la percezione sia un po' negativa. O magari mi sbaglio e tu mi dici: Nick, guarda che il Belgio ha giocatori più forti e magari proprio non lo so io, quindi mi sto sbagliando.
2: Ma io, guarda, credo che la tua analisi sia giusta, Max, perché alla fine, cioè, non dobbiamo nemmeno bistrattarla troppo la nostra nazione a livello sportivo, perché sicuramente siamo indietro, abbiamo fatto dei passi indietro importanti. Secondo me abbiamo perso un po' quell'identità che invece ci aveva permesso anche negli anni precedenti di andare a vincere le partite, quando magari trovavamo anche avversari più forti. Cioè, c'era più un connubio bello tra il rappresentare l'Italia e scendere in campo con quel valore lì.
1: Sì, è
2: Oggi mi
1: vero.
2: sembra che invece questo aspetto un po' manchi. Chiaramente un po' di qualità l'abbiamo persa perché non abbiamo poi dei grandi leader, perché la verità è che si vince quando hai leader. Oggi, se
1: Sì.
2: tu guardi anche la formazione ufficiale dell'Italia, che tra poco scende in campo, con tutto il rispetto, ma con tutto il rispetto di quelli che oggi vestono la maglia della nazionale, un leader può essere Donnarumma, ma poi è comunque il
1: Sì.
2: portiere, perché è
1: No, no, è
2: quello,
1: vero.
2: diciamo, che ha più tradizione di appartenenza anche come militanza. Ma non ci sono più i Chiellini, non ci
1: No,
2: sono
1: no,
2: più
1: no.
2: certi giocatori
1: Ma guarda,
2: carismatici che potevano.
1: vado anche oltre
2: Sì.
1: perché interpreto anche un po' così la pancia di chi ci ascolta. Hai Donnarumma, che non è che è un campione, è un super campione, un giocatore straordinario. Però mi immagino che qualcuno stia dicendo: sì, ma non è Buffon, in termini di leadership.
2: È vero.
1: E quello è vero perché forse è proprio una generazione che ha un po' meno leadership in generale e forse è derivante da quel minor attaccamento di cui parli tu.
2: Sicuramente c'è molta meno leadership, perché ci sono state fasi, no, della storia dell'Italia in cui forse non avevamo una qualità eccelsa, ma avevamo dei grandi leader. Tu hai fatto l'esempio, voglio dire, anche la difesa. Noi abbiamo avuto giocatori come Maldini, come Cannavaro, come Nesta, centrocampisti come Andrea Pirlo, che magari non era forse il massimo della personalità, ma disegnava calcio ogni volta che toccava il pallone. Per non parlare dei grandi attaccanti della storia recente dell'Italia, ci sono stati momenti in cui c'era l'affollamento, abbiamo avuto Toni, abbiamo avuto giocatori importantissimi come Inzaghi, prima ancora Vieri. Cioè, se vogliamo stare a raccontarli tutti, lo sai cos'è che oggi ci manca tanto, tanto, tanto? Quel magico numero che risponde poi al gioco del calcio, il 10.
1: Sì.
2: Noi oggi non abbiamo più un grandissimo numero 10, che poi è l'essenza del calcio, perché il numero 10, il Totti, il Del Piero, il Baggio, scegli tu quello che vuoi, era quello che ci portava nel sogno, perché dai suoi piedi nasceva tutto.
1: Sì, ne abbiamo avuti di fortissimi, no? Quelli che hai detto tu, ma mi viene in mente anche Zola. Insomma, abbiamo avuto veramente dei giocatori. C'era l'imbarazzo di chi far giocare
2: Esatto.
1: in quella posizione. Eh sì, questo è quello che succede. È giusto fare questa riflessione adesso, alle 20:37 di questo venerdì 25 settembre, perché sta riniziando l'ennesimo ciclo e di ciclo si deve parlare, perché poi forse un'altra cosa che viene a mancare è quando tu il ciclo non riesci mai a farlo partire. E quindi poi alla fine quella sensazione di gruppo manca perché realmente il gruppo non sta insieme per poter diventare un gruppo. E quindi è così. Senti, proprio in chiusura, bel
2: Sì.
1: campionato fino adesso, eh.
2: Bello bello, assolutamente bello bello, con tante sorprese. Faccio subito il complimento al Cagliari, perché è il Cagliari che non ti aspetti in quella posizione,
1: Sì.
2: quindi bravo Pisacane, brava la società e bravi loro. Bravi anche, voglio dire, i giocatori della Lazio e Gattuso, perché hanno fatto una partenza che nessuno sì. poteva immaginare. L'Inter ha confermato la sua forza, la Roma è forse la squadra più divertente di tutta la Serie A. Un po' più di fatica invece lo stanno facendo le altre squadre, con qualche alto, qualche basso, penso magari alla Juventus e al Milan. Ecco, con il Napoli che forse, senza naturalmente essere troppo duri e decisi, però mi sembra la squadra delle big più in difficoltà di tutte le altre.
1: Sì, un po' più deludente. E prima di lasciarti, sei stato molto bravo, come sempre, a fare questo valzer di nomi delle grandi squadre italiane. Non ho sentito la Fiorentina.
2: No, perché ne ho parlato con Simo prima.
1: Ah, ecco, ecco, ne parli a microfoni spenti.
2: Sì, no, perché sennò poi dopo sembra che voglia parlare della Fiorentina. No, guarda, contento per il ritorno di Vanoli, contento che la Fiorentina abbia fatto almeno 4 punti nelle due partite in cui è stata allenata da Vanoli, perché l'anno scorso veramente è stato un vero e proprio disastro. E vediamo, sai, la squadra nelle individualità ha tante belle soluzioni, perché ci sono giocatori, per esempio Mastantuono, io credo che sarà un giocatore di cui parleremo tanto, a proposito, no, di pseudo numeri 10, Mastantuono, che è in prestito da Real Madrid, secondo me ha talmente tanto talento e qualità che farà divertire. E ora vediamo, perché comincia un altro campionato per la Fiorentina e sicuramente vedremo qualcosa di diverso, e io sono convinto che ci saranno anche delle piccole soddisfazioni. Il progetto è lungo, il cammino è lungo, il traguardo è lontano, ma almeno la paura la Fiorentina in questo momento la sta mettendo un po' all'angolino. Dicendoti a bravi anche al Frosinone, perché hanno fatto veramente, dalla promozione dell'anno scorso ai risultati di quest'anno, con
1: pazzesco.
2: Un portiere come Palmisani, che è già in orbita Juventus,
1: non è poco, va sottolineato
2: quanto stanno facendo bene.
1: Niccolò, grazie, sempre un piacere
2: grazie
1: chiacchierare con te. Un abbraccio e buona
2: ciao
1: nazionale.
2: Ragazzi, buona
1: ciao
2: a tutti. Ciao, ciao, ciao.
3: Radio 105.

0: Intanto vi ringrazio per la compagnia che mi fate in questo viaggio notturno. Per me si è persa la passione e i giocatori non sono più così forti come una volta. Buona serata.
1: C'è un po' di delusione, Simo, un po' di amarezza, un po' di percezione negativa intorno alla nazionale.
2: Tutti, sono tutti così.
1: Poi sai, si potrebbe fare veramente un grande discorso, però poi non finisce più. Io credo comunque che anche i grandi gruppi del passato, poi noi parliamo del nostro perché lo conosciamo meglio, no? E quindi quella nazionale lì, i Buffon, i Cannavaro, Iniesta, i Pirlo, i Gattuso, gli Inzaghi, i Del Piero, i Totti, comunque fanno parte di un momento storico dove, la dico male, finito il pranzo, finita la cena, si stava a tavola a fare un gruppo, a giocare a carte, a chiacchierare. E la tecnologia, tutta quella roba lì, l'ha portata via ai calciatori, ma l'ha portata via a tutti. La società non ha più quella cosa lì e in qualche modo il nostro gruppo rispecchia questo. Poi è chiaro, qualcuno mi dirà, vabbè, ma anche gli altri sono così. Sì, è vero, però forse noi abbiamo lavorato peggio di altri da quel punto di vista.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: Questo groove afro mi fa venire voglia di andare a ballare questa sera. Dove andiamo, Simo? Dove andiamo? Guarda, guarda dov'è il Mamacita, andiamo da qualche parte.
1: Al Mamacita vuoi
0: andare? Eh sì, dai, giochiamo in casa. Almeno non paghiamo.
1: Perfetto, mi sembra una grande cosa. Pelizza,
0: ma per quello. Oh, il Mamacita arriva nel weekend qui su Radio 105, sabato e domenica dalle 20 alle 21, ovviamente arriva la versione radiofonica e quindi il Mamacita Radio Show. Vi lasciamo, vi abbracciamo, vi ringraziamo per essere stati con noi durante tutta la settimana. Ovviamente ne arriva una a breve lunedì, dalle 20 ne iniziamo un'altra, sarà anche una bella settimana. E ora vi lasciamo a 105 Tabù.
1: Bravo.
0: È un tabù.
1: È incredibile.
0: Ragazzi, mi raccomando, passate una bella serata, passate un buon weekend e ci risentiamo lunedì. Ciao.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.